Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Like a jester at the ball, rub my shoulders with the kings.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione,

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Confession of the Groove.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBA, vicina a te.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: On the ground.
1: Te.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 in punto, per chi ci sta seguendo in diretta in questo momento, buon martedì 15 di settembre, bentornati e bentornate alla diretta che si apre su RBE per la programmazione pomeridiana, per chi invece ci segue con la replica del giorno dopo, buon inizio di giornata, buon inizio di mattinata, buon risveglio, buon ritorno dal lavoro nel caso. In ogni caso saremo insieme per un'ora, questa è la parte che viene replicata anche il mattino successivo, e con noi come sempre tanta buona musica. Iniziamo con John Lennon, Gimme Some Truth.

Le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Ci rivolgiamo ancora alle notizie di attualità e di cronaca a livello internazionale in questi giorni, soprattutto la scorsa settimana. Con Voci Protestanti abbiamo aperto quasi tutti i giorni la nostra puntata quotidiana con l'aggiornamento dal mondo estero e anche dal mondo tedesco rispetto ai risultati delle votazioni, quindi di questa altissima percentuale di voti che sono andati al partito di estrema destra AfD in Germania in occasione appunto delle elezioni statali nella zona della Sassonia Anhalt. Tantissimi commenti anche post elezioni, soprattutto post elezioni, commenti dal mondo delle chiese a livello ecumenico, interreligioso, preoccupazione dal mondo stesso delle chiese, analisi del voto in cui, ricordo, uno dei dati che è emerso qualche giorno fa è anche il fatto che, secondo appunto le indagini condotte, una persona su tre appartenente al mondo protestante avrebbe dato la propria preferenza proprio a questo partito. Quindi, insomma, tante analisi, tanti punti di vista. Ovviamente il focus è quello delle chiese protestanti, evangeliche, non solo tedesche ma di tutto il mondo, rispetto a quello che è avvenuto in questa zona della Germania. Continuiamo sull'onda, insomma, dei commenti del post elezioni in Sassonia-Anhalt con un articolo ancora pubblicato quest'oggi su Riforma.it, ed è un articolo che riprende una serie di commenti che arrivano dalle organizzazioni giovanili cristiane ed ebraiche tedesche e che mettono in guardia proprio contro i pericoli per la democrazia ma anche per la libertà religiosa nel paese stesso, perché tra i vari punti che vengono toccati da queste associazioni che vi cito e che sono l'Associazione dei Giovani Protestanti in Germania, la Federazione dei Giovani Cattolici Tedeschi, l'Unione degli Studenti Ebrei di Germania, quindi come vedete sono delle posizioni che sono trasversali rispetto all'appartenenza religiosa. Tra i vari punti che vengono messi in rilievo ci sono anche le conseguenze per le chiese cristiane del programma stesso del partito della AfD, perché il partito nel suo programma elettorale ha inserito ad esempio il divieto dell'asilo ecclesiastico, l'abolizione della riscossione delle tasse statali a carico delle chiese e l'interruzione dei finanziamenti statali. Questo ovviamente va a minacciare non solo il finanziamento stesso delle attività ecclesiastiche ma anche tutta una serie di finanziamenti da a assistenza sociale, scolastica, case di riposo, gruppi giovanili, strutture come asili nido, scuole e via dicendo. Quindi, insomma, come giustamente sottolineano queste associazioni, bisogna anche pensare quando si vota a quello che poi si ribalta su noi stessi, quindi tutte queste preoccupazioni rispetto proprio alla praticità poi di quello che potrebbe realizzarsi nel caso appunto ci fosse un'elezione a livello statale di questo partito. E quindi vi invito a riprendere questo tema, adesso non mi addentro in questo articolo che ritrovate appunto pubblicato su riforma.it, il titolo è La fede dei giovani contro la AfD, ma in modo particolare lo sguardo del mondo giovanile di appartenenza religiosa trasversale, quindi protestanti, cattolici e comunità ebraiche, però sono tutte associazioni di studenti o di giovani che in qualche modo si pongono in modalità estremamente critica rispetto appunto alla presenza e al programma soprattutto dell'AfD. Lascio a voi la lettura, l'articolo, ripeto, pubblicato oggi sul sito riforma.it.

Le sonorità, la voce, le emozioni di Bobby McFerrin con Freedom is a Voice, la libertà è anche una voce, è una voce. Passiamo invece a parlare di cinema, perché la giuria Interfilm alla Biennale di Venezia 2026 ha assegnato il 15° premio per la promozione del dialogo interreligioso al film Un bon petit soldat, un buon piccolo soldato, un bravo piccolo soldato, film del regista Stéphane Brisé, con la bravissima interpretazione della protagonista di Alba, Alba Rohrwacher, che veramente è stata definita incredibile, magistrale nella sua interpretazione, insieme a Vincent Lindon, David Talbot e Sharif Andura, che sono gli altri protagonisti di questo film. È un film francese, appunto, drammatico, che porta sullo schermo la storia di Carla, una dirigente aziendale, brillante, interamente votata al lavoro, una donna indipendente di 43 anni, che però ha delle profonde insicurezze, che però cerca di nascondere dietro questa apparenza impeccabile e molto, molto professionale. Il suo rapporto con il figlio non è dei migliori, comunicano solo attraverso l'utilizzo del cellulare, e questa Carla Moretti, appunto, come dicevo, interpretata magistralmente da Alba Rohrwacher, è una donna talmente assorbita dal suo lavoro che alla fine dimentica quello che invece predica anche attraverso la sua azienda, quindi un'azienda che, diciamo, a livello apparente promuove tutta una serie di inclusione, di attenzione alla famiglia, e poi però nella sua stessa famiglia fa fatica a portare a termine quello che anche al lavoro viene sbandierato con tanta facilità. È un appello accorato a tutti gli spettatori, scrivono così anche nelle motivazioni, diciamo, che Interfilm ha assegnato appunto nella premiazione di questo film. È un appello a tutti gli spettatori e a tutte le spettatrici. È così che si perde l'umanità, una sfida alla nostra coscienza cristiana, un film che mette a nudo le contraddizioni del nostro sistema di valori dominante e che ci invita a riconsiderare cosa e chi scegliamo e vogliamo veramente valorizzare. È un film che mette a nudo l'ipocrisia delle culture aziendali che predicano inclusione, umanità e gioia, ma invece premiano competizione, produttività e profitto. La giuria Interfilm, composta quest'anno a Venezia 2026,

a Dietmar Adler dalla Germania, da Chiara Clini dall'Italia e da Maggie Morgan dall'Egitto ha voluto appunto premiare questo film Un bon petit soldat. Il premio, come sempre, il premio assegnato da Interfilm viene dato a film che in qualche modo promuovono concetti importanti per le comunità legate al mondo delle chiese, la comprensione, il rispetto, i diritti, la solidarietà, la pace fra le persone di diverse origini, storie e fedi. Ne parla l'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche, che riporta appunto il commento anche dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi, riporta anche il testo completo della motivazione della giuria Interfilm. Speriamo di poter vedere presto questo film Un bon petit soldat anche nei grandi canali distributivi. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. LAX.

E queste sonorità così particolari, così diciamo anche ambient, sono le sonorità del brano Mar de Cirandeiras, sperando di averlo letto correttamente, un brano che richiama le sonorità anche jazz contemporaneo. Arriva dal Brasile questo brano, è un brano per pianoforte e chitarra con Amaro Freitas e Jeff Parker. Pianoforte appunto e chitarra, Amaro Freitas pianoforte, Jeff Parker chitarra. Ve l'abbiamo così proposto e adesso spazio al nostro jingle. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Ed è il momento di un po' di appuntamenti, iniziative, eventi, insomma, di queste giornate, dei prossimi giorni, magari anche uno sguardo al prossimo fine settimana che si sta avvicinando, e andiamo a vedere cosa accade in questi giorni, partendo proprio da questo giovedì 17 di settembre, ricordando a Roma un appuntamento al Centro Studi Americani di Roma in via Caetani con la presentazione del libro di Paolo Nasu dal titolo Dio benedica l'America, che è stato anche recentemente presentato ad inizio settembre a Torre Pellice, poi insomma in altre occasioni sicuramente tante le opportunità di poter assistere ad una presentazione di questo recente libro, Edizioni Claudiana di Paolo Nasu. In questo caso è coinvolto anche il Centro Studi Confronti con l'organizzazione appunto di questo evento, sarà presente l'autore Paolo Nasu che si si cimenterà in questa presentazione accompagnato da Roberto Sgalla, da Pamela Harris, da Marco Impagliazzo, da Deborah Spini e di Ilaria Valenzi. Dio benedica l'America, appunto, è un libro dedicato all'attualità degli Stati Uniti d'America, comprese anche le ultime vicende che tanto hanno fatto parlare, discutere e su cui ci siamo anche già interrogati. Mentre venerdì 18 settembre ci spostiamo nelle valli e precisamente ci spostiamo a Pinerolo per ricordarvi un incontro di preghiera alle 18:30 nel Tempio Valdese di Pinerolo in via dei Mille, inserito all'interno del Tempo del Creato. Questo periodo liturgico ecumenico che parte dal 1 di settembre si concluderà il 4 di ottobre e che vede tantissime iniziative, sovente anche a carattere ecumenico interreligioso, tra cui appunto quella proposta a Pinerolo venerdì 18 settembre, oltre alla Chiesa Valdese che ospiterà questo incontro di preghiera alle 18:30, parteciperanno anche infatti la Chiesa Cattolica e la Comunità Ortodossa di Pinerolo.

Tiro Mancino con Mi rituffo nella notte. Noi ricordiamo anche i nostri contatti, ancora non ve li ho ricordati, provvedo subito. 328 87 578 45, sms, whatsapp oppure l'email diretta @rbe.it, email che potete usare magari per mandare una locandina, un allegato, un comunicato stampa, mentre magari il messaggino un po' più veloce per dialogare con noi eventualmente anche durante le nostre trasmissioni. Allora, una notizia che fa discutere, pubblicata su riforma.it, e che riguarda il Texas. Ecco, poco fa parlavamo della presentazione del libro Dio benedica l'America di Paolo Naso. Proprio in America andiamo e rimaniamo per parlare appunto di questa notizia: Texas, Bibbia a scuola. Questo è il titolo con cui la trovate, pubblicata su riforma.it, e parla del fatto che lo stato del Texas è il primo stato americano ad imporre ai propri studenti la lettura di specifici brani biblici in classe, e ovviamente questa cosa sta suscitando un acceso dibattito. In un momento in cui sovente si fatica e si lotta per portare avanti anche un concetto di laicità all'interno del luogo pubblico, compresa la scuola, beh, questa legge sicuramente va un po' controcorrente. Imporre ai distretti scolastici di consentire agli studenti di ricevere un'istruzione religiosa specifica durante le canoniche ore di lezione di scuola va un po'

questa legge di cui appunto parlavamo è entrata in vigore il 1° di settembre. Un disegno di legge del Senato approvato senza troppo clamore con un ampio sostegno bipartisan, firmato dal governatore Greg Abbott del Texas. Ma dopo la sua, diciamo, promulgazione, un team di oppositori alla proposta ha scoperto che in realtà si tratta di un'operazione di copia e incolla della LifeWise Academy. Che cos'è la LifeWise Academy? È un'organizzazione cristiana che promuove l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche di tutto il paese. Propone il programma di tempo libero per l'istruzione religiosa di tutto il paese, e solo in Texas ci sono decine di sezioni che si stanno formando. Una di queste coinvolge il 10% degli studenti di una scuola elementare e ogni giorno, diciamo, si raccolgono nuove adesioni. In base a questa legge appunto che è stata recentemente approvata inizio settembre, questi corsi, in cui è prevista la lettura delle Sacre Scritture della Bibbia all'interno dell'orario scolastico, sarebbero corsi facoltativi per gli studenti, ma non per le scuole. Le scuole sono invece obbligate, i distretti scolastici sono obbligati a costruire programmi che consentano di far assentare gli studenti delle lezioni per un massimo di 5 ore a settimana, a condizione che i genitori diano il loro consenso. Sembra un po', insomma, la versione dell'insegnamento dell'ora di religione cattolica in Italia, con appunto l'avvalersi o non l'avvalersi a seconda delle scelte familiari, e quindi di conseguenza la possibilità di assentarsi da scuola nel caso si scelga di non avvalersi dell'ora di insegnamento di insegnamento cattolico. La controversia appunto che riguarda in questo caso il Texas e diciamo un po' l'America intera sul tema della lettura della Bibbia nelle scuole pubbliche, in realtà è una controversia che va avanti da parecchi anni, perché già nel 1963 la Corte Suprema americana emise una sentenza che è ancora tutt'oggi oggetto di contestazione. La sentenza dichiarava questo: le scuole pubbliche sono neutrali in materia religiosa e non possono obbligare i bambini a leggere la Bibbia. Ora mi chiedo come sia possibile a questo punto che sia stato approvato un disegno di legge che va in versione ovviamente contraria rispetto a questa decisione, a questa sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. L'articolo poi su Riforma prosegue, parla anche di altre leggi sempre votate in Texas che hanno suscitato parecchie polemiche nell'ultimo anno, come ad esempio una legge che consente ai responsabili scolastici di far sparire dalle biblioteche delle scuole dei testi segnalati dalle famiglie come volgari o osceni, però ovviamente va da sé che è una censura molto soggettiva e molto poco oggettiva, e quindi insomma sono delle decisioni molto pericolose, delle derive molto pericolose. Lascio a voi, dicevo, l'articolo, la lettura dell'articolo. Il titolo è questo: Texas, Bibbia a scuola.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. La Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra, con misure che però restano solo simboliche. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato, ma una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera a luglio e non è ancora stata presa in considerazione dal Senato.
3: Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli Stati Uniti e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. 5 persone sono state incriminate. La rete a cui fa riferimento il governo statunitense, la rete RIS, il braccio preposto all'esecuzione di attacchi all'estero, nata per colpire dissidenti e disertori russi, ma più di recente concentratasi anche su obiettivi in paesi considerati alleati dell'Ucraina.
2: Il consiglio d'amministrazione del Kennedy Center ha approvato la chiusura immediata del celebre complesso culturale sul fiume Potomac. La decisione del board è arrivata poco dopo la pronuncia del giudice federale di Washington, che ha respinto la richiesta di aggiungere il nome di Trump alla facciata dell'edificio. Cooper ha confermato l'ordinanza già emessa oltre 3 mesi fa, con cui stabiliva che il consiglio d'amministrazione aveva agito in modo illecito approvando originariamente l'inserimento del nome del presidente. Il board del Centron ha ordinato la chiusura citando problemi di sicurezza strutturale dell'edificio e problemi finanziari. Il presidente Trump, parlando poco dopo l'annuncio della chiusura, ha detto che non finanzierà i lavori di ristrutturazione se non ci sarà il suo nome sull'edificio.
3: È attesa alla Camera a fine settembre la legge elettorale votata ieri dal Senato, un testo che la destra si è confezionata su misura in vista delle prossime elezioni. Una legge truffa, incostituzionale per tanti aspetti, dice questa mattina la segretaria del PD Schlein, intervistata da Repubblica, citando questioni come il premio di maggioranza e la rappresentanza di genere. Per l'entrata in vigore della riforma manca solo l'approvazione a Montecitorio, dove però, a differenza del Senato, si voterà a scrutinio segreto, come quando a luglio la maggioranza fu battuta sul tema delle preferenze.
2: Una reazione inappropriata e inutilmente aggressiva. Il ministro degli esteri italiani ha risposto così al suo collega spagnolo, che aveva definito vergognosa la decisione italiana di prolungare di altre 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen con Madrid, motivata da presunte ragioni di sicurezza legate alla crisi migratoria di Ceuta, terminata nella sua fase più acuta ormai un mese e mezzo fa. Dopo l'annuncio della proroga, ieri anche le autorità spagnole hanno allungato di 15 giorni il blocco di Schengen, deciso nelle scorse settimane come ritorsione nei confronti dell'Italia.
3: A Foggia un uomo è stato arrestato con accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate dalla morte. Nel dicembre del 25 la moglie fu trovata morta nella loro casa e le indagini hanno fatto emergere una serie di violenze ripetute e sempre più gravi contro la donna, che aveva 32 anni. Il marito sostiene di essere innocente.
2: Tutti gli artisti spalla del tour di Ed Sheeran si sono ritirati in segno di solidarietà con Macklemore, dopo che il rapper statunitense è stato escluso dal tour per le sue posizioni a sostegno della Palestina. Gli annunci degli altri 4 artisti spalla sono arrivati poco dopo che Sheeran ieri ha pubblicato un post rispondendo alle accuse e difendendo la sua decisione di non rendere pubbliche le sue posizioni politiche. Il messaggio non è stato apprezzato dagli artisti, che avrebbero dovuto aprire altri suoi concerti del tour, che in serata si sono ritirati dalle prossime date esprimendo solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Fra loro ci sono Phineas, il fratello di Billie Eilish, il cantante irlandese Aaron Rowe e il gruppo danese Lucas Graham.
3: È morto a Parigi a 85 anni Patricio Guzmán, regista e documentarista cileno, considerato uno dei più importanti della storia dell'America Latina. Guzmán ha dedicato la sua intera carriera alla ricostruzione e alla salvaguardia della memoria storica del suo paese, raccontando le ferite lasciate dal golpe militare del 73. Lo stesso regista, dopo il golpe di Pinochet, fu arrestato dai militari, trascorse 2 settimane nello Stadio Nacional, dove venne ripetutamente torturato. Lasciò il Cile per trasferirsi a Cuba, poi Spagna e Francia, continuando a dedicare i suoi film alla storia del suo paese. Il suo lavoro più noto è stato La battaglia del Cile, un progetto documentaristico in 3 atti con cui ha ritratto il processo politico che ha portato al golpe militare del 73. Tra i suoi lavori successivi ci sono La cordigliera dei sogni, Nostalgia della luce e La memoria dell'acqua.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 4.

Coccodrilli, Samuele Bersani, il brano che abbiamo appena ascoltato mentre continuiamo la nostra diretta di Voci Protestanti. Sono le 14:39 minuti, se ci state seguendo in diretta questo martedì 15 di settembre, saranno invece le 7:20, le 6:40 di mercoledì 16 settembre per chi segue questa puntata in replica. La puntata appunto viene, questa prima parte di Voci Protestanti viene replicata il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Un rinnovato saluto a chi tra di voi all'ascolto è in piedi per iniziare una nuova giornata o sta rientrando magari dalla nottata di lavoro. Torniamo ai nostri appuntamenti e ce ne sono parecchi che si stanno aggiungendo alla nostra agenda, che se quest'estate a livello nazionale era un po' più sguarnita, invece adesso si sta

e zone limitrofe. Vorrei dedicarmi ad un appuntamento che si terrà questo sabato 19 settembre a Pavia dal titolo Convergenze, Protestantesimo, Resistenza, Ecumenismo e Federalismo. È un appuntamento che si terrà nella Chiesa Valdese di Pavia, inizierà alle 10 di questo sabato 19 di settembre, sarà una conferenza con la presenza del pastore Andreas Köhn che interverrà sul tema la teologia come resistenza ai totalitarismi del XX secolo e con Stefano Dell'Acqua che invece interverrà sul tema ecumenismo religioso e federalismo politico, intrecci e convergenze. Quindi un incontro alla Chiesa Valdese di Pavia sabato 19 di settembre alle ore 10. A Bergamo, sempre sabato 19, invece il Centro Culturale Protestante organizza il dibattito dal titolo 20 settembre 4 ottobre, laicità e uso politico della figura di Francesco d'Assisi. Interessante questo approfondimento che verrà coordinato dalla storica Francesca Tasca. Interverranno Sandra Migliore dell'Università di Torino, Luciana Bramati ed Elisabetta Ruffini dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. L'appuntamento è alle 17:30 nella sede del Centro Culturale Protestante di Bergamo, via Torquato Tasso 55, sabato 19 settembre. Torna invece, per quanto riguarda le nostre zone, un appuntamento di cui già avevamo accennato qualcosa ma abbiamo dei dettagli in più, ovvero nuova edizione di Flip and Friends, il buon gusto della solidarietà. Me ne parlo tra poco dopo la musica.

0: Lux. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: And Friends 2026, dicevamo, siamo giunti, se ricordo bene, alla terza edizione di questo appuntamento che ha come sottotitolo Il buon gusto della solidarietà. Perché questo sottotitolo? Perché in effetti è una serata di beneficenza in cui 5 chef d'eccezione si adopereranno e quindi cucineranno offrendo la cena a chi farà una donazione minima di 80 euro a sostegno dei progetti che le chiese valdesi della Valpellice portano avanti per il diritto allo studio delle famiglie più fragili. È un appuntamento ormai che si rinnova di anno in anno e che ha riscosso appunto un buon successo rispetto alla partecipazione di pubblico, e l'appuntamento per questa nuova edizione 2026 di Flip and Friends è previsto per mercoledì 23 di settembre alle ore 20 alla locanda dell'antica Lucerna in via Generale Diaz a Luserna San Giovanni. Bisogna però prenotare per tempo, entro il 19 di settembre è necessaria la prenotazione, quindi vi invitiamo, nel caso voleste partecipare, a non aspettare troppo tempo, perché è appunto un appuntamento che solitamente richiama parecchie adesioni, e anche perché i posti sono limitati. Mercoledì 23 settembre, Flip and Friends 2026, Il buon gusto della solidarietà. Come dicevamo, organizza la Chiesa Valdese di Torre Pellice come capofila, ma in realtà è il circuito delle Chiese Valdese della Valpellice che fa riferimento a questi progetti. Se qualcuno avesse maggiori necessità di maggiori informazioni, può quindi contattare il Consiglio di Chiesa di Torre Pellice per avere magari dei dettagli in più o dei riferimenti per il pagamento, la prenotazione, il menu che sarà presente e via dicendo. C'è un QR code che si può inquadrare e dove si possono appunto scoprire, trovare maggiori informazioni. Ci sono delle locandine che stanno iniziando a girare, che vi abbiamo fatto anche vedere poco fa, e quindi insomma segnatevi la data e se potete partecipate. 23 settembre, ore 20, locanda dell'antica Lucerna per questa terza edizione di Flip and Friends.

Malika Yan con Quanto dura un'ora, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti e poi continueremo, per chi potrà continuare a seguirci con la diretta, anche con la seconda parte fino alle 16, però dovremmo salutare chi appunto ha seguito questa puntata con la replica del mattino successivo. Allora, volevo segnalarvi un articolo pubblicato sul sito chiesavaldese.org, ripreso anche su nev.it e anche su riforma.it oppure sul settimanale Riforma, un'intervista, un colloquio meglio, con il presidente uscente della SEPL, ovvero la conferenza delle chiese protestanti dei paesi latini d'Europa, il pastore Gianni Giamre. Titolo: non fare separatamente ciò che possiamo fare insieme. Questo è, diciamo, un po' il tema che guida questa intervista, in cui si parla appunto di questi anni in cui la presidenza della SEPL, dell'Assemblea dei Paesi Latini d'Europa, è stata guidata appunto dal pastore Gianni Giamre. L'occasione di questo articolo è anche rispetto a un prossimo appuntamento stesso della SEPL, un incontro che ci sarà proprio nei prossimi giorni, dal 21 al 24 settembre, nei Grigioni della Svizzera, nella cittadina di Stels. Ci sarà l'assemblea generale della conferenza della SEPL e il pastore Gianni Giamre è il presidente uscente appunto di questa organizzazione, che abbiamo anche seguito in passato molto da vicino. Quest'anno la SEPL peraltro compie 75 anni e nacque nel settembre del 1950 proprio a Torre Pellice, su impulso del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Oltre al pastore Gianni Giamre, precedentemente altri due pastori valdesi hanno guidato, hanno ricoperto il ruolo di presidente di questo organismo, il pastore Salvatore Ricciardi e poi il pastore Ermanno Giamre. Ci sono alcune domande che riguardano ovviamente il bilancio di questi anni di presidenza della SEPL, quali sono insomma anche le sfide che attendono i paesi protestanti latini europei, ma soprattutto c'è una domanda interessante sul perché questa unione, no, delle chiese latine, qual è il ruolo soprattutto delle chiese italiane e della chiesa valdese italiana all'interno della SEPL. Gianni Giamre risponde in questo modo: le nostre chiese battiste, metodiste e valdesi sono sempre state attente al lavoro internazionale, consapevoli del fatto che l'esistenza come chiesa è dovuta anche alle relazioni internazionali e all'aiuto reciproco ricevuto in passato e anche nel presente. Ma perché ci sono ancora delle chiese protestanti nei paesi latini? La ragione, dice ancora Giamre, dipende dal fatto che non ci sono motivazioni logiche. La presenza protestante in Italia esiste soltanto per cause e, diciamo, per motivazioni inspiegabili. Una presenza protestante in un paese a maggioranza maggioranza cattolica non avrebbe dovuto esistere e sopravvivere, e pertanto, insomma, bisogna ricorrere, dice, ad un termine che non va certamente di moda, ovvero la predestinazione. Ci sono poi appunto altri spunti di riflessione. C'è uno spunto che riguarda quali sono le sfide attuali che coinvolgono anche il mondo delle chiese, delle religioni, quali sono, diciamo, i temi del dibattito internazionale che coinvolge anche le nostre chiese. Insomma, lascio a voi la lettura di questo articolo. Ripeto, lo trovate pubblicato sul sito chiesavaldese.org, ripreso anche sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche e anche sul settimanale Riforma e su riforma.it. Dal 21 al 24 settembre appunto in Svizzera ci sarà l'assemblea generale della SEPL, della conferenza della SEPL, e diciamo ad assemblea conclusa ci sarà anche il nominativo del prossimo presidente della conferenza delle chiese protestanti dei paesi latini d'Europa.

sulle note dei REM con Imitation of Life noi chiudiamo la nostra prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Con voi l'appuntamento è per domani, come sempre, con la puntata tra le 6 e le 7 del mattino. Se invece ci state seguendo in diretta, beh, rimanete con me, perché tra poco continuiamo con Voci Protestanti.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Una legge truffa incostituzionale. Elly Schlein rilancia le accuse delle opposizioni sulla riforma del sistema elettorale approvata ieri dal Senato. L'ultimo ostacolo, prima dell'ok definitivo, è il voto a scrutinio segreto alla Camera, atteso a ottobre. Sull'immigrazione, tensione tra Italia e Spagna dopo il prolungamento del blocco di Schengen deciso dal governo Meloni. Proroghiamo anche noi di 2 settimane, è una vergogna, dice Madrid. Reazione inutilmente aggressiva, risponde Tajani. Stop alla guerra in Iran. La Camera USA approva per la 3ª volta una risoluzione che imporrebbe a Trump di chiedere l'autorizzazione al Congresso per continuare il conflitto. La misura però resta simbolica e segna una crescente insofferenza anche nel Partito Repubblicano. Il Kennedy Center chiude, il board annuncia la decisione per lavori di ristrutturazione, ma Trump minaccia di bloccarli se il suo nome non verrà posto sulla facciata del centro. Un'altra sentenza di un giudice federale però ha ribadito che sarebbe illegale. Contro la censura, tutti gli artisti spalla del tour di Ed Sheeran si ritirano dopo l'esclusione di Macklemore per le sue posizioni a sostegno del popolo palestinese. La prossima edizione del giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
4: E ora pubblicità.
5: La bacheca annunci di RBE.
6: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
5: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.

0: Per questo mercoledì 16 di settembre la meditazione è curata da Rosario Confessore, pastore della Chiesa Valdese di Palermo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Living Hope, Speranza Vivente. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
1: Leggiamo il Salmo 33 al versetto 22. La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il versetto 9. Gesù dice: Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato.
2: Quante porte trovo sbarrate in questo mondo? L'esperienza di porte chiuse che non si riesce ad aprire, l'estenuante attesa del bene che tarda ad arrivare, il peso della delusione e della perdita che fatalmente si incontrano, sono infatti parte della condizione naturale. Non sempre i passaggi della vita invitano a sperare in un oltrepassamento e ci sono accessi che restano bloccati. Da qui non si passa. Per questo Gesù ti ringrazio, perché tu sei la porta sempre aperta che conduce a Dio. In te trovo rifugio sicuro e nutrimento che sazia. Tu doni misura al mio desiderio, perché io resti libero da ciò che irretisce senza appagare. Ecco, io trovo pienezza soltanto in te, ed è attraverso di te che io imparo a conoscere chi sono. In ciascuno di noi c'è un incubo, il più terribile, quello di perdere se stessi. Noi vogliamo trovare noi stessi, vogliamo imboccare quell'unica porta verso la vita che esiste per ciascuno, ciascuna di noi. Ma chi può dirci dove essa è aperta per noi? Nessuno può formulare per noi il nostro compito, né può dirci con certezza: la tua strada è questa, passa di qua. Manca una segnaletica stradale e l'immagine di noi stessi è nascosta da qualche parte, confusa tra gli infiniti riflessi del mondo e della vita. E se mai un giorno la porta si dovesse aprire e questa immagine si dovesse illuminare tanto da poterla vedere e quasi toccare, sapremmo in quel caso seguire il nostro cammino? Anche di fronte a questi dubbi, Gesù, ti ringrazio, perché sei tu la porta della mia vita. In verità, quanto più ci applichiamo alla ricerca di un'immagine di noi stessi, tanto più al di là di quella porta destinata a ciascuno di noi scopriamo il deserto, il nulla. Ma è proprio quando cadiamo nel vuoto che tu, Gesù, ci ricongiungi a Dio, che modella in noi l'unica immagine veritiera di noi stessi che Egli solo conosce. Gesù, tu solo hai il potere di condurmi a Dio ed è in Lui che ricevo ogni cosa. E se per una qualsiasi ragione dovessi essere impedito di rivolgermi a te, se mi sentissi così indegno e colpevole da non meritare di venire a te, o mio Signore, anche in quel caso saresti tu, Gesù, ad incontrarmi. Tu che possiedi quella incomparabile autorità d'amore, l'unica chiave capace di aprire la serratura di ogni cuore. Ed anche se non dovessi trovare un saldo orientamento, una felice relazione con la realtà, cos'altro mi resterebbe se non sempre tu, mio Dio, con la forza e la gioia dell'Evangelo che guarisce ogni ferita? Per questo benedico il tuo nome, oh Dio, in Gesù Cristo, la porta che non può essere richiusa. In noi hai posto infatti un sigillo perenne e indistruttibile, che non si cancella anche quando viene danneggiato dal rifiuto e dalla colpa, anche di fronte alla tristezza e al dolore della morte. Sia benedetto il nome del Signore.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: Popolare Network.
1: Una legge truffa e incostituzionale, Elly Schlein rilancia le accuse delle opposizioni sulla riforma del sistema elettorale approvata ieri dal Senato. L'ultimo ostacolo prima dell'ok definitivo è il voto a scrutinio segreto alla Camera, in programma a ottobre. Stamattina incontro tra governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto in vista della chiusura dell'area a caldo decisa dalla magistratura. Nel pomeriggio è previsto un provvedimento in Consiglio dei Ministri, da cui è attesa anche l'ennesima toppa sul tema del prezzo dei carburanti. Difesa, clima, migrazioni, IA. Questa mattina Ursula von der Leyen tiene il suo sesto discorso sullo stato dell'Unione in un momento complesso per la UE, schiacciata tra le minacce russe e gli Stati Uniti di Trump. Stop alla guerra in Iran. La Camera USA approva per la terza volta una risoluzione che imporrebbe al presidente di chiedere l'autorizzazione al Congresso per continuare il conflitto. La misura resta simbolica, ma segna un'insofferenza crescente anche nel Partito Repubblicano. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7:30. È attesa alla Camera a fine settembre la legge elettorale votata ieri dal Senato, un testo che la destra si è confezionata su misura in vista delle prossime elezioni. È una legge truffa e incostituzionale per tanti aspetti, dice stamattina la segretaria del PD Schlein, intervistata da Repubblica, citando questioni come il premio di maggioranza e la rappresentanza di genere. Per l'entrata in vigore della riforma manca solo l'approvazione a Montecitorio, dove però, a differenza del Senato, si voterà a scrutinio segreto, come quando a luglio la maggioranza fu battuta sul tema delle preferenze. Tre punti da chiarire in vista delle elezioni resta in ogni caso la collocazione del partito dell'ex generale Vannacci, che rischia di essere decisivo sia in caso di alleanza con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, sia se invece resterà fuori dalla loro coalizione. Sentiamo il politologo Paolo Natale, intervistato da Luigi Ambrosio.
2: Se Vannacci entra in coalizione probabilmente perderà un po' di appeal presso il suo elettorato attuale, perché dopo tanti mesi in cui ha attaccato il governo e la destra attuale, ovviamente un po' di possibili elettori potrebbero in qualche modo astenersi o comunque non partecipare a questa mucchiata. Certamente però il centrodestra senza Vannacci è sostanzialmente destinato a perdere contro il cosiddetto campo largo, e quindi Vannacci diventa obbligatoriamente un passaggio di alleanza, perché sennò rischia davvero di perdere il centrodestra.
3: Questo anche con la nuova legge elettorale che stanno votando?
2: Sì, perché in questa legge elettorale ovviamente si tratta di sommare tutti i partiti del centrodestra, e si sommano proprio come partiti e non come coalizione, perché mentre nell'ipotesi di ballottaggio si parlava di due coalizioni in contrapposizione, qui sì, il voto è per partito, che sono raggruppati in una coalizione, però ognuno vota per il partito del cuore, diciamo così, e quindi avere Vannacci dentro o fuori cambia molto anche rispetto alla scelta di votare per quella coalizione o no.
1: Da capire anche quando si andrà a votare, se si arriverà alla scadenza naturale della legislatura nell'autunno del 2027 o se invece ci saranno elezioni anticipate. Sentiamo la politologa Nadia Urbinati.
4: Le elezioni verranno decise dalla Presidente del Consiglio in base agli interessi del governo e della sua maggioranza, che possono essere, dobbiamo stare alle decisioni arbitrarie di un governo che decide secondo i propri interessi e che potrebbero essere anche anticipate, perché sappiamo che in primavera ci sono le elezioni in tante città importanti, anche regioni, dove è probabile che la destra non riesca a vincere, quindi per evitare la scia di una sconfitta, secondo me la preferenza sarebbe di andare alle elezioni anticipate prima delle elezioni di primavera.
1: Il governo intanto deve fare i conti con due questioni economico-sociali di grande impatto: l'aumento del prezzo dei carburanti e la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Oggi sono previsti un incontro con i sindacati e un consiglio dei ministri. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né i soldi delle coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. E il problema delle risorse è quello che segna anche la questione Ilva. Nessun blocco dei licenziamenti, ma un decreto con strumenti straordinari, come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto. Il governo dovrebbe presentarlo al tavolo con i sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire una stesura delle misure da approvare poi in un consiglio dei ministri nel pomeriggio, sempre che i sindacati sia sufficiente.
1: Stamattina Ursula von der Leyen pronuncerà a Strasburgo il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione. La Presidente della Commissione, come ogni anno, alla prima plenaria del Parlamento europeo, farà il punto sui traguardi raggiunti dalla Commissione, porrà l'accento sui temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari. Il servizio da Strasburgo.
0: Difesa, clima, migrazione, intelligenza artificiale, competitività, commercio e social media. Saranno 7 i temi chiave che toccherà la Presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione questa mattina di fronte all'Aula del Parlamento europeo. E questa è già un'indicazione dello Stato in cui si trova l'UE in questo preciso momento storico. Molte sfide enormi che l'Unione e i suoi Stati membri si trovano ad affrontare contemporaneamente, con il rischio serio di perdere la bussola in un mondo sempre più minaccioso. Come Radio Popolare ha appreso alla vigilia del discorso, von der Leyen metterà in fila le maggiori preoccupazioni per ogni area, affrontandole una per una con azioni mirate. Per esempio sulla mitigazione e l'adattamento climatico, sulla riduzione dello squilibrio commerciale con la Cina o sulla gestione delle crisi migratorie alle frontiere esterne ripensando il ruolo di Frontex. Un approccio che vale soprattutto per la difesa, in un momento in cui le minacce russe al territorio europeo si stanno intensificando. Dal supporto all'Ucraina per il prossimo inverno, fino alle sanzioni e agli asset russi congelati, c'è una sensazione di ora o mai più per l'unità dei 27. Anche perché l'Europa si trova isolata tra potenze che non condividono gli stessi valori, approcci e priorità, Stati Uniti inclusi. E allora non è un caso che l'ospite d'onore oggi sia il premier canadese Carney, con cui si sta facendo un ragionamento su come portare uno degli ultimi partner fidati il più vicino possibile all'Unione sul piano politico e commerciale, anche senza la piena adesione all'UE. Da Strasburgo, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Ministero degli Esteri di Washington, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli stessi Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero e eseguissero omicidi mirati. 5 persone sono state incriminate. E la Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al Presidente lo stop della guerra, misura che tuttavia finora è rimasta simbolica. Il voto però evidenzia ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto in Medio Oriente. 7 deputati repubblicani hanno votato coi democratici. Il voto è passato con 220 sì e 204 contro. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato. E l'amministrazione Trump ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate carbone e gas nell'ambito del progressivo smantellamento delle normative volte a contrastare il cambiamento climatico. L'amministrazione Trump è intervenuta per tutelare l'energia americana e garantire che i cittadini possano permettersi di tenere accese le luci, ha dichiarato il capo dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Trump, sul suo Truth Social, ha definito il cambiamento climatico una bufala. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
6: È una cosa che ha sempre detto e ripetuto. In questo caso lo dice perché sta con un ordine esecutivo, cioè un decreto presidenziale, di fatto eliminando una legge voluta da Biden che imponeva dei limiti alle centrali elettriche, limiti di emissioni alle centrali elettriche, no? Soprattutto quelle a carbone. L'idea è quella di rilanciare appunto le centrali a carbone. Negli Stati Uniti comunque una percentuale non minima di energia è prodotta dal carbone. Trump aveva promesso durante le sue campagne elettorali, specie in West Virginia, uno degli stati più poveri e disastrati del paese, lo stato tradizionalmente delle miniere di carbone, aveva promesso di riportare il carbone pulito, come lo chiamava lui, in auge. La verità è che in realtà la quantità di carbone estratto negli Stati Uniti continua a decrescere e il numero di minatori anche continua a calare.
1: A Foggia un uomo è stato arrestato con accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate dalla morte. Nel dicembre 2025 la moglie fu trovata morta nella loro casa Le indagini hanno fatto emergere una serie di violenze ripetute e sempre più gravi contro la donna, che aveva 32 anni. Il marito sostiene di essere innocente. Una reazione inappropriata e inutilmente aggressiva. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto così al suo collega spagnolo, che aveva definito vergognosa la decisione italiana di prolungare di altre 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen con Madrid, motivata da presunte ragioni di sicurezza legate alla crisi migratoria di Ceuta, terminata nella sua fase più acuta ormai 1 mese e mezzo fa. Dopo l'annuncio della proroga, ieri anche le autorità spagnole hanno allungato di 15 giorni il blocco di Schengen deciso nelle scorse settimane come ritorsione nei confronti dell'Italia. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato il viaggio previsto a New York per la prossima settimana in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sua presenza a Berlino è necessaria, ha fatto sapere il governo. Domenica infatti si vota sia nella capitale tedesca sia nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la disastrosa caduta della CDU, il voto del 20 è cruciale per la tenuta anche del governo federale. Il servizio da Berlino.
7: A 4 giorni dal voto in Germania, la campagna elettorale è diventata un test nazionale sulla tenuta del cancelliere Friedrich Merz. Domenica si vota a Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, 2 Länder molto diversi, ma dove la CDU rischia altre 2 pesanti sconfitte dopo il tracollo in Sassonia-Anhalt. Nel Mecklenburgo, storica roccaforte socialdemocratica e per anni terra elettorale di Angela Merkel, l'ultimo sondaggio ARD dà l'AfD nettamente in testa al 38%, 5 punti sopra la SPD della governatrice Manuela Schwesig. La CDU è sprofondata al 7%, sarebbe il peggior risultato della sua storia nel Land. A Berlino la partita è invece apertissima. Linke al 21%, CDU al 20%, AfD al 18%, Verdi al 16% e SPD appena al 12%. Ma gli occhi sono soprattutto su Merz. A livello nazionale CDU e CSU sono ormai tra il 18% e il 20%, dietro all'AfD, e cresce il malcontento anche dentro il partito. Il cancelliere ha perfino cancellato il viaggio della prossima settimana all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Fonti governative spiegano che la sua presenza sarà necessaria a Berlino. Domenica sera, insomma, dalle urne potrebbero uscire molto più del futuro di 2 Länder. Potrebbe cominciare una vera resa dei conti nella CDU. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
1: In Siria sono in corso da domenica ampie proteste contro il caro carburante. Nel fine settimana, infatti, il governo di al-Sharaa ha annunciato un aumento dei prezzi per il gas da cucina, la benzina e il gasolio. Il ministro dell'energia ha promesso che gli aumenti saranno temporanei e ha spiegato che sono una conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento dovute alle guerre nella regione, ma gravano su una popolazione già in difficoltà. Si tratta delle manifestazioni di piazza più grandi da quando è finita la dittatura di Assad. Ne abbiamo parlato con Marco Magnano, giornalista esperto del paese.
8: Questi aumenti, che sono figli di una decisione molto improvvisa da parte del governo, annunciata il giorno prima e entrata in vigore alla mezzanotte, hanno innescato un malcontento che in realtà è leggermente più ampio. È il malcontento di una popolazione che si aspettava miglioramenti economici e miglioramenti nelle condizioni di vita molto più rapidi rispetto a quanto stanno vedendo. Tornando nello specifico delle proteste, si sono sviluppate in diversi governatorati della Siria. Tutto questo deriva da una serie di debolezze strutturali dell'economia siriana che in ormai poco meno di 2 anni dalla caduta del regime di Assad rimangono quasi interamente non affrontate. La prima è la dipendenza economica. La Siria importa circa i 3/4 del diesel che consuma e più dell'80% della benzina, oltre a importare quasi il 100% del gas domestico. A questo si aggiunge l'inefficienza dei pozzi petroliferi e dei giacimenti di gas che sono stati riconquistati dal governo siriano a fine gennaio, inizio febbraio. E questo porta in un paese che ha stipendi nettamente inferiori a quelli europei, uno stipendio statale che va intorno ai $150 al mese, a pagare la benzina adesso $1.75. Quindi capiamo benissimo l'impatto sull'economia di una famiglia.
1: È morto a Parigi a 85 anni Patricio Guzmán, regista e documentarista cileno considerato uno dei più importanti della storia dell'America Latina. Guzmán ha dedicato la sua intera carriera alla ricostruzione e alla salvaguardia della memoria storica del suo paese, raccontando le ferite lasciate dal golpe militare del 73. Lo stesso regista, dopo il golpe di Pinochet, fu arrestato dai militari e trascorse 2 settimane nello Stadio Nazionale, dove venne ripetutamente torturato. Lasciò il Cile per trasferirsi a Cuba, successivamente in Spagna e Francia, continuando a dedicare film alla storia del suo paese. Il suo lavoro più noto è La battaglia del Cile, un progetto documentaristico in 3 atti con cui ha ritratto il processo politico che portò al golpe del 73. Tra i suoi lavori successivi, la Cordigliera dei Sogni, Nostalgia della Luce e la Memoria dell'Acqua. Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni, la prossima edizione alle 8.30.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Mentre sulla A32 Torino-Bardonecchia il traffico è rallentato tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione Traforo del Frejus. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: cosa?
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Ciao, sono Jacopo Bertuglia. Oggi la rassegna stampa è in pausa, però nel frattempo potete godervi la nostra selezione musicale.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Gaza City almeno 11 persone, tra le quali almeno 5 bambini, sono morte in seguito al crollo di un edificio di 6 piani nella capitale della striscia. Altre 60 persone risultano ancora disperse sotto le macerie. L'edificio crollato aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani, così come la stragrande maggioranza degli edifici nella striscia. A causa del progressivo restringimento dello spazio in cui la popolazione palestinese può vivere, spesso le famiglie sono costrette a vivere in prossimità o dentro edifici danneggiati o pericolanti.
2: L'amministrazione Trump ha approvato la vendita a Israele di bombe pesanti per un valore di 2,8 miliardi di dollari. La vendita proposta includerebbe 40.000 bombe da una tonnellata, il cui utilizzo da parte di Israele a Gaza e in Libano ha suscitato indignazione internazionale a causa dei danni alla popolazione civile provocati dall'ampio raggio d'azione dell'esplosione di queste bombe. Si tratterebbe di una delle più grandi forniture di munizioni americane a Israele, nonostante il sostegno a Tel Aviv nell'ultimo periodo sia calato anche tra i repubblicani.
1: I miliziani Houthi hanno rivendicato stamattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib, ad annunciarlo un comunicato del portavoce militare del gruppo yemenita. Altri aerei da guerra sauditi, afferma l'ufficiale, sarebbero stati costretti a allontanarsi mentre effettuavano dei voli di ricognizione alla ricerca dei resti del velivolo abbattuto. L'F-15 sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. L'offensiva degli Houthi si sta allargando e intensificando negli ultimi giorni. Nella notte Riyadh ha detto di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca. Il gruppo yemenita però ha categoricamente negato di aver preso di mira la città santa.
2: Stamattina ci sarà un incontro tra governo e sindacati sull'ex Ilva. Al centro dell'attenzione la chiusura dell'area caldo decisa dalla magistratura e gli effetti sull'occupazione a partire dai licenziamenti minacciati dalle aziende dell'indotto. Di ex Ilva si dovrebbe parlare anche nel Consiglio dei Ministri previsto per il pomeriggio, da cui è attesa anche l'ennesima proroga dello sconto delle accise sul gasolio in attesa di un provvedimento più mirato sul tema del prezzo dei carburanti, provvedimento annunciato da settimane ma che continua a essere rinviato.
1: In queste ore a Napoli operazione contro la camorra, in cui secondo le prime informazioni sarebbero state arrestate 31 persone, al centro dell'inchiesta il clan Petrone Puccinelli e il traffico di droga, in particolare nel rione Traiano.
2: L'ONU ha espresso preoccupazione per le conseguenze della grave crisi energetica a Cuba sui servizi sanitari. Un rapporto dell'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari ha avvertito che i prolungati blackout ostacolano le cure di base e minacciano anche la conservazione dei farmaci. L'organizzazione ha sottolineato che le interruzioni nella catena del freddo mettono a rischio i programmi di vaccinazione sistematica, il che potrebbe colpire circa 70.000 bambini. Inoltre, il deficit elettrico sta aggravando la carenza di acqua potabile, danneggiando circa 3 milioni e mezzo di persone.
1: Nelle ultime settimane il buco dell'ozono sopra l'Antartide è aumentato bruscamente. La stima è che abbia raggiunto i 25 milioni di chilometri quadrati, circa 5 milioni in più rispetto alla media di questo periodo dell'anno. Lo dice il programma europeo Copernicus in occasione della giornata dedicata dall'ONU alla salvaguardia dello strato di ozono nell'atmosfera, che protegge la salute umana dai raggi ultravioletti del sole, che è condizionato dalle emissioni inquinanti. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e linea Scuola Sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: RBE, vicina a te.
6: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE.
7: cultura, informazione, relax.

0: Ciao, sono Jacopo Bertuglia. Oggi la rassegna stampa è in pausa, però nel frattempo potete godervi la nostra selezione musicale.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Sono le 8:59, siamo in leggero anticipo stamattina rispetto alla tabella di marcia, ma intanto buongiorno, bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, anche stamattina in questo spazio, intanto tra pochissimi minuti andremo dentro le vene di un libro molto interessante del giornalista Riccardo Staglianò, parleremo di Tassare i milionari, prendere i ricchi per dare ai poveri, un libro uscito per Einaudi, e poi insomma torneremo sulle prime pagine dei giornali italiani e internazionali e insomma faremo qualche approfondimento, qualche analisi anche dell'informazione italiana e internazionale. Anche stamattina in questo spazio che comincia adesso e di fatto dà il via alla diretta quotidiana di RBE Radio e TV fino alle 10 oltre la prima e poi dalle 10 alle 11 almeno due almeno due pagine al giorno, che è il programma di informazione e approfondimento culturale che appunto vi terrà compagnia fino alle 11. Potete come sempre interagire con noi al 328 8757 845, ma c'è anche un indirizzo di posta elettronica diretta @rbe.it per entrare in temperatura, come diciamo sempre quando abbiamo delle interviste che in qualche modo attraversano anche il mondo della musica. Ascoltiamoci un pezzo che sta dentro la storia della musica, ascoltiamo degli Inti-Illimani, Lo che más quiero.

0: E questi sono gli Intilimani, lo che maschiero, autore cileno, disco del 1971, pubblicato da Decap. Sono le 9:05:20. Allora, come dicevamo in apertura di questa diretta di Oltre la Prima, insomma, volevamo entrare in temperatura perché con l'intervista e l'incontro di stamattina, anche attraverso la musica degli Intilimani, insomma musica che il nostro ospite ha suonato, il cui imprinting in realtà scorre anche dentro alcune delle pagine del libro. Intanto però sono veramente molto contento, per me un onore e un privilegio tornare a conversare con Riccardo Staglianò in collegamento con noi. Riccardo, buongiorno, bentornato su RBE.
1: A voi, grazie per l'invito.
0: Allora, intanto mi permetta una domanda anche un po' stupida, se vogliamo. Continuo a prendere la chitarra e a suonare gli Intilimani nel 2026, Riccardo Staglianò?
1: No, perché il caso vuole che la chitarra ce l'abbia qui. Quindi la chitarra la suono, ma a dire la verità è tanto che non sono gli Intilimani, perché ho imparato a suonare la chitarra sugli Intilimani perché mio padre mi portava alle feste dell'Unità, dove gli spartiti degli Intilimani erano la moneta più corrente in quelle feste, diciamo. Però è un po' che non... a dire la verità.
0: Esattamente. Allora, lei ha citato la festa dell'Unità, io vorrei ripartire da qui, ma intanto però il motivo per cui stamattina Riccardo Staglianò è con noi, perché vogliamo parlare del suo ultimo libro, Tassare i milionari, prendere ai ricchi per dare ai poveri, pubblicato da Einaudi. Questa è la copertina per chi ci segue anche in video sul canale 87 del digitale terrestre. In realtà, se vogliamo, mi corregga se sbaglio, Riccardo, è il seguito ideale di Hanno vinto i ricchi, cronache da una lotta di classi, di cui abbiamo parlato qui qualche tempo fa all'interno di questi spazi di approfondimento. Si diceva della festa dell'Unità, c'è un riferimento anche alle feste dell'Unità dentro il suo libro, e io mi sono andato intanto a studiare anche il discorso di Eli Schlein di chiusura della festa dell'Unità, e non mi sembra, insomma, ho scaricato anche l'analisi di Pagella Politica, che si facesse riferimento, se non un generico come dire, una generica lotta alla disuguaglianza, che si facesse riferimento ai patrimoni degli ultra ricchi, di cui lei scrive anche nel libro. Riccardo?
1: No, infatti è un'altra occasione persa, anche se a quanto pare Geo Postamani sul Fatto Quotidiano, direi, un articolo che faceva un po' il punto su come delle cose stiano muovendosi, cioè il Movimento 5 Stelle, che al suo vertice è fermamente contrario alla patrimoniale, cioè Conte non ama la patrimoniale per motivi un po' misteriosi, cioè dice sarebbe troppo complicata, quando io ero Presidente del Consiglio avevo chiesto, ma insomma è più la fatica che quello che si porta a casa, e che non risulta in nessuno dei paesi dove questo è stato fatto, ma insomma la novità, e quindi anche il partito, il Movimento 5 Stelle starebbe aprendo con Chiara Appendino e Nova, una parte del Movimento 5 Stelle, all'ipotesi della patrimoniale. In quello stesso articolo si raccontava che in verità Schlein sarebbe più convinta da una patrimoniale tipo legge Zucman, come dall'economista francese, certo, che io cito e che intervisto nel libro, ovvero del 2% sopra i 100 milioni di euro. Io, perché qui ancora non abbiamo, diciamo, definito esattamente qual è la patrimoniale che io prediligo, intanto va detto che io non è che sono appassionato di patrimoniale, certo, perché mi piace tassare le persone, sarebbe ridicolo. A me piacerebbe che le moltitudini che in Italia stanno male, economicamente parlando, stessero un po' meglio. E allora qual è uno strumento per... Ecco, è prendere un po' a quelli che hanno tantissimo, non solo tantissimo, che hanno così tanto, come ha detto benissimo il premier spagnolo Sanchez, che hanno da campare 100 vite, ok? Non una vita, non due vite, non tre vite, ma 100 vite. In alcuni casi, come voi sapete perfettamente, anche hanno da campare 1000 vite, 1 milione di vite, se pensiamo a Musk, no? Rispetto alle sue fortune. Ecco, dicevo, a me piacerebbe prendere un po' a loro, che ne hanno in abbondanza, per ridistribuire sotto forma di servizi di stato sociale, ma anche di sconto fiscale in taluni casi, a quelli che invece fanno fatica. E uno degli strumenti più facili è una tassa sui grandi patrimoni, che io, sposando l'ipotesi di Oxfam Italia, metto l'asticella a 5,4 milioni di euro, che vi sembrerà una cifra, fra l'altro, strana, perché non è neanche una cifra tonda, perché proprio questi mattacchioni di Oxfam Italia hanno scelto una cifra così strana? Non potremmo dire 5 milioni o 6 milioni? Bene, l'hanno fatto perché hanno fatto i conti, e 5,4 milioni corrisponde allo 0,1% più ricco della popolazione italiana, ovvero 50.000 persone. E allora, e qui chiudo, diciamo, se chi è che può avere qualcosa in contrario a chiedere un contributo allo 0,1% degli italiani più ricchi per avvantaggiare il 99,9% degli altri italiani? Ecco, cioè, a me, di fronte a questa sproporzione, 0,1 contro 99,9%, mi sembra che qualsiasi obiezione a un'imposta sui grandi patrimoni si sfarini.
0: Ecco, lei ha parlato di sproporzione e dentro il suo libro cita, diciamo, in maniera più approfondita anche Oxfam.

0: gli enormi patrimoni per recuperare, diciamo, soldi importanti anche per questo paese. Poi lei con Maslenikov, diciamo, si è intrattenuto molto a lungo, diciamo, rispetto a quel rapporto. Lei lo ha anche definito l'ineffabile, credo, insomma, Maslenikov.
1: Ma per quanto ne so io, per quello che ho potuto frequentarlo, Maslenikov sembra soltanto una persona serissima che ha fatto i conti diciamo, insieme ad altri ovviamente, ed è arrivato a questa conclusione che per l'Italia una imposta sui grandi patrimoni siffatta sarebbe la misura giusta. Però ripeto, e anzi espando il ragionamento di prima, io che pure sono molto convinto da questa proposta di Oxfam, non è che sono sposato con Oxfam, io faccio un libro per dire questa situazione è insostenibile, cioè una situazione in cui, questo non l'abbiamo ancora detto, ma lo diciamo adesso, i multimilionari e i miliardari in Italia pagano meno tasse di un infermiere o di un professore del liceo, ovviamente rispetto alle loro fortune, alle loro sostanze, ok? Cioè questa è la situazione in cui viviamo. Cioè viviamo in una situazione oggi, nel 2026 in Italia, in cui l'articolo 53 della Costituzione, quello che dice che il sistema è improntato a criteri di progressività, cioè chi più ha più deve dare, è disapplicato per i più ricchi italiani. Allora, io vorrei soltanto, soltanto è un eufemismo, che i multimiliardari e i miliardari pagassero tante tasse quante ne pago io, almeno per dire, no? Che multimilionario non sono. E per farlo le imposte sul patrimonio servono proprio a accorciare questa distanza e questa sproporzione. Allora, a me convince quella di Oxfam, perché mi fido di Oxfam, ma se in un dibattito parlamentare viene fuori che i partiti, quella di Oxfam gli sembra troppo bassa, l'asticella 5,4, che lo 0,1% dei picchi non gli basta, vogliono alzarla ancora di più, vogliono metterla a 10 milioni, a 20 milioni, ma va bene lo stesso per quanto mi riguarda. A me basta di ricavare dei soldi da mettere sullo Stato sociale, cioè da mettere sulla sanità, sull'istruzione e sulle case ormai date in tante città italiane totalmente fuori controllo, cioè di potenziare l'edilizia residenziale pubblica per dare agli esseri umani normali, possibilmente a quelli che non sono fortunati proprietari, un affitto a prezzi decenti, una sanità che non richieda dei mesi di fila per prenotare una TAC, e una scuola in cui le classi dove non cadano i calcinacci o dove non si soffochi a settembre per il caldo, perché avranno tutte l'aria condizionata e saranno rimesse a nuovo. Allora, se questo vi sembra un programma massimalista, io non so che dirvi, perché questo è un programma minimo di decenza costituzionale. Ci sono tanti modi per trovare questi soldi, non sono così ingenuo da pensare che la patrimoniale è l'unico modo per trovare questi soldi, certo. Perché una obiezione tipica che mi fanno è sì, ma sono ben altri problemi, benissimo, e citano, cose che io ovviamente faccio anch'io nel libro, l'evasione fiscale, che da cui verrebbero fuori molti più soldi che i 13 esatto. miliardi stimati della patrimoniale, no? Perché noi sappiamo tutti perfettamente da decenni che l'evasione fiscale, così stimata un po' a spanne, va sui 100 miliardi all'anno. Ma figuriamoci se io non sarei entusiasta, farei un balletto per 5 giorni se riusciamo a recuperare l'evasione fiscale. La realtà, come tutti sappiamo, è che nessun governo negli ultimi tempi, almeno negli ultimi decenni, ha provato sul serio a aggredirla questa evasione fiscale, perché gli evasori sono anche elettori e quindi non li vogliamo insolentire. E poi un'altra cosa che mi dicono è ma invece di occuparti della patrimoniale occupati piuttosto dell'imposta di successione, che in Italia è una barzelletta al 4%. Bene, c'è un capitolo anche su quello, esatto. Mi piace, diciamo, lo dico per quelli che mi dicono altro senza aver letto il libro, e certo va fatta anche quella, ma va fatta, cioè, vi do una cattiva notizia.

0: fatte tutte e tre per tornare a essere un paese veramente civile. Come con il riscaldamento climatico, non è che possiamo più limitarci a dire va bene, ma io spengo l'aria condizionata così andiamo in pari con le emissioni. No, bisogna elettrificare i trasporti, bisogna cambiare fonti rinnovabili, bisogna fare tutte le cose insieme, perché serviranno così tanti soldi nei prossimi anni. Anche perché la popolazione italiana ha un'altra caratteristica, che è molto anziana, e le spese sanitarie andranno alle stelle, perché gli anziani purtroppo hanno un bisogno spropositato di cure rispetto a quelli che anziani non sono, e quindi serviranno tutte queste cose contemporaneamente.
1: Ma il paese del benaltrismo, ovviamente, per eccellenza, l'Italia, ovviamente. Proprio tra l'altro, sì. Io credo, e insomma Elena scrive in maniera molto puntuale e precisa nel suo libro, che il problema politico, perché ovviamente cosa fare con quei 13 miliardi in più? Lei lo scrive, l'ho anche citato qui stamattina, ma il problema è evidentemente politico. Stamattina mi permetto di aggiungere un altro elemento: mentre venivo in qua in studio ascoltavo un'intervista a Francesco Boccia del PD, no? Si parlava di riforma elettorale, si è scaduti e poi anche dentro, cioè si è scivolati più che altro dentro i possibili programmi futuri per governare, e Boccia insomma parlava di un generico far pagare le tasse a chi le tasse se non le paga. Evidentemente è una questione di narrazione, questo è l'altro capitolo fondamentale del suo libro. Insomma, bisogna trovare le parole che evidentemente, come dire, la destra ha perfettamente, per raccontare una storia che sia più affascinante anche per gli elettori, se vogliamo. Se mi posso permettere, anche George Lucas, che ha da poco inaugurato il Museum of Narrative Art di Los Angeles, dice è importante raccontare le storie giuste, perché le storie radunano attorno a sé le persone, danno forma a valori e convinzioni comuni, plasmano una società. Lo dice anche George Lucas. Io cito George Lucas perché mi fa impazzire Star Wars, però insomma la questione della narrazione è fondamentale, e lei tratta questo tema in maniera molto approfondita dentro il suo libro. Stagliano.
0: Ha ragionissima George Lucas. Allora se volete aggiungo un'altra citazione, anzi un esergo di un mio libro precedente, è quello di Daniel Kahneman, il grande premio Nobel sociale, che uno scienziato, che diceva una cosa giustissima: nessuno ha mai cambiato idea per un numero, serve una storia. E gli esseri umani siamo fatti così, siamo animali mitopoietici, cioè funzioniamo sulla base di storie che ci emozionano o ci indignano più che su numeri. Non siamo algoritmi, siamo esseri umani. Allora questo diciamo, da una parte mi tranquillizza, da una parte mi preoccupa, perché io metto ovviamente tanti numeri nel libro, sperando che all'evidenza, no? Anche il numero che dicevo prima, cioè certo, la quantità che dicevo prima, il 1% sarebbe toccato e il vantaggio andrebbe al 99,9%, praticamente tutti gli altri. Dovrebbe essere un numero, questo di per sé, che azzera il dibattito, cioè fine del dibattito. Cioè prendiamo a una percentuale microscopica e avvantaggiamo tutti gli altri, no? Non ci dovrebbe essere dibattito. Invece neanche questo basta, perché la gente teme che sì, si parte dallo 0,1% e poi arriveranno a noi poveri membri del ceto medio impoverito. E qui bisogna tranquillizzarli anche con gli argomenti della psicologia e della narrazione. Però, rimanendo su un piano di realtà, è vero, è totalmente vero quello che tu dicevi adesso. Allora, ovvero che la sinistra è negata con le parole, cioè molto spesso è scarsa anche sul pensiero, diciamo, perché da troppo tempo ha interiorizzato le parole chiave della destra soltanto annacquandole. Però quando Boccia dice bisogna far pagare le tasse a chi non le paga, benissimo, ma è come dire siamo contro la guerra. Esatto. La cosa che io imputo a Liz Schlein, che per altri versi stimo e lo dico chiaramente anche nel libro, è che bisogna essere concreti. Non è più tempo di dire noi siamo il PD è per la difesa del sistema sanitario nazionale, e ci mancherebbe altro, mi viene da dire. Cioè Questa è una mera dichiarazione di intenti. Quello che il PD dovrebbe dire, se vuole essere credibile, dovrebbe dire vogliamo mettere 10 miliardi o 5 miliardi in più l'anno prossimo sulla sanità. Questa è una cosa seria che un politico dovrebbe dire. Che dire, siamo per la difesa del Servizio Sanitario Nazionale? Io sono convinto, se fate la stessa domanda a Meloni, anche lei dirà ovviamente sono per la difesa del Servizio Sanitario Nazionale. E però invece di metterci dei soldi e quantificarli, in verità li toglie, perché siamo al 6,1% rispetto al PIL dell'investimento sulla sanità, che è senz'altro più infinitamente più basso di quello della Francia, della Germania e di altri paesi che somigliano. Bisogna passare, dicendolo in sintesi, bisogna passare dalla genericità alla specificità. È una cosa drammatica che il PD ancora non ha capito, cioè non deve più dire cose generiche, deve dire cosa vuol fare, in quanto tempo e quanti soldi ci vuole mettere, altrimenti sono chiacchiere.
1: Tra l'altro, il libro è dedicato a George Lakoff, sperando che la sinistra lo legga, colui che ha inventato la definizione di frame delle cornici mentali che determinano la nostra visione del mondo, al punto che, Riccardo, hai, come dire, chiesto anche a ChatGPT generare un discorso ipotetico di Elie Schlein, che è molto progressista come discorso, no? Credo sia stato anche divertente, come dire, imboccare ChatGPT rispetto a quello che avrebbe potuto dire all'ultima festa dell'unità, diciamo, Elie Schlein, no? Che ne pensi?
0: Di nuovo, io ho fatto quel giochino lì che mi sembrava abbastanza divertente, in effetti, e so che qualcuno del PD ha detto: ah, sei stato irrispettoso. Allora, a me, sinceramente, io sono uno dichiaratamente di sinistra da sempre. Mi stanno a cuore le sorti della sinistra in Italia, perché vorrei vivere in un paese più giusto e meno iniquo. Perché per questo motivo, per questo unico motivo che io critico la sinistra in Italia, perché mi sembra insufficiente al bisogno che abbiamo, come dicevi tu prima, cioè avremo bisogno di andare a votare. Questa è una cosa che si è persa nella notte dei tempi, con un entusiasmo, cioè con le farfalle nello stomaco, cioè come quando uno è innamorato, cioè uno
1: Esatto.
0: dovrebbe andare a votare con quella contentezza di quando uno si presentava al primo appuntamento con la fidanzata o col fidanzato o con chi volete voi. Cioè, voglio dire, questa cosa è un antico ricordo. Io sono convinto che quelli che sono andati a votare Zoran Mandani a New York sono andati più o meno con quel sentimento lì, di dire: ok, proviamo a fare questa cosa folle di mettere un giovane abbastanza sconosciuto, musulmano per di più, sindaco di New York. E l'hanno fatto perché Mandani aveva tutta una piattaforma pazzesca, basata di fatto sulla ridistribuzione, cioè sul prendere agli ultraricchi newyorkesi per dare alle persone normali newyorkesi, con la parola chiave di affordability, che vuol dire, come dire, che ormai la vita a New York era andata fuori controllo e le persone normali non potevano più permettersela. Ecco, io credo che il mio piccolo consiglio al nuovo ceto, classe dirigente del PD o delle altre forze progressiste, ecco, ma se non ce la fanno proprio loro, si studiassero Mandani, riga per riga, mossa per mossa, e provassero a, diciamo, adattare la sua proposta all'Italia. Farebbero una gran cosa.
1: Ecco, in esergo c'è anche Mamdani. Io non credo che dovremmo avere dei miliardari, francamente. Mi è tornato in mano, insomma, preparando questa conversazione, questo prezioso libro che ha pubblicato Altra Economia qualche mese fa, Zoran, sindaco a New York per l'uguaglianza, lezioni per le comunali italiane, un promemoria, diciamo, anche per i nostri politici e per i nostri amministratori per il futuro, e poi prendere spunto anche, che so, questo anche per gli ultramilionari italiani. Insomma, anche da Brianino, per esempio, leggo in rete che tra i 120 milionari britannici che chiedono più tasse sulla
0: Certo.
1: ricchezza, un aumento della tassazione sui grandi patrimoni. Lo dice anche Brianino. Io adesso non è che stamattina voglio citare solo ed esclusivamente, come dire, dei giganti della cultura contemporanea, però mi sembra che sia opportuno e sia funzionale alla nostra conversazione, no, Riccardo?
0: Bene, Benino è uno dei 120 milionari patriottici, si chiamano così quelli
1: Esatto.
0: che aderiscono a questa associazione di cui io ho intervistato nel libro Abigail Disney, che è una delle fondatrici, che dicono una cosa sorprendentemente semplice, dicono tassateci di più, cioè lo Stato ha bisogno di soldi per pagare tutte le cose che dicevamo prima, cioè le cose che distinguono la barbarie dalla civiltà, la scuola, l'istruzione. Prendetele a noi che neanche ci accorgiamo che ce le prendete, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando nel caso specifico di uno che ha 6 milioni di euro di patrimonio in Italia. La matematica si fa così: se da 6 milioni devi togliere i 5,4 milioni della franchigia che abbiamo detto, sotto la quale niente si deve, avanzano 600 mila euro e l'1% lo conti su quello che avanza. Sono 6 mila euro all'anno di contributo. Che corrisponde a un cappottino di Cucinelli, a un abbonamento in un club milanese o romano dello sport. Cioè, è una quantità che se non fosse per il commercialista che gli avverti dicendo: guarda, caro Mario Rossi, tu quest'anno avrai 6.000 euro in meno, quello non se ne accorgeva neanche. Allora, la somma però di tutte queste piccole quantità per gli ultraricchi darebbero una grande quantità per il resto della società che sarebbe molto, molto fortificata.
1: È che invertirebbe, se vogliamo, anche l'andamento anche elettorale, se vogliamo, perché c'è un altro capitolo molto interessante, molto approfondito, che insomma recita così: poveri che votano i ricchi, insomma, perché c'è stata questa ulteriore inversione, diciamo, anche nell'andamento elettorale. Questo è un fenomeno anche interessante, no? Che tu affronti in maniera molto approfondita nel tuo libro.
0: Beh, sì, è un altro mistero dei tempi moderni, cioè poveri che votano miliardari. Cioè, il caso americano è
1: Esatto.
0: particolarmente evidente, ma ce l'abbiamo avuta anche noi, cioè anche i poveri che votavano Berlusconi, per
1: Berlusconi.
0: dire, convinti forse che, non lo so, che sarebbero diventati un giorno ricchi anche loro, sbagliato, perché poi il governo Berlusconi è stato quello, come racconta anche nel libro, della grande stagione dei condoni fiscali che avvantaggiava tutti tranne i poveri. C'è una dimensione aspirazionale, cioè tutti, molto spesso i poveri vedono un grande ricco che ce l'ha fatta e lo votano perché vorrebbero essere come lui, avere le stesse barche, le stesse case, le stesse belle donne. Non so, c'è una dimensione evidentemente extrarazionale, come gli americani che hanno votato Trump per la seconda volta. Perché io, guarda, riesco anche con molto, molto, molto sforzo a capire l'elettore dimenticato americano che nel 2016 l'alternativa era Hillary Clinton. Votare uno che era la discontinuità assoluta, cioè era un grande vaffa day americano all'ennesima potenza, la prima volta. Ma dopo aver visto che era facile anche intuirlo, però insomma, facciamo che uno non ci fosse arrivato prima. Dopo aver visto che la politica economica più significativa del Trump 1 è stato uno sconto fiscale agli ultraricchi che ha tolto ulteriori risorse al servizio sanitario americano e ogni cosa buona per i poveri, votarlo per la seconda volta sembrerebbe follia, eppure è successo. E allora quindi bisogna interrogarci, entrare dentro quella follia e cercare di capire le paure profonde, in quel caso degli americani, e se ne occuperanno gli americani, e noi degli italiani, perché se la gente fa delle cose apparentemente così folli, vuol dire che il malessere di fondo è molto profondo.
1: Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione, diceva Giorgio Gaber, e noi chiudiamo questa conversazione poi ascoltando un'idea di Giorgio Gaber: dentro tassare i milionari, prendere ai ricchi per dare ai poveri, di Riccardo Stagliano. Ecco qui la copertina del libro Einaudi. Riccardo, siamo in coda a questa conversazione, grazie per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie mille e buona giornata anche a voi.
1: E allora ascoltiamo Giorgio Gaber.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Secondo la protezione civile palestinese, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto un edificio crollato a Gaza City. Circa la metà sarebbero bambini. Le vittime accertate al momento sono 12. La popolazione sta cercando di trovare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte mentre le persone all'interno dormivano. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie. Le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, ha detto il portavoce della protezione civile ad Al Jazeera. L'edificio era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani, come molti altri palazzi nella striscia. La popolazione però continua a viverci dentro in prossimità a causa della mancanza di sistemazioni alternative. La ricerca dei dispersi è complicata dalla mancanza di mezzi pesanti necessari per scavare nelle macerie, perché l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata.
3: Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto però che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati in tempo.
2: Al Parlamento europeo, la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, sta tenendo il suo discorso annuale sullo stato dell'Unione. Il suo stato è più forte che mai, ha detto poco fa, parlando di un'Europa più indipendente, ribadendo il sostegno all'Ucraina e attaccando chi vuole frantumare l'unità europea. Che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso, ha detto von der Leyen.
3: In queste ore sono in corso perquisizioni nei confronti di una ventina di medici in diverse città italiane, da Milano a Bari. L'inchiesta è quella di Ravenna, che riguarda l'accusa a 8 medici di aver firmato certificati falsi per impedire la detenzione di migranti nei CPR. I loro colleghi perquisiti questa mattina sono quasi tutti non indagati ed è da capire cosa stia cercando esattamente la polizia.
2: A Napoli, operazione contro la camorra in cui, secondo le prime informazioni, sarebbero state arrestate 31 persone. Al centro dell'inchiesta il clan Petrone e Puccinelli e il traffico di droga, in particolare nel rione Traiano.
3: Stamattina ci sarà un incontro tra governo e sindacati sull'ex Silva. Al centro dell'attenzione la chiusura dell'area caldo decisa dalla magistratura e gli effetti sull'occupazione a partire dai licenziamenti minacciati dalle aziende dell'indotto. Di ex Silva si dovrebbe parlare anche nel Consiglio dei Ministri previsto nel pomeriggio, da cui è attesa anche l'ennesima proroga dello sconto delle accise sul gasolio, in attesa di un provvedimento più mirato sul tema del prezzo dei carburanti, provvedimento annunciato da settimane ma che continua a venire rinviato.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Ascoltavamo Niente di me di Anna Castiglia prima della sigla di rientro di Oltre la prima, singolo uscito il 4 settembre, che anticipa La paura in tasca, il nuovo disco in uscita tra una decina di giorni, il 25 settembre, per numero uno e Sony Music Italy. A questo proposito colgo l'occasione dell'ascolto di Anna Castiglia per ricordare che venerdì torna What's Poppin' Music all'interno di Oltre la prima, qui a quest'ora, con Nicolò Sezzu, e parleremo proprio di nuova scena musicale siciliana e poi ovviamente come sempre andremo un po' dentro la storia della musica dell'isola nel passato, quantomeno insomma scandaglieremo un po' gli anni 90. Interessante anche questo passaggio di venerdì con What's Poppin' Music alle 9.40 all'interno di Oltre la prima su RBR Radio e TV. Intanto però alle 9.43 minuti e 40 secondi vi porto sulla pagina delle analisi dei commenti del Corriere della Sera per condividere con voi il corsivo del giorno oggi di Luigi Ripamonti, dal titolo "Una medicina senza medici, ma ci salverà?" il punto interrogativo. I recenti allarmi lanciati sulla possibilità che l'AI prenda il controllo di internet entro pochi mesi o che possa ucciderci tutti entro la fine del decennio hanno colpito molto, come giusto e ovvio. In realtà però l'AI, o meglio le società che hanno governato, si fa per dire, verrebbe da commentare il suo sviluppo finora, stanno già agendo in modo più soft ma progressivamente più pervasivo sulla nostra salute. Detto che l'AI potrà sempre più diventare un importante aiuto per i dottori, guai a non dirlo, tra parentesi aggiunge Ripamonti, non passa giorno che sui media non esca qualche titolo in cui si sostiene che l'intelligenza artificiale ha raggiunto le capacità di un medico, anzi le ha superate o addirittura è finalmente pronta a sostituirlo del tutto. Ammesso e non concesso che sia così, dietro a questo entusiasmo non di rado superficiale e semplificatorio ci può essere, magari non consapevolmente da parte di chi scrive, anche un messaggio subliminale: i medici sono lenti, costosi e in fondo possiamo già farne in gran parte a meno. Come? Risparmiando grazie a chatbot gentili e comprensivi che ci rispondono H24 quando abbiamo un problema e siamo in ansia, e dopo le risposte si dovrà pure andare dal dottore. Ma che ci sono servizi, almeno negli Stati Uniti, che vendono analisi del sangue con 50 biomarcatori a $99, oppure che ci permettono di prenotare senza passare dal via una risonanza magnetica total body e autorizzare poi il chatbot di turno a leggere i risultati. Altri servizi prescrivono farmaci per la perdita di peso o per l'ansia dopo un colloquio asincrono. Ce n'è uno che rilascia già prescrizioni mediche generate dalle AI nello Utah. Pare si tratti di rinnovi di ricette, ma comunque un bel passo avanti o indietro. Il lavoro che un tempo si svolgeva all'interno di una clinica si sta trasformando in una serie di prodotti di consumo che i pazienti possono assemblare autonomamente con tutti i rischi del caso. Così è, se vi pare, e lo sarà probabilmente sempre di più, anche se non vi pare, e comunque prima della fine del decennio. Puntini di sospensione di questo corsivo del giorno di Luigi Ripamonti oggi sul Corriere della Sera, però mi verrebbe da dire che prima di questi passaggi però prima di questi passaggi dovrebbero funzionare quantomeno le prenotazioni online, diciamo, visto che insomma ne sappiamo qualcosa anche qui in Piemonte, insomma il sistema online di prenotazione ma anche di gestione della cura è quantomeno problematico, e non da oggi. Saremo a vedere quello che succederà, ma monitoreremo come sempre il tutto. Intanto però alle 9.47 minuti e 2 secondi direi che possiamo concederci un altro passaggio musicale. 10 anni fa è uscito un disco clamoroso di Iggy Pop con alcuni pezzi dei Queens of the Stone Age, si chiamava Post-Pop Depression, questa si intitola Breaking to Your Heart.

0: get under your skin, and the wall comes tumbling down, and you finally let me in. I'm break into your.
1: E questo era Iggy Pop, dunque, da Post Pop Depression, disco veramente clamoroso, uscito il 18 marzo del 2016 per Caroline International Records. Intanto sono le 9:51 minuti e 38 secondi. Vi porto ancora sul Corriere della Sera, insomma, approfittiamo anche per leggere alcune delle notizie interne stamattina su alcuni dei giornali a nostra disposizione. È una notizia che arriva da Roma: colpita mentre camminavo, quel cecchino spara alle donne. Abbiamo paura, va fermato. La scrittrice Stilitano sarà operata al braccio, altri 7 casi segnalati. Il pezzo è di Rinaldo Frignani. Mi chiedo cosa sarebbe successo se mi avesse preso sulla schiena o sul collo, anche alla testa. Il proiettile è penetrato in profondità nel braccio, l'ha quasi trapassato. Cristina Stilitano, scrittrice e giornalista, è sconvolta e anche preoccupata per le sue condizioni, si legge sul Corriere della Sera. È la vittima più grave del cecchino, che da giorni a Roma semina il panico nell'ultimo tratto di via della Giuliana, nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Un folle che spara alle donne con un'arma ad aria compressa, forse anche due, una più potente e l'altra meno. Al momento sono stati segnalati dai residenti almeno 7 casi dalla settimana scorsa, sempre all'incrocio con via Andrea Doria, davanti a un ristorante. Una commercialista è stata colpita di striscio a una gamba, 4 turiste spagnole sono state sfiorate, altri colpi sono stati sparati contro le serrande dei negozi e contro un albero davanti a una gioielleria. I carabinieri della compagnia San Pietro ieri hanno effettuato almeno 4 perquisizioni domiciliari a uomini che abitano in zone, hanno precedenti, alcuni anche per molestie sessuali o violenze sulle donne, senza poter ancora escludere che chi spara agisca mentre è in auto o scooter, e per questo si stanno esaminando le telecamere di sicurezza. Cristina Stilitano, come si sente adesso? È la domanda di Rinaldo Frignani alla scrittrice. Mi hanno spostato l'operazione, dopo il trasferimento ricoverò all'ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione di un pallino di piombo dal braccio sinistro, l'ha quasi passato da parte a parte, come si vede dall'attacco e dalla radiografia fatta allo Spirito Santo. Che cosa ricorda? Ho sentito una forte botta mentre stavo parlando al telefono, dice la vittima, ero impegnata in una conversazione, all'inizio non ci ho fatto nemmeno troppo caso, poi ha cominciato a farmi male, un dolore insopportabile, c'era il sangue sulla maglietta, mi sono subito bloccata lì per lì, non capivo cosa fosse successo, pensavo che mi avessero dato un pugno, che mi avessero tirato qualcosa da un motorino. Ha chiesto aiuto a un ragazzo straniero, gli ha chiesto se avesse visto qualcosa a Stilitano, ma anche lui non si era accorto di nulla, mi ha detto che se poteva fare qualcosa per me. In effetti il sangue continuava a uscire, c'era un buco nella pelle. Sono arrivati i soccorsi, ho chiamato il 112, sono arrivati i carabinieri in poco tempo, mi hanno accompagnato nella farmacia di fronte per pulirmi la ferita, anche la titolare era incredula, credeva mi fossi ferita. La ristoratrice qui dietro ha invece detto che giorni fa aveva raccolto altri pallini dalla strada, ma secondo me di un tipo differente rispetto a quello che mi ha colpito. Lei non aveva mai saputo nulla, dice ancora Stilitano, e risponde no, però dico che bisogna fermarlo perché questa zona è sempre piena di gente, soprattutto ci sono molti bambini, qui ho tanti amici, conoscenti e poi anche mio figlio, abitiamo nel quartiere. I carabinieri stanno cercando l'autore o l'autrice di questo terribili giochini, mi verrebbe da aggiungere, spero che lo trovino, francamente sapere che c'è uno così in circolazione mi mette molta paura, e la conclusione dell'intervista intervista che Rinaldo Frignani ha realizzato con la scrittrice Stillitano, colpita a Roma mentre camminava. Quel cecchino spara alle donne, abbiamo paura, va fermato. E ancora rileggo il virgolettato del pezzo di stamattina sul Corriere della Sera. Questo intanto alle 9:56 minuti, tra pochissimo prende il via la puntata di oggi di Almeno Due Pagine al Giorno, dentro uno spazio di informazione, di approfondimento culturale. Come sempre selezioniamo dalla terza pagina contenuti culturali che pensiamo possano intercettare la vostra attenzione, il vostro interesse. Per questo motivo potete come sempre interagire con noi, potete scrivere al 328 87 57 845, il numero che trovate anche in sovraimpressione se ci seguite in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul sito rbe.it. c'è anche un indirizzo di posta elettronica, potete scrivere a diretta@rbe.it. Intanto però sono le 9:57 minuti, allora ci concediamo un passaggio musicale con Son Cuti e gli Egypt 18. Questa è Stand Well Well. A tra pochissimo.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:02:04. Ben ritrovati in diretta su RB Radio e TV. Comincia adesso almeno due pagine al giorno, lo spazio di informazione e approfondimento culturale, sempre molto molto ampio lo spazio di ragionamento dentro questa diretta di RB Radio e TV. Prima della sigla c'era Sean Cooty con gli Egypt 18, Stand Well Well dal disco Heavier Yet Lays the Crownless Head, uscito il 4 ottobre del 2024 per Record Kicks, Knitting Factory Records e Django Music. Dunque, entriamo dentro la terza pagina di alcuni dei giornali a nostra disposizione. Intanto ritorniamo sul Corriere della Sera. Gli USA dopo la Donaldcrazia. Viviana Mazza fa parlare i protagonisti della vita pubblica per spiegare l'America che verrà. In libreria per Bompiani il volume che raccoglie le interviste della corrispondente del Corriere della Sera da New York. Il pezzo è firmato stamattina sul Corsera da Aldo Cazzullo. Viviana Mazza è una che parla con Trump, ha il numero di telefono del Presidente degli Stati Uniti e lui le risponde. Già questo dà la misura delle sue capacità e dell'importanza del suo impegno come corrispondente del Corriere dagli Stati Uniti. Ma proprio perché è una bravissima giornalista, guarda avanti, e nel libro che Bompiani pubblica in questi giorni ci spiega come da titolo l'America che verrà, sottotitolo dopo Trump. Mazza mette ordine nel gran lavoro che ha fatto in questi anni. Parlano i protagonisti della vita pubblica americana da lei intervistati. Il primo è Steve Bannon, l'unico del cerchio magico di Trump, che nel 2016 era convinto di vincere, quindi le sue previsioni vanno prese sul serio. Tra virgolette si legge: se la prima fase del movimento era Make America Great Again e America First, ora man mano che diventiamo più nazionalisti e più populisti, nella fase successiva il centro di gravità sarà la cittadinanza americana, il valore di questa cittadinanza, American Citizen First, i cittadini americani al primo posto, e quindi più americani e meno stranieri nelle università, meno capitali esteri negli Stati Uniti, blocco dei migranti, senza eccezioni, compresi i cervelli più qualificati finora richiesti e accolti dalla Silicon Valley. Bannon è interessante perché è un populista vero, ha lavorato per allontanare Trump da Elon Musk e ci è riuscito, detesta i padroni della rete e dell'intelligenza artificiale, dice che non sono veri conservatori, a loro interessano solo il denaro e il potere. Sostiene che Washington non deve delegare la propria politica estera ai militari a Israele e confida a Viviana Mazza, che sotto sotto apprezza i populisti di sinistra. La Mamdani, Andrew Cuomo, il suo rivale, aveva tutti gli endorsement, 50 milioni di dollari di fondi, l'appoggio dei poliziotti, dei pompieri, dei rabbini, della Chiesa Cattolica, del New York Times, del New York Post e di Fox News, ma correva una corsa del passato. Mamdani ha usato le nostre tattiche e ha vinto. Bannon, pur non stando fisicamente alla Casa Bianca, non ha rotto con Trump. Marjorie Taylor Greene, proprio in nome del movimento MAGA e del populismo, si era chiamata MTG, accusa il presidente di aver tradito le promesse, di essersi impelagato nelle guerre medio orientali, proprio come il detestato George W. Bush, mentre Samuel Alito, il leader dei conservatori alla Corte Suprema, orgoglioso delle proprie origini italiane, fa l'analisi più raffinata di come la nuova destra stia cambiando l'America a partire dal diritto e dalla controversia sull'aborto. Alito recupera l'originalismo, cioè l'interpretazione della Costituzione che tenta di individuare quello che davvero intendevano fare i padri costituenti e di applicarlo alla realtà attuale. L'aspetto interessante è che gli originalisti all'inizio erano progressisti, ad esempio i matrimoni omosessuali, che certo non erano nella mente degli americani della fine del Settecento, sono stati autorizzati proprio perché la Costituzione stabilisce l'uguaglianza tra i cittadini e non si vede perché alcuni possano sposarsi e altri no. Alito invece dà della stessa attitudine una versione conservatrice sull'aborto, sostiene che non possa essere depenalizzato solo sulla base di un precedente giudiziario. Il celebre verdetto Roe versus Wade del 1973, ma occorra una legge proprio come in Europa, sostiene, di fatto delegando la questione ai singoli stati. Si potrebbe proseguire a lungo raccontando gli interventi degli intervistati, tra cui Leon Panetta, Jonathan Safran Foer, Anita McBride, Emma Tucker, Michael Walzer, a riprova della profondità dei contatti che la nostra corrispondente, si riferisce alla corrispondente ovviamente del Corriere della Sera, ha stretto con l'establishment americano e con le voci più influenti della vita politica e culturale. Resta da rispondere alla domanda: cosa accadrà dopo Trump? La torsione che il presidente ha imposto alla democrazia americana è reversibile o dopo il suo passaggio nulla sarà più come prima? Le elezioni di midterm si terranno regolarmente, Trump accetterà una sconfitta considerata ormai probabile, rinuncerà a brigare per un terzo mandato che la Costituzione gli nega ma il suo ego gli impone? La sensazione che si ha leggendo il libro e che è poi anche la convinzione dell'autrice che la democrazia americana sia salda, ma occorre tener conto di due cose: se alla fine del primo mandato il Deep State seppe frenare Trump, eppure nel Partito Repubblicano molti riuscirono a tenergli testa, stavolta buona parte del paese ha reagito in modo molto più acquiescente. Inoltre Donald Trump non viene dal nulla e non finirà nel nulla, come scrive Viviana Mazza in Politica Estera. La direzione del paese potrebbe cambiare a seconda del successore di Trump alla Casa Bianca, ma alcuni aspetti sono destinati a restare perché, nonostante i colpi netti assestati da Trump, sono in atto tendenze più ampie che si registravano da un decennio e che hanno portato allo scetticismo per gli interventi all'estero, mentre la rivalità con la Cina ha ampliato lo spazio che l'Indo-Pacifico occupa nell'immaginazione geopolitica americana. In sostanza, conclude il pezzo Aldo Cazzullo, il fenomeno Trump non è il frutto dell'impazzimento di un uomo e di una nazione, è un prodotto del tempo che ci è dato in sorte ed è la conferma che uscirne non sarà facile. Così Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera di oggi, recensisce il libro di Viviana Mazza che esce per Bompiani, L'America che verrà, sottotitolo Dopo Trump. Sono le 19 minuti e 28 secondi, lo sapete se ci seguite con una certa attenzione, a quest'ora il primo passaggio musicale all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno è dedicato, se vogliamo, alla storia della musica pop contemporanea. Devo dire che questo pezzo di Michael Jackson, come dire, troneggia nell'empireo, se vogliamo, della musica pop contemporanea. Questa è Thriller.

E si chiude con questa risata che riconosciamo tutti, insomma, Thriller di Michael Jackson, dall'omonimo album uscito per Epic Records nel 1982. Sono le 10:15 minuti, 10:16 che scattano in questo preciso istante. Faccio un altro dei recuperi che di solito facciamo dalle riviste, dai supplementi culturali che escono con i quotidiani. La lettura del Corriere della Sera nel numero di domenica 13 settembre, in un pezzo di Pierluigi Panza, commuovere è un'arte di Correggio. Che siano santi o divinità pagane, il pittore cinquecentesco dalla fortuna oscillante dipinge volti dolcissimi, figure dai gesti vivaci e aggraziati, capaci di emozionare anche oggi. Una mostra a Dresda ne mette in luce il talento e la complessità. Le opere di Antonio Allegri, morto nel 1534, noto con il nome della sua città natale, Correggio, tra Reggio Emilia e Carpi, affascinano il pubblico da 500 anni, scrive Pierluigi Panza nel suo attacco del pezzo sulla lettura del Corriere della Sera. Mix di manierismo, colore veneziano e dolcezza, la sensualità, i colori radiosi e l'espressione vibrante delle figure da lui dipinte generano quell'effetto commotivo che è l'autentica finalità dell'arte. Il successo ottenuto dalla decorazione della Camera della Badessa o di San Paolo, uno scrigno capolavoro poco visitato di fianco alla Pilotta di Parma, gli spalancò le commissioni della Chiesa di San Giovanni Evangelista e della Cattedrale di Parma e quelle delle pale religiose, ora in diversi musei del mondo. Quattro di queste, più altre opere dell'artista, sono conservate alla Gemäldegalerie Altmeister di Dresda, che ha restauro terminato della Madonna di San Sebastiano. Dal 19 settembre fino al 10 gennaio 2027 dedica al pittore emiliano la mostra su Correggio Movingly Human, mentre in italiano potrebbe essere Correggio Commoventemente Umano, forse la maggiore su di lui fuori dall'Italia. La mostra allo Zwinger, sede della

Gemäldegalerie, curata da Andreas Packlinger, responsabile della pittura italiana della galleria, ripercorre in 7 capitoli l'intero percorso di Correggio secondo Vasari, morto il 5 marzo 1534, durante un estenuante viaggio sotto il peso di un enorme sacco di monete da un quattrino. Sono esposte circa 130 opere, tra cui 20 dipinti e 20 disegni dello stesso Correggio, posti in dialogo con i lavori di altri maestri del Rinascimento e oltre, come Annibale Carracci, Raffaello. Per inciso, il museo ospita la sua Madonna Sistina, di fronte alla quale Correggio avrebbe esclamato quello che è diventato il suo motto: anch'io son pittore. E poi ancora opere di Rubens, del Parmigianino, di Carlo Maratta e Anton Raphael Mengs. Le opere provengono da Prado, National Gallery di Londra, Galleria Borghese, Uffizi e il Kunsthistorisches Museum di Vienna. 2 opere giungeranno a Dresda dal Louvre, oltre a Venere e Cupido con Satiro, più o meno del 1528, anche il patrimonio mistico di Santa Caterina e San Sebastiano, 1527, dipinto mai uscito dal Museo Parigino. Focus dell'esposizione è la Madonna di San Sebastiano, restaurata dalla Gemäldegalerie dal 2022, rimanendo visibile ai visitatori. Questa Madonna fu dipinta da Correggio per la Confraternita di San Sebastiano a Modena nel 1524. I documenti mostrano che il dipinto, un olio su tavola di circa 265 x 161 cm, era già danneggiato mentre era in possesso della Confraternita. È costituito da 5 tavole verticali che nel tempo hanno assunto una marcata curvatura convessa, provocando sollevamenti e perdite della pellicola pittorica. Inoltre, queste tavole erano state stuccate, ritoccate, e il dipinto mostrava una velatura giallo-bruno affascinante, ma con notevole perdita di luminosità. La scelta metodologica della Gemäldegalerie è stata di non cominciare dal retro, ma dalla superficie pittorica. Dopo le indagini preliminari e le prove di solubilità, i restauratori hanno iniziato a ridurre le vernici alterate, i ritocchi, le ridipinture, e hanno continuato fino a quanto l'opera è stata riconoscibile con sufficiente sicurezza. Gli affreschi di Correggio nelle chiese di Parma, come quelli della cupola della chiesa di San Giovanni Evangelista e della cattedrale, sono stati fotografati con un drone. Le immagini ricavate hanno reso possibile creare un modello digitale 3D proiettato in mostra. Correggio è stato il maestro della commozione, sia che raffiguri santi cristiani o divinità pagane. Grazie alle espressioni e ai gesti vivaci, le sue figure appaiono accessibili anche al pubblico contemporaneo, permettendo agli spettatori di immedesimarsi. La sua fortuna fu tuttavia oscillante: subito ammiratissimo e modello fondamentale per barocco e rococò emiliano, soprattutto per i Carracci, non raggiunse la fama dei pittori che avevano lavorato a Roma, il grande teatro artistico del Cinquecento, tanto che Giorgio Vasari nelle Vite lo riconobbe eccellente nella pittura, ma non nel disegno, critica che questa mostra si propone anche di rettificare. Nel 600 Correggio fu debitore della sua fortuna proprio alla grafica. Le sue opere furono riprodotte in molte incisioni, rendendo possibile la loro conoscenza lontano da Parma e facendolo diventare un maestro senza bottega europeo. Di lui il 700 amò la grazia, l'amabile sensualità e morbidezza, fino a diventare il pittore di grazia e chiaroscuro. Tuttavia, i classicisti come Vasari continuarono a rimproverargli la carenza di disegno e di bellezza ideale. Oggi la figura del pittore appare più complessa. In una mostra del 2001, il Metropolitan di New York sottolineò l'intreccio fra Mantegna, Leonardo, Raffaello e perfino influenze nord-europee nella formazione del giovane artista. Correggio fu sepolto nella chiesa di San Francesco, vicino al suo capolavoro giovanile, la Madonna di San Francesco, che è uno dei quadri oggi esposti alla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda. Questo il pezzo che ho condiviso con voi di Pierluigi Panza sul Correggio in una mostra a Dresda. L'articolo nella sua interezza lo recuperate sulla lettura del Corriere della Sera nell'edizione di domenica 13 settembre. 10:22 minuti, 23 minuti che scattano in questo preciso istante. Ci concediamo ancora un passaggio musicale. C'è Bevis Frond, questa è Vitruvian Man.

0: Questo è Vitruvian Man di Bevis Frond dal secolo. Nick Salomon, cantautore e musicista britannico, da Focus on Nature, disco uscito il 1° marzo del 2024 per Fire Records. Sonorità sempre molto interessante quelli di Nick Salomon, musica ispirata al rock degli anni 60, indie rock e rock psichedelico, il solco dentro il quale cammina e suona questo meraviglioso artista britannico. 10:26, vi porto su rivistastudio.com. Widow's Bay è diventata la serie dell'anno facendo l'impensabile: ignorare le abitudini del pubblico e le pretese dell'algoritmo. Si legge nel titolo del pezzo, afferma Elisa Giudici. Fresca vincitrice di 14 Emmy su 19 candidature, la serie si conferma uno dei più grandi successi dell'era dello streaming. Grande e soprattutto imprevedibile, viste le premesse tutt'altro che incoraggianti. C'è un punto preciso di Widow's Bay, scrive in attacco Elisa Giudici, il quinto episodio firmato da T. West, che mi ha fatto pensare che il vero obiettivo dei dirigenti di Apple TV sia semplicemente quello di mandare in bancarotta Apple. Non è la prima volta che lo penso, scrive Giudici, dato che da anni la piattaforma continua a produrre serie che sembrano fare esattamente il contrario che ottimizzare i costi, con una qualità produttiva e una cura del dettaglio che profumano di budget fuori scala e che, per qualche misteriosa ragione, non si riflette sui suoi film originali, per lo più sciapi, dimenticabili e sorprendentemente anonimi. Il catalogo Apple TV sembra uno sforzo congiunto dei vertici aziendali verso la bancarotta, condiviso con un reparto marketing che, eccezion fatta per qualche successo come scissione Slow Horses, Silo e Ted Lasso, è riuscito nell'incredibile impresa di trasformare Apple TV nel terzo segreto di Fatima della serialità contemporanea. Eppure, se si supera lo scoglio di scoprire che esiste, Apple è probabilmente la piattaforma streaming che oggi si prende più rischi. Sbaglia relativamente poco, difficilmente scende sotto il guardabile e continua a finanziare progetti che altrove non arriverebbero oltre la riunione in cui vengono presentati. Una serie come Sugar, fuori da Apple TV, semplicemente non esisterebbe. Widow's Bay però è un azzardo di un livello ancora superiore. È il momento in cui Apple decide di prendere una piattaforma già poco incline ai compromessi e finanziare una serie che sembra fare deliberatamente tutto il possibile per respingere il pubblico. Viviamo in un momento in cui gran parte degli spettatori sceglie cosa guardare per inerzia. Si apre la piattaforma preferita, si preme play sulla prima cosa che compare in home page e ci si lascia guidare dall'algoritmo verso facce familiari, franchise già conosciuti o prodotti che ricordano qualcosa che abbiamo amato in passato. Una chiave di lettura deprimente, ma confermata dai dati Nielsen e dalle classifiche di visione, ricolme di film precedentemente ignorati al cinema, riscoperti solo quando entrati nella giusta traiettoria del telecomando. Si legge ancora su Rivista Studio, nel pezzo di Elena Giudici, Widow's Bay naviga ostinatamente in direzione opposta a quella che riduce la attrito d'ingresso del pubblico. È una storia completamente originale, non nasce da una proprietà intellettuale preesistente, per giunta rifiuta di essere venduta con l'approccio che ormai domina lo streaming. Mi riferisco a quel fenomeno per cui bastano 10 secondi di trailer per capire quale successo precedente un nuovo titolo stia cercando di evocare. Il rassicurante implicito: se vi è piaciuto X, allora amerete Y. Widow's Bay usa un alfabeto differente, anzi, più la si guarda e più è complicato ridurla a un'etichetta. Comincia come un horror kinghiano ambientato in una sperduta isola del New England, con una misteriosa nebbia assassina che inghiotta un pescatore, ma basta un episodio perché quella che sembrava la premessa della serie diventi soltanto uno dei tanti problemi di una cittadina infestata da maledizioni, streghe marine, serial killer e fenomeni soprannaturali che cambiano continuamente tono e registro. l'horror diventa commedia, il folklore convive con la satira di provincia e ogni volta che si ha l'impressione di aver finalmente capito che tipo di serie si sta guardando, Widow's Bay decide di diventarne un'altra. La serie continua ostinatamente a sottrarre allo spettatore tutti quegli appigli che normalmente rendono immediato affezionarsi a un racconto, acquisire familiarità con le sue premesse. Il cast, per esempio, fatta eccezione per il volto familiare di Matthew Rhys, almeno per chi non è troppo giovane o troppo miscredente per aver mancato The Americans, è composto quasi esclusivamente da interpreti poco noti, da attori che sembrano persone vere, hanno rughe, pance, facce vissute, quell'aspetto che oggi la serialità tende a censurare accuratamente. Non è la vecchiaia rassicurante, levigata, botoxata e fotogenica che rende sempre più difficile capire quanti anni abbiano davvero i personaggi interpretati da Nicole Kidman, da Scarpetta a Margot a problemi di soldi. Sono persone che sembrano aver vissuto davvero in un posto parecchio inospitale. Lo stesso vale per l'isola, il New England televisivo è praticamente una nazione a sé, cittadine pittoresche, coste spettacolari dal fascino decadente. Widow's Bay invece è il posto meno invitante che si possa immaginare. Il sindaco sogna di trasformarla in una nuova Martha's Vineyard, e riesce persino a convincere un giornalista del New York Times a dedicarle un articolo, ma mentre si guarda la serie ci si continua a chiedere perché qualcuno dovrebbe volerci passare un fine settimana. A tutte le scomodità di un posto remoto, senza connessione wifi, ma senza il fascino bucolico del ritiro ameno, oltre che l'alto rischio di non tornare vivi a casa. Come se non bastasse, Widow's Bay decide di complicarsi la vita anche quando finalmente potrebbe venire incontro allo spettatore attraverso il suo punto di vista sugli avvenimenti. Il sindaco Tom Loftis si presenta come il personaggio razionale attraverso cui entrare gradualmente in una realtà sovrannaturale, e uno venuto da fuori che ha sposato un'isolana, non è cresciuto sull'isola e quindi non crede alle sue leggende. Dovrebbe essere la voce della razionalità, invece precipita costantemente in continui controsensi. Sottovaluta puntualmente gli avvertimenti dell'ex sindaco, quando reagisce tende ad aggravare situazioni già disperate. Nel suo scetticismo è sempre un passo indietro rispetto ai nativi dell'isola, che convivono con il soprannaturale con un'alzata di spalle, e quelli che, per quanto bizzarri, si rivelano ottimi consigli. In una serie convenzionale Tom sarebbe un protagonista frustrante, qui invece funziona proprio perché Widow's Bay si lascia guidare da un illuso non all'altezza di una comunità che si sta sfaldando sotto la sua guida. Il risveglio delle forze oscure sull'isola dovrebbe essere una tragedia, invece si ride di continuo. D'altronde la creatrice e showrunner Katie DiPold non arriva dall'horror ma dalla comedy, e invece di lasciarsi alle spalle quella sensibilità la porta dentro una serie horror. Anche quando si consumano le morti più atroci, Widow's Bay sceglie di ripiegare nel registro comico, spesso proprio ai danni del povero Tom, pavido e continuamente travolto dagli eventi. Gli abitanti si intestardiscono per facezie mentre il pericolo incombe, la comunità affronta il male con lo stesso spirito con cui il cast di Parks and Recreation, gli episodi scritti da Katie DiPold, affrontava una riunione comunale andata storta. È un'oscillazione tra registri stilistici che rende la serie imprevedibile, dato che non si sa mai se la svolta successiva farà ridere, sobbalzare sul divano entrambe. Mentre buona parte della serialità contemporanea rincorre misteri costruiti con un continuo crescendo di tensione fino al colpo di scena ad effetto, Widow's Bay nega sistematicamente allo spettatore tutti quei momenti esplosivi. I climax vengono ellissi e alcune delle rivelazioni cruciali si consumano dopo la fine di un episodio e prima dell'avvio del successivo. La serie torna a mostrare allo spettatore cosa sta succedendo a picco emotivo avvenuto quando non sta succedendo niente. Anche la natura antologica con il mostro della settimana va nella direzione opposta rispetto alle logiche del binge watching. Invece di stringere progressivamente il campo attorno a un unico grande enigma da spiegare, la progressione narrativa si espande fino a trasformare l'isola in un ecosistema narrativo dispositivo soprannaturale che ha al centro il municipio, il suo bunker antitornando. Contro ogni previsione, Widow's Bay seduce con sorprendente facilità. Ben presto si smette di aspettare il prossimo colpo di scena, passando volentieri del tempo tra le dicerie del municipio, l'accoglienza passivo-aggressiva della locanda, le serate solitarie dentro casa di Tom, Patricia e degli altri abitanti. Fino a quel momento si poteva ancora pensare che avesse semplicemente finanziato Apple una serie molto originale. Poi arriva un episodio diretto da uno dei nomi più riconoscibili dell'horror contemporaneo e ambientato quasi interamente nel 1702, con un villaggio d'epoca ricostruito e un intero secondo cast messo insieme per raccontare 20 minuti di flashback sulle origini di una delle tante piaghe che credo scorsa soprannaturali dell'isola. La sensazione continua negli episodi successivi. La bellezza di Widow's Bay sta proprio nel fatto che questa ostinazione produttiva corrisponde perfettamente alla sua idea di televisione. La sua ricerca dell'eccellenza non passa dalle priorità che la serialità contemporanea ci ha insegnato a considerare indispensabili, ma da quelle che negli ultimi 10 anni abbiamo imparato a ritenere sacrificabili: scenografie, fotografia, costruzione degli ambienti, oggetti, texture, dettagli. Ci siamo convinti che bastino appartamenti anonimi che sembrano Airbnb, una fotografia così piatta da essere illeggibile, protagonisti artificialmente piacenti e un colpo di scena ogni 10 minuti per fare una grande serie. Widow's Bay invece sceglie deliberatamente di fare l'opposto. E continua ancora il pezzo che chiude insomma questa analisi di Widow's Bay di Elisa Giudici su rivistastudio.com. Allora, ci prendiamo una pausa intanto con Muoversi in Piemonte e poi ci sono i Libertines. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Broere in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Osta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

The Libertines, What a Waster, da Up the Bracket, disco uscito per Rough Trade il 21 ottobre del 2002, 10:41 minuti e 28 secondi. Siamo ancora all'interno di almeno due pagine al giorno e allora vi porto nella sezione degli spettacoli di Repubblica di oggi. Emmy Award, la battaglia di Fox, mai arrendersi al Parkinson. Agli Oscar della TV americana, un premio alla star di Ritorno al Futuro. 14 statuette per la serie horror Widow's Bay, di cui leggevamo il lungo articolo su Rivista Studio fino a qualche minuto fa. Chiara Ugolini ne scrive: oggi il momento più emozionante degli Emmy 2026 è stata la standing ovation per Michael J. Fox, l'ex ragazzo di Ritorno al Futuro, star della TV prestata al cinema. All'età di 29 anni ha avuto la diagnosi di Parkinson. Il suo impegno per la ricerca si è trasformato in una fondazione che raccoglie milioni di dollari l'anno di fondi. Per questo gli è stato tributato il Bob Hope Humanitarian Award. La vita mi ha dato un ruolo che non avevo cercato. All'inizio ho tenuto nascosta la diagnosi perché temevo che potesse creare dei problemi alla mia carriera. Poi ho scoperto che potevo farcela perché voi c'eravate, ha detto Michael J. Fox dal palco. Alla fine ho capito che accettare il Parkinson non significava doversi arrendere alla malattia, significava semplicemente fare tutto il possibile per chiunque ne sia affetto. Ci stiamo avvicinando al momento in cui potremo sradicare questa malattia per sempre. Le parole di Michael J. Fox. I premi della TV americana, consegnati nella notte tra lunedì e martedì a Los Angeles, hanno visto il trionfo della commedia horror Widow's Bay, la conferma di talenti come Noah Wyle di The Pitt e la veterana Jean Smart con X, che ha vinto la statuetta per la quinta volta consecutiva. Una cerimonia condotta dall'attrice Mariska Hargitay, che dal 1999 interpreta il capitano Olivia Benson nella serie TV Law and Order, unità vittime speciali, in cui è stata quasi assente la politica. Gli unici interventi che hanno sfiorato l'attualità sono stati quelli di Alan Cumming, premiato per il suo reality The Traitors, che ha invitato tutti a registrarsi per andare a votare le elezioni di midterm, senza dire per chi, ma chi conosce l'attore e regista che sostiene la comunità LGBTQ+ può intuirlo, è Stephen Colbert, che ha vinto un Emmy dopo che l'emittente CBS ha cancellato il suo show formalmente per problemi di budget, ufficiosamente perché avverso a Trump. Il conduttore ha invitato gli ospiti presenti in sala a prendere in considerazione le 200 persone che facevano parte del suo staff. Sono tutti disponibili, ha detto con ironia. Potete assumerli, renderanno il vostro lavoro migliore. Ma non ha fatto riferimenti al presidente e alla sua amministrazione. La serie di Apple TV firmata da Katie Dippold e Hiro Murai, ambientata nell'immaginaria isoletta del New England, il cui sindaco vuole trasformare in meta turistica alla stregua di Martha's Vineyard, dove antiche superstizioni si rivelano vere minacce, ha stracciato la concorrenza e si è aggiudicata 14 statuette, 18 contando anche quelle tecniche della scorsa settimana. Il suo protagonista Matthew Rhys ha fatto la storia aggiudicandosi l'Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica, ma anche come miglior attore nella miniserie The Beast in Me. Premi sparsi anche a The Diplomat, che ha fatto vincere Allison Janney, presidentessa degli Stati Uniti, nel dramma diplomatico Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan, autore di The Breaking Bad, che ha vinto la statuetta per la miglior attrice drammatica e la miglior sceneggiatura. Slow Horses, miglior regia, mentre la miglior miniserie è DTF St. Louis con Jason Bateman e David Harbour. Questi sono i premi degli Emmy della TV americana. Intanto però sono le 10:45 minuti e 50 secondi, una novità di ascolto per noi, selezionato come sempre da Nicolò Sezzu. Questo è Rio Costa, Slowly.

E questo è Rio Costa con Slowly da Slowly She, uscito il 2 settembre scorso per Verdigris Records. Vi porto ancora su Rivista Studio perché c'è un videogioco, si legge, in cui vivi le poche gioie e i tanti dolori di un dipendente di una piccola casa editrice indipendente. Insomma, questo ovviamente per chi segue, si appassiona anche alle vicende legate al mondo editoriale, bene, da oggi c'è anche un videogioco. Si legge su Rivista Studio, tutto quello che state per leggere si potrebbe riassumere con la cara vecchia massima che descrive la migliore comicità: far ridere, perché è vero, tutti gli aneddoti tragicomici, tutti i personaggi inverosimili, tutte le situazioni surreali di cui spesso si parla quando si parla dell'editoria indipendente in Italia, come dappertutto in certe cose il mondo e paese, fanno ridere perché sono veri. Questa premessa è necessaria per far capire la bellezza di Small Press Tycoon, videogioco indipendente in cui si interpreta il dipendente di una casa editrice indipendente, preoccupato di tre cose soltanto: la hypeness, la quality e la popularity dei libri che stampa e distribuisce. Stampa pamphlet e zine, organizza reading, scopri nuovi ed entusiasmanti autori, firma accordi di distribuzione e vinci addirittura dei premi, realizza i tuoi sogni letterari, tieni travolgenti conferenze per pubblici incantati e vendi la tua mercanzia alle fiere del libro, scova manoscritti misteriosi nelle profondità delle biblioteche, naviga il mare tempestoso del mondo letterario e fai tutte le scelte che contano davvero, consapevole che non esistono due case editrici identiche in tutto il mondo. Se in questa descrizione non cogliete neanche un pizzico di sarcasmo, autoironia e autocommiserazione, probabilmente non lavorate nell'editoria indipendente. Buon per voi, verrà sicuramente da dire a chi nell'editoria indipendente ci lavora e sa che questa descrizione fa ridere perché è vera. Appunto, Small Press Tycoon è solo l'ultimo di una trilogia di videogiochi prodotti da uno dei più strani editori indipendenti, si capisce, del mondo. Si chiama Impatient Press, fondato nel 2013 da Michan Zuoni, ex studente di informatica, poi passato alla scrittura creativa e infine all'editoria, con l'obiettivo di pubblicare quello che gli altri non pubblicano. Gli altri due videogiochi della trilogia di cui Small Press Tycoon fa parte sono Mezzanine, in cui si interpreta il responsabile delle risorse umane di una startup di inizio anni 2000, ed Ex Libris, videogioco in cui si passa il tempo a esplorare la leggendaria e misteriosa abbazia di Teleme, incontrando monaci, viaggiatori e ubriaconi, piano piano imparando le lingue che servono a capire cosa c'è scritto nell'infinità di tomi, pergamene e frammenti che riempiono l'abbazia. Non contenta di pubblicare videogiochi molto strani, Impatient Press pubblica anche libri e riviste molto strani. Un esempio che dovrebbe essere sufficiente a capire in che strana impresa si è lanciato Anzuoni. Una delle sue più recenti pubblicazioni si intitola Armageddon News, una collezione di volantini e zine realizzate negli anni dall'FBI e rivolte agli studenti delle scuole superiori e delle università, parte di un'operazione il cui scopo era stroncare sul nascere qualsiasi iniziativa politica e organizzazione di movimenti. Strano abbastanza adesso? Certo che no. Armageddon News e altre pubblicazioni di Impatient Press vengono distribuiti attraverso vecchie macchinette per la vendita dei giornali appositamente recuperate, aggiustate e installate per le vie di New York. Così si legge sul sito di Rivista Studio, rivistastudio.com, a proposito di un videogioco in cui si legge: vivi le poche gioie e i tanti dolori di un dipendente di una piccola casa editrice indipendente. Se siete anche appassionati di videogiochi, il videogioco si chiama Small Press Tycoon. 10:54 minuti e 3 secondi, ci concediamo l'ultimo passaggio musicale per oggi. Ci sono gli Young Giant, Mirror Master.

0: Young the Giant, Mirror Master, dall'omonimo album uscito nel 2018 per Elektra Records. Giungiamo così in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani giovedì 17 settembre a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con almeno due pagine al giorno. Sono le 10:58 minuti e 55 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
2: E ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Intorno alle 23 di lunedì 14 settembre un'ambulanza è stata rubata dalla sede della Croce Verde di Sestriere, che in quel momento era a disposizione dei soccorritori per eventuali interventi. I tracciati del sistema satellitare di bordo hanno documentato lo spostamento prima verso Claviera, al confine con la Francia, e poi verso Cesana Torinese, dove lungo la statale 24 del Monginevro ha terminato la corsa uscendo di strada e riportando gravi danni. Le forze dell'ordine sono riuscite a recarsi sul luogo senza però riuscire a trovare gli autori del furto, che si erano già dati alla fuga. Ora l'ambulanza è fuori servizio e solo la presenza di un veicolo supplementare ha permesso di garantire la continuità dei soccorsi senza interruzioni. L'episodio segue a quello del mese scorso, quando essere vittima era stata la Croce Verde di Villa Stellone, dalla quale era stato sottratto un defibrillatore.

0: Per la prima volta i candidati e le candidate al corso di laurea in infermieristica dell'Università di Torino superano il numero dei posti disponibili. Sono state infatti presentate 869 domande a fronte di 745 posti, con un incremento del 30% rispetto all'anno scorso. Nel frattempo l'Ateneo torinese ha aggiunto nuove lauree specialistiche, una dedicata alle urgenze, un'altra alle cure primarie e una sull'infermieristica pediatrica, che si aggiunge a quella già presente sulla parte manageriale della professione. Anche in questo caso si è passati dalle 250 domande per la specialistica del 2025 alle 571 di quest'anno, per un totale di 120 posti complessivi messi a bando. Nelle giornate di ieri e oggi il sindacato medico SMI ha indetto uno sciopero contro l'obbligatorietà di contributo alle nuove case di comunità da parte dei medici di base. Il sindacato è uno dei due a non aver firmato l'accordo nazionale sul tema e che ha già raccolto migliaia di firme per una petizione alla Camera dei Deputati per rendere esclusivamente volontario il contributo. A livello regionale era stata raggiunta a giugno un'intesa che obbligava i professionisti con meno di 1.500 assistiti a fornire fino a 6 ore settimanali di lavoro alle ASL. Un tavolo è atteso in regione per domani, 17 settembre, per definire i dettagli e iniziare ad avviare i progetti di presa in carico. Ai nostri microfoni Gian Massimo Gioria, segretario generale di SMI.
1: Noi non abbiamo firmato l'ACN stralcio del 23 giugno, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno, un ACN stralcio che impone tuttora l'obbligo per la medicina generale di prestare 6 ore alla settimana nelle case della comunità. 6 ore alla settimana è un giorno di lavoro in più, parliamoci chiaro. Il medico in generale è un libero professionista convenzionato, ha degli obblighi contrattuali, deve seguire i propri pazienti, fare le visite in studio, lavorare eventualmente in RSA, convenzionato ovviamente, deve fare tutto il lavoro back office, la media è 60, 70, 80 mail al giorno tra contatti, accessi, telefonate e la quantità di lavoro è 12 ore, minimo. Obbligarle ad andare nelle case della comunità comporta un disastramento della propria organizzazione. Quello che noi chiediamo non è contro le case della comunità, ma è la possibilità di avere la volontarietà nelle case della comunità e la possibilità di avere delle tutele, perché noi non siamo dipendenti e come tali non abbiamo tutele, maternità, ferie, non abbiamo nulla di tutto ciò. Ci sono delle farraginosità nelle norme nazionali e regionali. Quello che noi chiediamo è anche una legge delega che ordini il processo ed è giusto che gli attori principali, cioè noi, partecipiamo a questo processo di riordino. Allo sciopero ha lo scopo di far sentire una voce affinché tu venga chiamato non a contrattare, a coordinarti col decisore politico spiegando le tue ragioni e cercando la soluzione migliore. Qui nessuno vuole cancellare le case della comunità, vogliamo solo che l'obbligatorietà venga convertita in uno strumento che consente ai medici di lavorare con qualità da entrambe le parti.
0: Nel tardo pomeriggio di ieri alcuni attivisti di ultima generazione hanno messo in atto un'azione dimostrativa a Torino, versando vernice lavabile di colore arancione davanti all'ingresso della sede di Intesa San Paolo a Porta Palazzo. Chiediamo scusa, ecco, colorando la facciata dell'edificio. I manifestanti e le manifestanti hanno al contempo distribuito ai passanti materiale informativo sulla nuova campagna del movimento chiamata Non con i nostri soldi, contro le banche che finanziano combustibili fossili e industria delle armi, di cui l'azione di ieri rappresenta l'apertura. Crediamo che esista lo spazio per unire l'azione individuale, ossia cambiare banca, e quella collettiva, si legge nel comunicato stampa del collettivo. Un gesto gesto che acquista un significato più grande se compiuto insieme da migliaia di persone, associazioni e organizzazioni. Un progetto di disinvestimento aperto a chiunque, dove si intrecciano la mobilitazione contro la guerra e il riarmo, la libertà del popolo palestinese, la giustizia climatica e la costruzione di alternative economiche al servizio delle comunità. UNCEM Italia ha pubblicato lo scorso 1 settembre un dossier nazionale riguardante i risultati del piano PNRR. Il bilancio finale parla di un quadro moderatamente positivo, ma caratterizzato da una forte polarizzazione dei fondi, che ha visto alcuni comuni intercettare molte risorse, altri che non ne hanno ottenuti affatto. Ne ha parlato con Roberto Colombero, presidente di UNCEM Piemonte. Nicolò Sezzu, sentiamo il suo servizio.

0: bene, ma non benissimo, è sarcastico, ma in realtà è la fotografia reale della situazione, perché attraverso PNRR sono stati fatti interventi anche intelligenti, su questo è in dubbio, però ci sono altri elementi che non sono stati molto meno. Non è, ecco, un segreto la nostra contrarietà al piano dei borghi, però siamo arrivati ormai a una fase in cui oggi serve poco fare critiche o recriminare. Troppi progetti, troppi bandi. Alla fine della fiera, se non vado male, se non ricordo male, i progetti su PNRR sono stati circa 500.000. Capiamo che sono un dato che è esorbitante, nonostante ci fossero miliardi a disposizione, una parcellizzazione così di progettualità, non credo che alla fine, tirando le somme, si possa dire che abbia portato ad un effettivo cambio come dire, di prospettiva per il nostro paese. Come dicevo prima, l'ubriacatura da risorse che bastava sostanzialmente a rispondere a delle richieste e le risorse arrivavano in automatico. Oggi quella stagione lì è finita. Oggi ci ritroviamo nella migliore delle situazioni con delle strutture da gestire, con dei servizi da gestire. Del post PNRR e il prodotto interno lordo non è aumentato, non sta aumentando, quindi ci saranno delle crisi, c'è già, ma sarà ulteriormente aggravata la crisi sui conti pubblici. La congiuntura astrale del post PNRR ci vede oggi aggiungere il tassello della nuova programmazione che sta partendo, completamente diversa, perché è cambiata la politica europea da questo punto di vista. È indubbio che piaccia o no, che l'Unione Europea dovrà mettere risorse sul riarmo e quelle risorse andranno a discapito di altri fondi. Manca una, permettetemi il termine, una lobby europea dei territori rurali. E se questa cosa non si capisce in fretta, rischiamo veramente che in un contenitore unico a cui facevo riferimento prima della finanza europea, i territori rurali staranno a guardare quello che faranno le città metropolitane. E questo non va a vantaggio sicuramente della competitività di un paese.
1: Il comitato esecutivo della UEFA ha annunciato nella riunione tenutasi a Salonicco in Grecia che Torino ospiterà la finale 2028 della Conference League, la terza coppa continentale in ordine di importanza. La partita sarà giocata nello stadio della Juventus, che ospitò già nel 2014 la finale di Europa League, le Final Nations League del 2021 e la finale della Champions League femminile nel 2022. La candidatura di Torino era stata presentata a giugno dalla FIGC in collaborazione con la Juventus, il Comune di Torino e il coinvolgimento della Regione Piemonte per gli aspetti legati alla ricettività di Federalberghi Torino. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte nuvolosità in aumento sui settori montani tra Cuneese, Torinese, Val d'Aosta, Biellese, Sesia e Verbano, in successiva estensione alle pianure, soprattutto a nord del Po, in tarda serata anche ai settori a sud del Po. Nel pomeriggio rovesci sparsi sulle zone montane torinesi, valdostane della Valsesia e dell'Ossola, con i primi locali temporali in estensione alla zona del Lago Maggiore. In serata passaggio di rovesci temporali sparsi tra Torinese e Val d'Aosta, più estesi localmente intensi tra Biellese, Verbano, Novarese e Vercellese fino al basso Monferrato. Sul Cuneese rovesci più isolati e a carattere sparso. In Liguria cielo nuvoloso, molto nuvoloso, in particolare sul settore centrale, con qualche schiarita agli estremi della regione, rovesci nel Savonese tra tarda mattinata e primo pomeriggio. In serata aumento delle condizioni di instabilità, con probabili rovesci tra Genovese e Golfo Paradiso. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Buongiorno amici e amiche di RBE Good Times, così cantavano gli Chic. Abbiamo scelto questa canzone per aprire la puntata di oggi di Café Bleu, bistro radiofonico televisivo di RBE, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:30. Tanta musica, tanti incontri, tanti progetti che spero possano essere nutrienti per voi anche oggi, anche nella puntata di oggi, martedì 15 settembre. Vi terremo compagnia con tanta musica cucita addosso a questa puntata appositamente per voi, per tenervi compagnia. Oggi torneremo di nuovo a Cuneo, lo faremo per parlare dell'imminente edizione 2026 del Cuneo Bike Festival, il festival dedicato alla bicicletta che seguiamo passo dopo passo, pedalata dopo pedalata, anno dopo anno. Un festival, un progetto che cresce intorno alle due ruote ecologiche. Abbiamo parlato proprio recentemente con l'assessore alla mobilità del comune di Cuneo rispetto a un progetto Bike to Work che nell'ambito del Bike Festival farà parte, insomma, e offrirà una propria iniziativa venerdì, questo venerdì 18 di settembre, con la colazione gratuita a tutte e tutti coloro che andranno a lavorare e a scuola in bicicletta. In piazza Galimberti ci sarà questa colazione gratuita per stimolare, dare un piccolo segnale a coloro che utilizzano la bicicletta, le due ruote ecologiche, per muoversi nel capoluogo della provincia grande. Magari può essere uno stimolo anche per altre città che dalle quali ci ascoltano molti di voi. Mi riferisco alla provincia di Torino, nel Pinerolese. Insomma, vi do il buongiorno e il benvenuto, la benvenuta a Café Bleu con la regia di Matteo Crespo. Facciamo partire la prossima canzone, tra poco entreremo nel menu della puntata di oggi di Café Bleu. Tracy Chapman.

Born to Fight con Tracy Chapman nella mattina di RB per Café Bleu. Tra poco, come vi dicevo poco fa, saremo a Cuneo per andare nel dietro le quinte del Cuneo Bike Festival dal 25 al 27 di settembre nel capoluogo della provincia Granda. Resteremo poi in provincia Granda per scoprire l'appuntamento conclusivo di Ocitamo Festival 2026 che si terrà in questo fine settimana. Tra poco ne parleremo e ne scopriremo il programma. Cara estate, stai per finire, ma cosa mi manchi a fare? Così cantava a Calcutta, eccolo qua per voi.

Calcutta, cosa mi manchi a fare? Mentre ci prepariamo ad andare a Cuneo insieme, amici e amiche di RBE, con la persona che cura il programma del Cuneo Mike Festival, Stefano Zanni.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
2: Pai un ven, pai un reven, calo la

0: di RBE, torniamo in onda oggi 16 di settembre, parte la settimana europea della mobilità, una settimana che torna anche quest'anno, una serie di iniziative che puntano a raccontare l'importanza della sostenibilità a partire dal modo in cui ci muoviamo tutte e tutti noi nel nostro bel vecchio continente. E in continuità a questa settimana della mobilità, ricordo dal 16 al 22 di settembre anche nel vostro comune, quindi anche ovunque voi ci stiate ascoltando e guardando in questo momento, anche a Cuneo si tiene questa settimana della mobilità, e in continuità con questo evento, con questa iniziativa, dal 25 al 27 di settembre torna l'appuntamento con il Cuneo Bike Festival. Sesta edizione di questo evento, di questa iniziativa che abbiamo il piacere di presentare con una delle persone che cura il programma e il progetto, Stefano Zago. Ciao Stefano, bentornato su RBE.
1: Ciao Claudio, ciao a tutti, grazie mille, sempre un piacere parlare da voi.
0: Sesta edizione di questo appuntamento, insomma è una creatura che pian pianino, insomma, pedalata dove pedalata diventa grande, 6 anni ormai, insomma va a scuola, prima elementare.
1: Assolutamente, va a scuola e noi andiamo a scuola con lei, cresciamo con lei, la parte umana cresce con la crescita della creatura e con la crescita un attimo delle idee, di vivere dei progetti.
0: Ok, c'è un sito web molto dettagliato, ci sono dei social, amici e amiche di RBE, alle quali vi rimandiamo per scoprire nel dettaglio il festival. Noi adesso scopriremo insieme a te, Zago, approfittiamo della tua presenza qui con noi per capire un po' se c'è un filo conduttore degli appuntamenti, dei tanti eventi, dei tanti incontri. Sottolineerei anche la parola incontri, perché sono tante le testimonianze che anche quest'anno confermano la vitalità del discorso intorno alle due ruote ecologiche.
1: Assolutamente, assolutamente. Come ogni anno noi abbiamo scelto un tema che quest'anno sarà in giro, che diciamo prova a racchiudere come una sorta di rouge tutti gli appuntamenti del Bike Festival di questi giorni, dal 25 al 27 settembre. In giro perché? Perché innanzitutto la bicicletta, con la bicicletta si va in giro, lo fanno i professionisti, lo fanno i grandi viaggiatori, ma lo facciamo anche noi spostandosi in città. E il Cuneo Bike Festival è innanzitutto un festival che racconta la mobilità sostenibile. In giro perché girano le ruote, perché girano i pedali, in giro perché poi alla fine girare nelle città, negli spazi, ma anche nel tempo, cioè lo scorrere del tempo è una possibilità di scoprire. Se ci pensi, hai detto, sono ormai 6 anni, siamo alla 6ª edizione del Cuneo Bike Festival, quante cose abbiamo visto in questi anni, quante cose abbiamo imparato ascoltando, ritrovandoci in piazza, ritrovandoci al cinema ed ascoltando gli ospiti. In giro vuol dire andare a scuola in bici, back to school, vuol dire andare al lavoro in bici, back to work. In giro vuol dire progettare un viaggio e arrivare a Lourdes, come per esempio ha fatto Alessandro Riccardi, che sarà ospite. Ma in giro vorrà anche dire affrontare una carriera professionistica, come hanno fatto, poi magari ci ritorneremo, due ex professionisti come Fabiano Fontanelli, che ovviamente in diversi ruoli, l'uno da gregario e l'altro da capitano e anche vincitore della Roubaix, hanno scoperto un attimo quello che è il ciclismo, quello che è la bicicletta da un punto di vista agonistico, ma nel frattempo questa bici ha attraversato le loro vite, quindi anche loro si sono trovate per qualcosa di se stessi attraverso la pedalata e attraverso lo spostarsi.
0: Dunque, abbiamo parlato del filo conduttore sicuramente importante, hai accennato a qualcuno, qualche ospite, alcune delle persone che racconteranno la propria esperienza, persone che possono essere assolutamente da ispirazione per il pubblico del Cuneo Bike Festival, ricordo ancora, dal 25 al 27 di settembre nel capoluogo della provincia Granda. E, ecco, prima di ricordare i luoghi del festival, Stefano, io vorrei sottolineare un aspetto al quale tengo molto. D'accordo, il pubblico sarà spettatore dei vari incontri, ma sarà anche protagonista, cioè sarà attore anche degli eventi del Cuneo Bike Festival, e se sì in che modo?
1: Assolutamente, assolutamente, il pubblico sarà e deve essere anche attore degli eventi, in primis perché gli incontri, anche i talk, sono ovviamente aperti a domande, a un'interazione con il pubblico, ma a parte questo, ovviamente il Cuneo Bike Festival parliamo di bicicletta, è bello raccontare la bicicletta, ma è molto bello pedalare, è importante che sempre più persone inizino a pedalare, quindi come lo facciamo? Lo facciamo attraverso le pedalate. Quest'anno, per esempio, è stata introdotta la Fluviale, che è questa pedalata organizzata dalla Fausto Coppi con i ragazzi di Night Experience, ed è una novità per il Bike Festival, ma anche, per esempio, attraverso il Duathlon, che quest'anno viene appunto... Questo è una novità, è un qualcosa di innovativo, di nuovo, che pensiamo a questo giro attraverso circa 2 chilometri per la città, a coppie, in bici e a piedi. Ovviamente le coppie si scambieranno, quindi chi pedalerà poi camminerà e chi camminerà poi pedalerà. Lo facciamo anche attraverso altre pedalate. Lo facciamo molto e vogliamo farlo molto con i più piccoli, con i bambini, con i ragazzi. Ci sono degli spazi, arrivando ai luoghi vedremo, diciamo che il luogo per eccellenza è Piazza Galimberti. Mm-hmm. Ci sono degli spazi dedicati ai bambini, ai ragazzi, in cui possono iniziare ad andare in bici, possono cimentarsi con quelle che sono poi le prime sfumature, l'equilibrio, l'ostacolo, la velocità piuttosto che la lentezza. Ecco, è perché parlavamo di crescita, cresciamo noi, per cambiare la mobilità serve che crescano sempre più persone che già dall'infanzia abbiano a che fare con la bici come mezzo di spostamento e che capiscano la ricchezza che c'è all'interno di questo mezzo. Ovviamente la devono capire i più piccoli, devono sperimentarla più piccoli, e gli adulti, che poi siamo noi, forse dobbiamo un po' rivedere il nostro modo di concepire la mobilità, che è nato ovviamente in un altro periodo storico, e affiancarci alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni sono spesso una guida in questo senso.
0: Stefano, quasi in chiusura della nostra chiacchierata vorrei ricordare uno degli appuntamenti che a me incuriosisce. Insomma, già l'anno scorso ne avevamo parlato, però vedo che è confermato anche quest'anno. A Cuneo, per il Cuneo Bike Festival, amici e amiche di RBE, esiste la pedalata, la seconda pedalata più lenta al mondo. Perché la seconda e perché più lenta al mondo? Raccontaci.
1: Ma allora, la seconda perché la prima è a Ferrara. Noi abbiamo preso l'anno scorso questo gemellaggio con i festival, l'anno scorso ci eravamo gemellati con il Festival del Ciclista Lento di Ferrara, quindi la prima resta quella, però l'anno scorso è venuto Guido Fodis, che è l'ideatore del Festival del Ciclista Lento di Ferrara, e ha fatto scoprire anche a tutti noi, ai cinesi, quanto possa essere bello anche pedalare lentamente, cioè andare piano, non una sfida alla velocità, ma andare piano, attraversare i luoghi, magari fermarsi a mangiare o bere qualcosa, degustare qualcosa, godersi la vita. Il Festival del Ciclista Lento di Ferrara dice: beati gli ultimi che la vita sanno godere. Ecco, il Cuneo Bike Festival, diciamo così, si inserisce su questo filone e prova anche a dire: in fondo non serve che andiate veloce, non serve che vi godiate più vatt, serve che vi godiate la bicicletta. Una piccola parentesi a proposito di questo: ovviamente c'è la seconda pedalata più lenta del mondo, quest'anno i gemellaggi continuano e il Festival di quest'anno intraprenderà questo percorso con Pavé Festival a Venezia.
0: Ah, ok. E quando sarà la seconda pedalata più lenta del mondo a Cuneo? È previsto nel cartellone quando, Stefano?
1: Allora, è previsto, innanzitutto, tutti i nostri ascoltatori possono trovare sul sito internet Cuneo Bike Festival la scaletta con tutti gli eventi, e da lì hanno la possibilità di iscriversi ad ogni evento, sia per le pedalate sia per gli incontri. A questo è connesso Eventbrite, okay. E ovviamente anche da Eventbrite possono effettuare l'iscrizione e conoscere tutti i dettagli. Oltre a questo, il Cuneo Bike Festival si può trovare su Instagram, proprio con la denominazione iBikeCN, Cuneo Bike Festival, e su Facebook, e ovviamente anche all'interno del sito istituzionale del comune vi è un rimando.
0: La seconda pedalata più lenta del mondo, ma molti altri eventi che riguardano il Cuneo Bike Festival 2026, ricordo, 25, dal 25 al 27 di settembre, la settimana prossima, un bel sito che vi racconta tutti gli eventi, tutti gli incontri, i laboratori e anche la possibilità di poter scoprire come diventare amici e amiche della bicicletta. Non guardarla con diffidenza magari anche d'inverno o quando piove, ma farla diventare davvero una nostra amica e compagna di viaggio e di avventura. Con noi Stefano Zago, che ringrazio, buon lavoro, buon festival. Stefano, ci vediamo a Cuneo.
1: Grazie mille Claudio, grazie a tutti, ci vediamo a Cuneo, in selva.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Alle 11:48 minuti del 16 di settembre riprendiamo la linea dagli studi di RBE e creiamo un ponte con la Valle Grana, che sarà luogo principale della parte finale di Occitano, festival che abbiamo raccontato anche quest'anno su RBE, un festival delle genti, delle culture al plurale occitane, che nei due fine settimana che siamo pronti per accogliere di questo settembre, il 19 e il 20 e dal 25 al 27 ci saranno gli ultimi appuntamenti di questo festival che abbiamo il piacere di raccontare svelandone dietro le quinte con Alberto Della Croce della Fondazione Amleto Bertoni, che fa parte un po' del motore organizzativo di Occitano Festival. Ciao Alberto, bentornato su RBE.
1: Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Alberto, sta per finire l'estate 2026, Occitano, insomma ormai gli appuntamenti conclusivi di questo viaggio, mi piace anche chiamarlo così, mi piace chiamarlo viaggio, ma anche festa, che cosa proporrà e che cosa avete pensato per questo finale di Occitano 2026, Alberto?
1: Sì, siamo precisissimi col calendario, perché finiamo il 20, questo momento estivo, e poi però già lanciamo l'autunno, non ci fermiamo. Okay. Beh, hai usato una parola molto bella, è quella giusta per Occitano, perché Occitano è un viaggio che si snoda nelle vallate alpine che vanno dalla Valle Stura alla Valle Infernotto ogni anno, e in quest'anno un viaggio che si è spostato ben 3 volte in Francia, in ottobre saremo a Manresa, saremo in Spagna, quindi è un festival che ha saputo accogliere l'internazionalità e che adesso in qualche maniera viene anche accolto, quindi ancora più bello come viaggio per noi. Ovviamente sempre direzione artistica di Sergio Berardo, Ludalfin. Sergio ha immaginato che il momento finale quest'anno dovesse essere appunto una festa o un incontro. Ci troveremo a Caraglio, in quel bellissimo spazio che è il Filatoio Rosso. Sabato sarà una giornata di lavoro, le ghironde, gli organetti, i violini, fisarmoniche, i flauti si divideranno in sale, sarà un pomeriggio, un mattina pomeriggio di stage, la sera però grande festa nel cortile del Filatoio, i maestri suoneranno con gli strumentisti. Okay. E così andiamo un po' a chiudere quello che è il nostro anno anche di formazione, e la mattina successiva saremo invece come nostro solito in centro, un passacarriera, chi rimarrà della grande orchestra occitana sarà con noi nelle vie di Caraglio, poi ovviamente ci fermeremo in piazza Cavour per rimanere anche un po' in uno spazio circoscritto e ci divertiremo fino all'orario dell'aperitivo.
0: Benissimo, insomma sarà un momento di festa, il festin, uno dei concetti che amo della cultura occitana che abbiamo raccontato, e delle abitudini, delle belle abitudini del mondo occitano che abbiamo raccontato più di una volta qui su RBE. Nel programma di Occitano Festival, di questi due ultimi appuntamenti, ultimi due fine settimana di settembre del viaggio di Occitano Festival 2026, Alberto, ho scoperto che ci sarà un particolare accento su uno strumento molto specifico, cioè quello della voce. Ecco, giusto. Vorrei scoprire insieme a te in particolare questo accento che Occitano dà ai cori e alla coralità. In particolare vorrei capire che cos'è Bramassiadas.
1: Beh, Bramassiadas è un festival che nasce dall'idea dell'Escabot, quindi siamo in Valle Grana, e 4 anni fa l'Escabot e la sua proposta di fare un momento di incontro dedicato totalmente alla coralità ha incontrato il nostro festival. Abbiamo immaginato quindi di costruire un dialogo e di farlo entrare in quelli che sono i vari percorsi musicali del nostro Occitano. Ultimo weekend di settembre, per il 4° anno ci ritroveremo a Pradleves, ovviamente padrone di casa sarà l'Escabot, e ci muoveremo nuovamente tra coralità di territorio, quindi dell'arco alpino italiano, e coralità invece pirenaiche. Per quello che riguarda il nostro territorio, avremo la Badia Corale Valchisone, avremo il Coretto Valdese di Torre Pellice. Mi sono permesso un nostro molto
0: sei un po' a metà.
1: stavo pensando a casa, però poi avremo anche la Sevi, tu ad esempio, o il Coro della Draia. Mentre il sabato sera, e questo è l'aspetto un pochino che unisce le coralità dell'arco alpino italiano con quelle che sono le coralità, le voci dell'ambito dell'ambito del paesaggio occitano, abbiamo l'Escabot ha invitato un trio vocale femminile e maschile davvero molto importante che arriva dal Pirenè, dalla Guascogna, che è Albada. Ecco, questo è un pochino il lavoro che si cerca sempre di fare per far sì che le nostre manifestazioni siano anche un momento di incontro tra le nostre formazioni e quelle invece di tutto quello che è il mondo occitano. Anche in Bramassiadas l'Escabot pensa ad un importante momento di formazione. Infatti ci sarà, come negli scorsi anni, composto da due sessioni differenti, uno stage di canto corale.
0: Anche questo è importante, quindi formazione, essere non solo pubblico ma anche attore dello Citamo Festival attraverso questo accento dato alla coralità. E noi salutiamo gli amici e le amiche del coro della Valchisone, del coretto Valdese con Cristina Preto e le altre persone che fanno parte di questo coro che crea comunità. Ecco, in chiusura della nostra chiacchierata, Alberto, il viaggio di Ocitamo, come abbiamo detto, termina in questi 2 ultimi fine settimana. Vorrei ricordare insieme a te l'importanza di questo viaggio, che si conferma anche quest'anno. Citamo continua il suo lavoro di divulgazione, ma anche di scoperta e di promozione del mondo occitano. Possiamo fare un piccolo bilancio di questo 2026, di quest'estate 2026, in un momento in cui penso che sia sempre più importante ritrovarsi ed essere comunità?
1: Ma guarda, Ocitamo sta cercando di mantenere un pochino le promesse fatte o comunque quelle che erano le penalità che si era dato. Continuare a raccontare un territorio, farlo attraverso la musica, raccontare quella che è la storia occitana, la tradizione, ma sempre rinnovandola, andandole oltre. Lei è la base, ma la vogliamo raccontare in tutte quelle che sono le sue nuove sfumature, perché raccontare sempre, ma lasciandola lì ferma sarebbe in qualche maniera guardare un simulacro.
0: Certo.
1: Invece Sergio Berardo ama innovarla, ma soprattutto guardare a tutti coloro che provano questo rinnovamento delle musiche, che siano strumentistiche, che ci sia la coralità. Quindi questa estate è stata un'estate per noi molto positiva, per quello che è stato tutto il viaggio in quelli che sono i luoghi belli delle vallate, eccetera. È stato un importante momento perché abbiamo portato in Italia la nuova produzione con la Cobla della città di Barcellona, quindi anche in questa maniera siamo anche cresciuti come festival che è in grado di costruire dei nuovi spettacoli, tant'è che dicevo prima, questo spettacolo è stato invitato ad un festival molto importante che è il Festival Mediterraneo di Manresa, una cittadina a circa 30 km da Barcellona. Quindi saremo in Catalogna ad ottobre. Però è stato anche l'anno di abbiamo continuato il percorso, che per noi è sempre più importante, di formazione, perché fin da febbraio abbiamo scelto ogni 3 mesi di avere dei momenti di incontro. La Grande Orchestra Occitana, che è questo movimento bellissimo che si è costruito in tanti anni di attività, non solo dell'Associazione Ludalfi, ma di tutti coloro, non solo di Sergio, di tutte le persone che vi gravitano e ruotano intorno. È una formazione che ormai ospita oltre 100 persone che la vivono, ma nei nostri stage abbiamo spesso superiamo le 70 persone e spesso ormai arrivano persone nuove che arrivano anche da altre regioni. Quindi c'è in qualche maniera anche nella formazione una crescita, perché si sta cercando, tramite proprio la conoscenza dello strumento, di raccontare un territorio e una storia.
0: Un territorio, una storia, una comunità e una cultura che non è un simulacro, non è un qualcosa di fisso, di stabile, come se essere una statua. Per carità, sono importanti le statue, però a noi piacciono le cose vive, ciò che pulsa, ciò che è vivo e umano, come sa essere la cultura occitana, rappresentata dal Festival Occitamo, che anche quest'estate 2026 ha proposto il suo ricco programma viaggiando tra vari luoghi delle valli occitane, che terminerà il suo percorso sabato 19 e domenica 20 settembre a Caraglio, al filatoio di Caraglio. Caraglio e nel comune stesso di Caraglio, e poi dal 25 al 27 di settembre con il Festival della Coralità Bramassiadas, che avrà luogo a Prad Leves, quarto Festival della Coralità. Siamo stati nel dietro le quinte del progetto Ocitamo con Alberto Della Croce, Fondazione Amleto Bertoni. Grazie Alberto, buon fine d'estate e buon autunno, insomma. So che non starete fermi in quel di Saluzzo e quel del Valle Occitano.
1: Aspettiamo per Ubernada.
0: Ok, infatti. Stai bene, ciao Alberto. Alla prossima.
1: A tutti.
0: Ciao, ciao.
2: E vicina a te.

Velvet Underground, torniamo in onda alle 12:02 minuti, amici e amiche di RB. La canzone che vi ho appena proposto è parte della colonna sonora del film del gioiellino cinematografico Settembre, un film del 2022 che è stato trasmesso ieri da Rai 5 e che trovate disponibile su quell'archivio meraviglioso di Rai Play. Un film realizzato da Julia Steigerwald con attori e attrici davvero notevoli come Barbara Ronchi, per esempio, e Fabrizio Bentivoglio. Un film che racconta settembre come mese, come metafora del ricominciare, della vita che riparte, e lo fa mettendo al centro una zona di Roma, città che abbiamo avuto modo di conoscere in tante pellicole rese celebri, insomma, nella storia del cinema. In questo caso al centro del film Settembre c'è la Roma delle periferie, la Roma di Fiumicino, la Roma che non compare nei film, e mette al centro questi luoghi con le persone, tante storie minime legate tutte insieme che si raccontano e mostrano come ricominciare. Persone in crisi, la crisi vissuta come un momento di crescita, un momento di cambiamento, e una storia che si lega e vede le persone legate le une con le altre, e questo testimonia l'importanza del capire, del comprendere quanto tutte e tutti noi siamo legati. Un film di una poesia unica che vi suggerisco per una visione o un ritorno a guardare di nuovo questo film, disponibile, come vi dicevo, su quell'archivio meraviglioso di Rai Play. E dopo i Velvet Underground, un'altra canzone tratta dalla colonna sonora del film, Bob Dylan, I Want You.

abbiamo Bob Dylan, Beatles, ci sono alcuni progetti musicali, alcuni autori, alcune autrici che noi amiamo ritrovare nella selezione musicale, nella scaletta che cuciamo appositamente per voi, per questo piccolo programma di RBE, anche per creare il suono della trasmissione, il suono riconoscibile del programma. Questo insomma è un qualcosa al quale credo profondamente. Torniamo in onda alle 12:08 minuti per ricordare alcuni dei progetti di cui abbiamo avuto modo di parlare in questi giorni, di cui trovate le interviste disponibili sul sito rbe.it per riprendere un po' il filo delle proposte, delle idee che Café Bleu, programma di RBE, vi propone su queste frequenze. Abbiamo parlato qualche giorno fa di C'era una svolta, il festival della memoria, il festival dei bivi che racconta i bivi della storia, le grandi scelte prese da persone che nel passato hanno avuto modo di scegliere quale strada percorrere. Un progetto che aprirà al pubblico ufficialmente il 19 di settembre ad Alpignano, prima cintura torinese della parte ovest della cintura torinese, e che propone un programma molto ricco che parte appunto il 19 di settembre e offrirà diversi appuntamenti, incontri, presentazioni di libri, di fumetti, spettacoli, momenti conviviali, tutto questo fino al 20 di novembre 2026. Tra le iniziative che abbiamo scoperto con l'intervista insieme all'assessora alla cultura del comune di Alpignano, Chiara Priante, c'è l'inaugurazione della Scala delle Partigiane, una scala situata nel centro di Alpignano che ricorda passo dopo passo, scalino dopo scalino, la testimonianza, il ricordo di queste donne partigiane. E questo è il primo atto dell'assessorato all'antifascismo, alla Costituzione e alla Resistenza istituito nel comune di Alpignano. Questo è solo uno dei progetti di cui abbiamo parlato recentemente qui su Café Bleu, sulle frequenze RBE, sulle frequenze radio TV e in streaming su rbe.it. Adesso ci prepariamo ad entrare nel momento del gheddu, quello della musica, quello del groove di Café Bleu, un duo che ha davvero lasciato il segno con una canzone, mi riferisco a Everything But The Girl, in particolare con la voce meravigliosa di Tracy Thorn, già collaboratrice tra l'altro con i Massive Attack. Questa è Missing, in quante e quanti di voi se la ricordano? Eccola qua per voi su RBE.

Pronti e pronte per rilassarci con la musica di Café Bleu, con la selezione unita insieme, cucita insieme appositamente per voi alle 12-14 minuti. Riprendiamo la linea su RB Radio RB TV per il bistrò radiofonico televisivo che oggi vi ha proposto uno sguardo sulla sesta edizione del Cuneo Bike Festival, sesta edizione in programma dal 25 al 27 di settembre 2026 nel capoluogo della provincia Granda. Tra gli appuntamenti che abbiamo ricordato insieme a Stefano Zago, che cura il programma del festival, nell'intervista trasmessa questa mattina su RBE, abbiamo parlato della seconda pedalata più lenta del mondo, appuntamento che torna anche quest'anno per il secondo anno consecutivo. Il Cuneo Bike Festival propone questo appuntamento che attraverserà il centro storico del comune di Cuneo, toccando quattro tappe differenti, tra queste l'arrivo a Palazzo Santa Croce, sede di SC, la nuova biblioteca, il nuovo spazio, il nuovo polo culturale e civico della città di Cuneo. E proprio ieri siamo stati all'interno di SC, di Palazzo Santa Croce, per scoprire uno dei progetti di questo nuovo luogo di cultura e di sapere condiviso. Mi riferisco allo SCLUB, lo spazio gestito da Noa Officina Culturale, che è attualmente in progress e in via di definizione per l'apertura ufficiale, che sarà appunto questo venerdì 18 di settembre. Fino a domenica, tanti appuntamenti conviviali per vivere questo spazio. Tra questi ricordiamo, tra questi momenti, l'inaugurazione dell'opera Bordo 1 di John Blonde, che abbiamo avuto modo di sentire e di scoprire e di conoscere proprio ieri, e sarà all'interno di questo spazio SCLUB del centro SC di Cuneo. Questa è solo una delle tappe della seconda camminata più lenta del mondo, che avverrà sabato 26 di settembre alle 15, con partenza e arrivo da Piazza Galimberti, cuore del Cuneo Bike Festival. E adesso la musica, amici e amiche di RBS. Spazio alla selezione che abbiamo pensato appositamente per voi. Il momento Gheddu, invito Matteo Crespo in regia a far partire la selezione, che parte con i Daft Punk.

0: Ed è Start for Happiness, Style Council, alle 12:28 minuti termina la selezione musicale del Ghetto di Caffè Blu. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi del Bistro Radiofonico e Televisivo di RBE, ma vi do ancora una notizia, vi racconto uno degli aspetti che caratterizzano il Piemonte, ma non solo il Piemonte, direi tutto il nostro paese in questo periodo, dallo scorso fine febbraio 2026 a oggi. Ebbene, la benzina, parliamo di benzina e di gasolio, ma sì, parliamo di benzina. Secondo una fonte, la fonte del Ministero dell'Ambiente, un litro di benzina al 14 settembre, che è una media dei sette giorni precedenti, ebbene un litro di benzina, parliamo solo di benzina, costa 2,84 euro. Ebbene, compone il costo di 2,084 euro di benzina, 1,03 di benzina di costo di fabbricazione, quindi costo industriale di benzina, quindi 1,03 euro costa la benzina, poi c'è l'IVA 0,376 centesimi, e poi le accise 0,673, quindi 0,673, quasi 68 centesimi compongono le accise, le famose accise che aumentano, insomma, e danno un contributo importante, allo Stato, insomma, perché le accise sono nate per finanziare eventi eccezionali e sono state accorpate poi negli anni in un'unica imposta unitaria. Ebbene, questo dà un contributo importante al bilancio dello Stato. Vi dico solo quali sono queste accise, perché è importante saperlo. Tra queste ricordo la guerra d'Etiopia 1935-36, che dà poco meno, insomma, 0,0098, comunque poco, ma c'è. Poi c'è la crisi di Suez del 56 a dare un contributo a questo costo della benzina, il disastro del Vajont, poi c'è l'alluvione di Firenze del 66 e i terremoti successivi del Belice del 68, del Friuli del 76, dell'Irpinia dell'80, poi le missioni internazionali e i finanziamenti introdotti negli anni 90 e negli anni 2000. Quindi, insomma, ci sono diverse voci che compongono questi 67 centesimi abbondanti per il litro di benzina, e c'è un elenco davvero molto curioso e molto, molto interessante. Abbiamo parlato della crisi di Suez, della guerra in Etiopia, del Vajont, ma non solo. C'è il finanziamento della missione ONU in Libano, la ricostruzione dopo il terremoto in Irpinia, ve l'ho detto, poi c'è anche il finanziamento della missione ONU in Bosnia, il rinnovo del contratto degli auto ferrotranvieri del 2004, l'acquisto nel 2005 di autobus ecologici, il finanziamento del decreto Salva Italia del 2011 di 0,08 centesimi al litro, la ricostruzione della Liguria e della Toscana dopo l'alluvione del 2011, i finanziamenti della crisi migratoria libica, il finanziamento della cultura, la ricostruzione del terremoto in Emilia, il bonus gestori del 2014 e il decreto del fare del 2014 sempre. Insomma, sono tutta una serie di voci che, ricordo, comprendono anche la crisi di Suez e la guerra in Etiopia del 35-36, che concorrono a formare questo gruzzoletto di 67 centesimi che vanno ad appesantire ogni litro di benzina, che ad oggi risulta essere 2,08 euro. Vi lascio così, amici e amiche di RBE, ci risentiamo domani alle 11:15 per Caffè Blu. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Sì.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: A Gaza crolla un palazzo di 6 piani, almeno 20 le vittime, 100 persone ancora disperse, la metà sono bambini. L'edificio era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. La protezione civile palestinese avverte almeno 2.000 palazzi in queste condizioni. Il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. La proposta di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione apre a un'Europa sempre più svincolata dagli Stati Uniti. A Palazzo Chigi in corso l'incontro governo sindacati sull'ex Ilva. Il sottosegretario Mantovano parla di cassa integrazione, di un fantomatico futuro green. Nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri anche l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, mentre l'Istat conferma ad agosto inflazione ai massimi da 3 anni. Medici e CPR perquisizioni stamattina in 10 città, la tesi della procura di Ravenna che esiste una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti tramite certificati falsi. Nessuno dei destinatari è indagato, ma Salvini chiede già la radiazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. 100 persone sono intrappolate sotto un edificio crollato a Gaza City. Secondo la Protezione Civile, di queste la metà sarebbero bambini. Le vittime accertate al momento sono 20, ma il numero cresce di ora in ora. La popolazione sta cercando di trovare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le persone. L'edificio è crollato intorno all'1 di notte, mentre le persone all'interno dormivano. Il palazzo era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani. Sentiamo Martina Stefanoni.
4: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un

0: sussurro. E allora, a mani nude o con mezzi di fortuna, si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato. Mancano i mezzi pesanti per scavare perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono, accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
1: L'amministrazione Trump ha approvato la vendita a Israele di bombe per un valore di 2,8 miliardi di dollari. La vendita proposta includerebbe 40.000 bombe da 1 tonnellata, il cui utilizzo da parte di Israele a Gaza e in Libano ha suscitato indignazione internazionale a causa dei danni alla popolazione civile provocati dall'ampio raggio d'azione dell'esplosione. Si tratterebbe di una delle più grandi forniture di munizioni americane a Israele, nonostante il sostegno a Tel Aviv nell'ultimo mese sia calato anche tra i repubblicani. Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. L'Unione Europea è in un momento di precarietà di fronte a un mondo apertamente ostile. Lo ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando davanti al Parlamento Europeo di Strasburgo per il suo 6° discorso sullo Stato dell'Unione. Von der Leyen ha parlato per 1 ora e 1 quarto, affrontando punto per punto i temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari, dalla difesa dell'Ucraina al clima, dall'intelligenza artificiale fino all'immigrazione. La Presidente ha incentrato il suo discorso sulla necessità di una sempre più forte indipendenza europea, aprendo anche le porte al Canada come primo membro associato della UE. In diretta da Strasburgo, Federico Baccini.
2: Sì, buongiorno da Strasburgo, dove la Presidente della Commissione europea sta finendo ora la sua seconda parte del discorso sullo Stato dell'Unione, che è servito per indicare la via che un'Europa sempre più isolata deve seguire per non farsi sopraffare da sfide enormi e urgenti. Un intervento che ha puntato tutto sulla necessità di rafforzare la tenuta del progetto europeo e la sua sicurezza dagli attacchi russi sempre più vicini, da un rapporto di totale squilibrio commerciale con la Cina e anche se mai citati esplicitamente anche dagli Stati Uniti di Trump, che non sono più un partner affidabile. Su questo è sibillina una frase pronunciata dalla numero uno della Commissione: il potere non appartiene al più forte, al più ricco o al più chiassoso. Ed ecco perché si cerca nel Canada un alleato chiave anche in modo creativo. La promessa di von der Leyen al Premier Carney, che era presente oggi ad assistere al suo discorso, prima del suo appunto domani, è di aprire le porte al Canada come primo membro associato all'UE. Ma c'è di più, perché la difesa dell'Ucraina e dell'Europa intera rimangono il fulcro di ogni partenariato, e allora va segnalato un annuncio che farà molto discutere, cioè un nuovo Consiglio di sicurezza europeo insieme a Canada, Ucraina, Regno Unito e Norvegia per coordinare la difesa del continente. A questo andrebbe poi associata una sorta di articolo 4 europeo sulla falsariga di quello della NATO per stabilire un protocollo di sicurezza d'emergenza da attivare per scongiurare escalation di fronte a minacce esterne. Insomma, è stato un discorso sullo Stato dell'Unione che ha provato a tirare fuori l'Europa dall'inerzia. Nelle prossime settimane e mesi scopriremo con quali risultati. Da Strasburgo è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Federico. A Palazzo Chigi è in corso un incontro tra il governo e i sindacati sull'ex Silva. Il tema centrale sono gli effetti sull'occupazione dell'ordine della magistratura di chiudere l'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo indiscrezioni uscite dall'incontro, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano avrebbe parlato di cassa integrazione, della prosecuzione della gara.

0: Sopra che dovrebbe portare a vendere gli impianti e della volontà di far continuare la produzione di acciaio nella fabbrica tarantina con l'ennesima promessa di una strategia per un cosiddetto futuro green dopo decenni in cui le emissioni inquinanti sono proseguite con le loro conseguenze sulla salute delle persone. Da capire quale sarà la reazione dei sindacati e in che modo la questione ex Ilva finirà nel Consiglio dei Ministri previsto nel pomeriggio, in cui ci sarà anche un nuovo intervento tampone sui prezzi dei carburanti. Oggi quello medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è salito ancora a 2,246 euro per il gasolio e 2,132 per la benzina. Sentiamo Massimo Alberti.
1: Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né i soldi delle coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani.
0: Stamattina l'Istat ha confermato la sua stima sull'inflazione diffusa alcune settimane fa. Ad agosto l'aumento complessivo dei prezzi su base annua è stato del 3,3%, il più alto degli ultimi tre anni. Al Senato nel pomeriggio riprenderà l'esame della legge che delega il governo ad agire per riavviare la produzione di energia nucleare. Stamattina sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate da PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Il testo è già stato votato alla Camera e si avvia a essere approvato in via definitiva. L'inchiesta di Ravenna sui certificati medici contrari alla possibilità di trattenimento nei CPR, i centri di rimpatrio per migranti. Lo scorso marzo 8 medici erano stati iscritti nel registro degli indagati. Stamattina, su ordine della procura, sono state effettuate perquisizioni in una decina di città a carico di altri 20 professionisti. La tesi della procura è che esiste una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti, rilasciando certificazioni false. Nessuno dei medici perquisiti stamattina è formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma Matteo Salvini ha già parlato di radiazione e di giuramento di Ippocrate pronunciato in un centro sociale. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella, che fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
2: Il punto al di là, non so, mi hanno riferito anche di dichiarazione di Bignami che parla di associazione a delinquere, cioè la classica postura di fare le sentenze al posto della magistratura, e già questo è un primo dato, e comunque di portare avanti di approfittare di questi episodi per lanciare di nuovo una campagna di stampa contro chiunque, in questo caso sono i sanitari, i medici, le mediche che sono chiamate a rilasciare o a non rilasciare le certificazioni di sanità, di idoneità sanitaria, il trattenimento nei CPR, però c'è la campagna è contro chiunque si opponga, questa è la mia lettura politica, chiunque si opponga alla volontà del governo di gestire la realtà migratoria in termini meramente repressivi, e questo a prescindere, secondo il governo, dall'esistenza di leggi, i principi di diritto che vanno applicati a chiunque.
0: A Taranto 6 persone sono state messe ai domiciliari in un'inchiesta sul caporalato in agricoltura, tra loro c'è anche un ex carabiniere in congedo, mentre tra le 19 persone complessivamente indagate ci sono anche dei datori di lavoro. Le prime informazioni parlano di braccianti costretti a vivere in locali seminterrati sovraffollati o in prefabbricati di lamiera, braccianti fatti lavorare senza contratto o con contratti non corrispondenti alla loro condizione effettiva e con paghe inferiori a quelle previste dagli accordi collettivi di categoria. In Sudan è crollata una miniera d'oro, almeno 60 lavoratori sarebbero rimasti uccisi, la notizia arriva da 2 sopravvissuti citati dall'agenzia AFP, e ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. In questi anni l'industria del settore ha finanziato le parti in conflitto nella guerra civile iniziata nel 2023. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra. La sentenza stamattina è emessa dalle Camere Specializzate per il Kosovo, un tribunale con sede a L'Aia, che ha anche assolto lo stesso Thaçi da un'altra accusa, quella di crimini contro l'umanità. Il processo è di primo grado, riguarda la guerra di fine anni 90, condannati anche altri 3 ex capi dell'UCK, l'organizzazione paramilitare di cui faceva parte Taci. La Camera degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione al Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al Presidente lo stop della guerra, misura che però finora è rimasta simbolica. Il voto evidenzia comunque ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto. Sentiamo Roberto Festa.
3: È la terza volta che la Camera cerca di limitare i poteri di guerra di Donald Trump e anche questa volta il tentativo non andrà da nessuna parte. Il presidente rifiuta qualsiasi ingerenza nei suoi presunti poteri. Ma il voto dà il senso del disagio con cui settori sempre più ampi del Partito Repubblicano guardano al conflitto in Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici, tra cui 2 deputati dell'Iowa, Miller Mix e Zach Nunn, che sinora avevano sostenuto Trump. Ma le elezioni di midterm si avvicinano, l'economia non dà segni di ripresa, la fine della guerra non si vede e i repubblicani, soprattutto quelli nei collegi in bilico, devono riposizionarsi. Il rapporto dell'ispettore generale del Pentagono, pubblicato lunedì, ha poi sferzato il mondo politico di Washington. La guerra tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costata oltre 33 miliardi di dollari. Gli iraniani hanno distrutto centinaia di edifici e di strutture nelle basi americane negli stati del Golfo e gli Stati Uniti sono ora a corto di armi, pericolosamente esposti se dovesse aprirsi un altro conflitto. Il presidente continua a far finta di niente, dice che l'America produce oggi più armi squisite e di elite che in ogni altro momento della sua storia. Ormai molti nel suo stesso partito, nel Partito Repubblicano, non gli credono più. Linea allo studio.
0: Le autorità iraniane hanno commesso crimini contro l'umanità nella repressione delle proteste del 2022 che ha provocato la morte di centinaia di persone. Lo dice Amnesty International, il 4° anniversario dell'uccisione di Mahsa Amini, la 22enne morta mentre era sotto custodia della polizia morale per aver messo male il velo. La sua morte aveva dato il via alle proteste del movimento Donna Vita Libertà.
4: 4 anni dopo la morte di Mahsa Jina Amini, molti attivisti del movimento Donna Vita Libertà sono stati messi a margine, minacciati dai monarchici. La guerra interna alla diaspora iraniana è un cortocircuito. Nel frattempo in Iran qualcosa è cambiato. Lo scorso anno il Consiglio per l'Interesse Nazionale aveva deciso di non imporre più con violenza il velo per evitare che fosse quella battaglia a rovesciare la Repubblica Islamica. Dopo mesi di tregua, recentemente la polizia morale ha ripreso a perseguitare le donne negli spazi pubblici e di pari passo la magistratura continua a condannare a morte coloro che hanno partecipato alle proteste. Tra questi le sorelle gemelle Tarane Romina Rahimi nel carcere di Isfahan nel centro del paese. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione avrebbero violentato la sorella davanti a lei. Tarane è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella sono stati comminati 25 anni di carcere. Sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, di cui almeno 16 donne. In questo contesto, in Iran, la battaglia per i diritti civili continua in sordina perché la priorità è sopravvivere ai bombardamenti e sfamare le proprie famiglie. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Andrea Monti in studio, Martina Stefanoni e Diana Santini in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.
5: Popolare Network.
6: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
7: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
8: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
7: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
6: E ai locali della ex Biblioraga.
9: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
6: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
8: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
9: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
8: Pinerolo suona giovane.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
17: A settembre ritorna la magia.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
19: No.
17: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Ehi, Bugs!
23: Che succede, amico?
22: Parla del film!
23: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
22: E adesso?
23: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
22: Due biglietti e 8 popcorn!
23: Esagerato come sempre.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo mercoledì 16 di settembre la meditazione è curata da Rosario Confessore, pastore della Chiesa Valdese di Palermo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Living Hope, Speranza Vivente. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo il Salmo 33 al versetto 22. La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il versetto 9. Gesù dice: «Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato».
3: Quante porte trovo sbarrate in questo mondo? L'esperienza di porte chiuse che non si riesce ad aprire, l'estenuante attesa del bene che tarda ad arrivare, il peso della delusione e della perdita che fatalmente si incontrano, sono infatti parte della condizione naturale. Non sempre i passaggi della vita invitano a sperare in un oltrepassamento e ci sono accessi che restano bloccati. Da qui non si passa. Per questo, Gesù, ti ringrazio, perché tu sei la porta sempre aperta che conduce a Dio. In te trovo rifugio sicuro e nutrimento che sazia. Tu doni misura al mio desiderio, perché io resti libero da ciò che irretisce senza appagare. Ecco, io trovo pienezza soltanto in te, ed è attraverso di te che io imparo a conoscere chi sono. In ciascuno di noi c'è un incubo, il più terribile, quello di perdere se stessi. Noi vogliamo trovare noi stessi, vogliamo imboccare quell'unica porta verso la vita che esiste per ciascuno, ciascuna di noi. Ma chi può dirci dove essa è aperta per noi? Nessuno può formulare per noi il nostro compito, né può dirci con certezza: la tua strada è questa, passa di qua. Manca una segnaletica stradale e l'immagine di noi stessi è nascosta da qualche parte, confusa tra gli infiniti riflessi del mondo e della vita. E se mai un giorno la porta si dovesse aprire e questa immagine si dovesse illuminare tanto da poterla vedere e quasi toccare, sapremmo in quel caso seguire il nostro cammino? Anche di fronte a questi dubbi, Gesù, ti ringrazio, perché sei tu la porta della mia vita. In verità, quanto più ci applichiamo alla ricerca di un'immagine di noi stessi, tanto più al di là di quella porta destinata a ciascuno di noi scopriamo il deserto, il nulla. Ma è proprio quando cadiamo nel vuoto che tu, Gesù, ci ricongiungi a Dio, che modella in noi l'unica immagine veritiera di noi stessi che Egli solo conosce. Gesù, tu solo hai il potere di condurmi a Dio, ed è in Lui che ricevo ogni cosa. E se per una

Qualsiasi ragione dovessi essere impedito di rivolgermi a te, se mi sentissi così indegno e colpevole da non meritare di venire a te, o mio Signore, anche in quel caso saresti tu, Gesù, ad incontrarmi. Tu che

Per questo benedico il tuo nome, oh Dio, in Gesù Cristo, la porta che non può essere richiusa. In noi hai posto infatti un sigillo perenne e indistruttibile, che non si cancella anche quando viene danneggiato dal rifiuto e dalla colpa, anche di fronte alla tristezza e al dolore della morte. Sia benedetto il nome del Signore.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia incolonnati per un mezzo in panne fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: RBE, cultura, informazione, relax.
7: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. In the Aeroplane Over the Sea è il secondo album dei Neutral Milk Hotel, uscito nel 1998 per Merge Records. Gran parte dell'album è stata ispirata dalla lettura del diario di Anna Frank. La prima canzone è proprio Holland 1940.

Jeff Mangum, il cantante della band, ne rimase così scosso da dichiarare di aver pianto per giorni e di aver desiderato di viaggiare indietro nel tempo per cercare di salvarla. Il disco esplora la vita, la morte, la reincarnazione, la bellezza che resiste anche nelle tragedie più atroci. Alcune canzoni, come la title track, contengono riferimenti diretti o simbolici alla figura di Anna Frank e alla Seconda Guerra Mondiale. Per voi, In the Aeroplane, Over the Sea.

per ottenere un suono nuovo ed inconfondibile, Mengun volle affiancare i più classici strumenti rock dei suoni di origine più esotica, cercando inoltre di evitare tecniche e trame strumentali già utilizzate in passato. Il disco ormai è considerato un capolavoro, diciamo, dell'indie rock negli anni 90, ma più in generale uno dei migliori album indie rock di tutti i tempi. Per concludere questa puntata di Giradischi vi lascio con Communist Daughter e Two-Headed Boy.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 in punto, se ci state seguendo con la diretta di questo mercoledì 16 di settembre, un buongiorno, un buon pomeriggio, un bentornato e bentornate a tutte e tutti voi con appunto la puntata di Voci Protestanti che apre il pomeriggio su RBE, su Radio Bequit. Un saluto rinnovato anche a chi segue la replica del giorno dopo, una replica di questa prima parte del programma che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. Se siete tra le persone che appunto ci stanno ascoltando in questa fascia oraria decisamente mattiniera, beh, buon inizio di giornata o buon rientro a casa nel caso abbiate appunto effettuato un turno lavorativo notturno. Noi apriamo con la musica e abbiamo Fred Buscaglione che apre la nostra puntata con Buonasera signorina.
1: Buonasera, signorina, buonasera.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E la puntata inizia proprio con qualche segnalazione, qualche appuntamento che anche voi ci avete ricordato, ci avete magari inoltrato come segnalazione, insomma come evento da ricordare su RBE. E ricordo a tal proposito che l'agenda degli appuntamenti non la trovate solo all'interno di Voci Protestanti, questo programma appunto che state ascoltando tutti i pomeriggi su RBE, la trovate anche pubblicata su riforma.it, sull'Eco delle Valli Valdesi, il mensile Free Press in distribuzione gratuita nelle zone del Pinerolese, la trovate sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Quindi vari luoghi, ovviamente vari pubblici e vari territori che vengono diciamo destinati alla comunicazione di queste varie realtà legate al mondo protestante, però insomma l'agenda è condivisa e quindi potrete trovare ecco gli stessi appuntamenti che citiamo quotidianamente anche in altri luoghi. Allora vorrei ricordarvi un appuntamento per questo venerdì 18 settembre a Roma. I giovani del SAE, del Segretariato Attività Ecumeniche, presenteranno infatti un incontro dal titolo In nome di Dio, l'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. Ed è un percorso che si apre proprio questo venerdì 18 settembre, prosegue fino al 20 settembre, si svolge alla Casa per Ferie Villa Benedetta, Basilica di San Paolo fuori le mura. È un appuntamento pensato in modo particolare proprio per i giovani e le giovani che lavorano nell'ambito delle chiese, delle comunità. Parteciperanno fra gli altri anche l'avvocata e ricercatrice Ilaria Valenzi e il pastore battista Luca Maria Negro della Società Biblica in Italia. Quindi è un appuntamento, questo convegno dei giovani del SAE, Segretariato Attività Ecumeniche, che viene confermato e diciamo pensato per persone fino ai 40 anni di età, sotto i 40 anni di età, e vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni su come sta procedendo. Mentre a Verona, sempre venerdì 18 di settembre, nel Tempio Valdese ci sarà una tavola rotonda sul tema Dio e le giovani generazioni, quindi rimaniamo ancora in ambito diciamo giovanile. Partecipa Patrizio Cagliari, pastore avventista di Trento, Nicola Laricchio, pastore battista di Rovigo e membro del Consiglio Youth and Children della Federazione Battista Europea. Partecipa anche Don Matteo Malosto, direttore della Caritas di Verona, Tancenok Belforte, presidente del Consiglio della Federazione Giovanile Evangelica in Italia, modera l'incontro la pastora Laura Testa, pastora appunto della Chiesa Valdese di Verona. L'appuntamento, ripeto, questo venerdì 18 di settembre.

0: E torneremo tra poco ancora a parlare di appuntamenti, di eventi, di iniziative, magari anche qualche appuntamento legato al locale, alle valli, al territorio del Pinerolese, del Piemonte, della Valle d'Aosta, ma volevo anche ricordarvi i modi per poterci scrivere e aggiungere, diciamo, eventi a quelli che già abbiamo raccolto e che quotidianamente raccogliamo attraverso appunto i vari siti internet, le pagine social o attraverso le vostre comunicazioni. Quindi come scrivere RBE? Lo ricordo velocemente: 328 87 578 45, oppure via mail diretta @rbe.it. Anche grazie appunto ai vostri contributi, alle vostre segnalazioni, possiamo arricchire di giorno in giorno l'elenco dell'agenda, degli appuntamenti segnati in agenda. Tra poco parliamo invece di Danimarca, una Danimarca che, per quanto riguarda, diciamo, il mondo delle chiese protestanti, sta ragionando su formazione per dei cappellani, insomma, protestanti in caso di intervento in guerra. Ci teniamo, insomma, subito a sottolineare che non c'è al momento alcuna minaccia di un attacco militare contro il Regno di Danimarca, ma nonostante questo la Chiesa protestante di Danimarca si sta attrezzando nel caso succedesse, e quindi, insomma, sicuramente questo è uno dei tanti esempi di come questa situazione così difficile a livello geopolitico, a livello internazionale, con il livello di allerta aumentato, con la guerra tra Ucraina e Russia, porta a delle conseguenze nei vari paesi. Ne parliamo tra poco, un articolo pubblicato su reform.net, sito di informazione delle chiese riformate protestanti francesi. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

La Yegros, o meglio Mariana Alejandra Yegros, questo è il suo nome ufficiale. Lei è una cantautrice argentina e, se vi è piaciuta, a proposito, stavo giusto curiosando in rete, sarà a Milano prossimamente. A fine ottobre sono previsti due concerti a Milano, il 29 di ottobre, uno al pomeriggio e l'altro alla sera, al Circolo Arci Bellezza. E quindi, insomma, se vi ha incuriosito e vi ispira, sappiate che c'è questa possibilità. Tra l'altro il prezzo è veramente molto molto basso, si tratta di 20-25 euro, e quindi niente, ve lo segnalo, così ve lo butto lì, visto che abbiamo ascoltato il brano Viene de mi. Allora, parliamo della Danimarca, articolo pubblicato su reform.net, il quotidiano di informazione legato alle chiese riformate protestanti francesi. Reform.net in questi giorni, ieri, ha pubblicato un articolo dedicato a come la chiesa protestante di Danimarca si sta attrezzando, si sta organizzando in caso di partecipazione a conflitti o, ad esempio, in caso di celebrazioni di funerali militari. Diversi paesi europei stanno appunto cercando di rafforzare le proprie difese contro le minacce che arrivano anche dalla Russia. Lo sappiamo, leggiamo tutti i giorni i quotidiani e siamo informati rispetto a quello che purtroppo succede nel mondo e alle minacce che sovente arrivano, insomma, dalla parte dell'est europeo. La Danimarca in questo caso sta richiedendo, la Chiesa protestante di Danimarca sta richiedendo ai propri ministri religiosi di seguire un addestramento specifico da adottare per funerali militari. Questo è uno, dicevamo prima, dei tanti esempi di come impatta questa situazione così complicata a livello geopolitico, non solo in Europa ma anche in Europa, nei vari paesi. Ognuno appunto reagisce come secondo le priorità, insomma, che ritiene più importanti. Per la Danimarca, un paese a maggioranza protestante, una delle priorità è proprio quella di riuscire a, insomma, attivarsi al meglio in caso di necessità per quanto riguarda la cappellania militare, diciamo così, facendo riferimento anche a quanto avvenuto qualche anno fa nella guerra in Afghanistan del 2001, quando appunto i soldati danesi andarono in Afghanistan e alcuni di loro perirono proprio in questo conflitto, e i cappellani appunto del paese allora erano impreparati. E questa situazione non si vuole, insomma, che si ripeta, nonostante, appunto, ripeto e ribadisco, come già dicevo prima, non ci sono minacce di attacchi militari contro il Regno di Danimarca, ma è una sorta di prevenzione che la Chiesa protestante e il governo danese sta attuando appunto per quanto riguarda la gestione di questo compito. È quindi fondamentale, insomma, che i cappellani sappiano come gestire delle situazioni particolari, come le situazioni di caduti, soldati caduti in combattimento, sapere cosa vuol dire, cosa significa essere un membro in uniforme delle forze armate e cosa vuol dire entrare in un conflitto, andare in una missione. Insomma, questo appunto è un esempio che ci fa riflettere molto e che forse ci lascia anche un po' costernati rispetto a delle decisioni che non vorremmo, ecco, dover leggere, dover sentire, dover ascoltare, pensare di dover fare un corso di formazione.

0: per addestrarsi, insomma, per formarsi per i funerali militari è una cosa molto molto inquietante, e però è quello che sta accadendo appunto in Danimarca con la Chiesa protestante di Danimarca. Ripeto, l'articolo pubblicato su reform.net lo trovate, è stato pubblicato proprio in questi giorni, porta la data di ieri ed è a cura della redazione appunto di Reform.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Parliamo di 8 per 1000, quindi diamo voce all'ufficio 8 per 1000 delle chiese valdesi e metodiste, perché è notizia di quest'oggi che è stato pubblicato l'elenco dei progetti sostenuti anche per il 2026. Le candidature che sono state approvate sono 1396. Quindi il totale di 44.889.161,37 euro, per essere precisi fino ai centesimi, che saranno erogati per iniziative in Italia e in tutto il mondo, saranno appunto ripartiti tra queste 1.396 candidature di progetti che sono stati approvati dall'8 per 1000 delle chiese valdesi metodiste. Ne parlammo qualche settimana fa di 8 per 1000 insieme a Manuela Vinai dell'ufficio 8 per 1000, che ci ricordò proprio durante l'intervista che registrammo in occasione del sinodo delle chiese metodiste valdesi, che quest'anno era arrivato un record di richieste, di domande di contributi, un record che appunto sfondava il numero di richieste che fino all'anno scorso erano arrivate, e quindi insomma ulteriormente Manuela ci ribadiva il concetto della responsabilità che si ha nel dover scegliere quali progetti finanziare e ovviamente quali no, quindi quali sono le scelte, quali sono le linee guida che aiutano a compiere appunto queste decisioni, queste scelte. Ribadisce questo concetto in questo articolo pubblicato sia sull'agenzia stampa NEV che sul sito riforma.it e dice così: con forte senso di responsabilità ci adoperiamo affinché le realtà che finanziamo si sentano sostenute non solo in termini economici, ma crediamo fortemente nella collaborazione, nell'azione condivisa, nell'importanza di dare ognuno un contributo, credenti e non credenti, senza distinzione, per guardare con speranza verso un futuro migliore. E quindi insomma si ribadisce questo concetto appunto della responsabilità. Anche quest'anno, dice ancora la Vinai in questo articolo, rinnoviamo la nostra volontà di essere al fianco delle realtà che ogni giorno lavorano e si adoperano per una società migliore, dove il diritto alla salute, al lavoro, all'inclusione, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla cultura, al rispetto dell'ambiente sono pane quotidiano. E poi ci sono i dettagli che riguardano le principali categorie di intervento, in particolare il 20% sono progetti relativi al miglioramento delle condizioni di vita di persone, soggetti affetti da delle disabilità, seguono i finanziamenti ai progetti per attività culturali. E ancora un altro dei percorsi, dei filoni che maggiormente riceve finanziamenti sono quelli della promozione del benessere e della crescita di bambini e ragazzi. E poi ovviamente ci sono tanti altri interventi, la tutela alla salute, la precarietà lavorativa, la lotta alla violenza di genere, l'educazione all'ambiente, la cittadinanza, la cura degli anziani, l'accoglienza di persone rifugiate e migranti, il contrasto alla povertà e via dicendo. Ovviamente, come ricordiamo ogni volta, ci sono progetti in Italia, ma ci sono anche progetti all'estero. La maggioranza dei progetti finanziati sono quelli italiani, ma una buona percentuale va anche per progetti all'estero. Quest'anno sono stati sostenuti, sul totale di 1.396 progetti sostenuti, 996 in Italia e 400 invece all'estero. E per quanto riguarda l'estero, i progetti si concentrano soprattutto sul tema degli interventi sanitari e della tutela della salute, dell'educazione e della protezione dell'infanzia. Lascio a voi l'approfondimento o con l'articolo pubblicato su riforma.it, sull'agenzia stampa NEV, oppure anche lo ritrovate chiaramente sul sito ufficiale 8x1000valdese.org, ed è appunto, come dicevamo, l'elenco dei progetti sostenuti per questo 2026. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14.

Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

Wayne, lui è un cantautore statunitense, musicista, cantante e cantautore statunitense originario del Texas. Parlavamo ieri del Texas con questa notizia pubblicata su Riforma di una legge che è passata sull'obbligo per le scuole di inserire la lettura della Bibbia, ovviamente una legge che sta facendo notevolmente discutere. In questo caso invece nulla a che fare con questa decisione. Il testo è questo brano che abbiamo ascoltato, June, tratto dal terzo album appunto di questo cantautore The Wayne, pubblicato nel 2025, l'anno scorso. Torniamo a parlare di appuntamenti e vorrei ricordarvi un appuntamento molto importante di cui parliamo tutti gli anni in più di un'occasione. In questo caso ne parliamo perché si avvicina la data del 23 settembre, che è la data della giornata regionale delle PPFF. Che cos'è questo acronimo? Il PPFF sta per Progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico, e quindi ci sarà questa giornata regionale dedicata proprio al sostegno, alla sensibilizzazione su questo progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico, che è un progetto voluto, ideato dalla rete oncologica Piemonte Valle d'Aosta, e su questo distretto del Pinerolese, dell'ASL Tottre, viene portato avanti dal servizio adulti e territorio proprio della Diaconia Valdese Servizi Saluti, grazie anche alla collaborazione con moltissime associazioni di volontariato, l'ANAPACA, l'AMA, l'AUSER, l'AVAS, la Croce Verde di Bricherasio, la Croce Verde di Pinerolo, la Croce Rossa di Vigone, l'associazione Mai Soli, la Società Mutua Piemonte, lo Zonta Club e ovviamente il CIS del Pinerolese. Cosa propone questo progetto? Propone un aiuto, un sostegno, una risposta, ecco, a dei bisogni che possono nascere nelle famiglie che stanno affrontando un percorso oncologico di una persona. E quindi, come sovente accade quando capita una malattia in famiglia, non colpisce un solo individuo, un singolo individuo, ma sovente si ripercuote sull'intero nucleo familiare. E proprio il progetto PPFF si pone, diciamo, l'obiettivo di intercettare i bisogni delle famiglie che appunto stanno affrontando la malattia oncologica e offre delle risposte, dei supporti su diversi piani, sul piano psicologico, sul piano sociale, sul piano educativo, ma anche concretamente sul piano assistenziale. Come fare quindi a sostenere questo progetto PPFF, Progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico? Seguendo i vari appuntamenti che sono programmati, il prossimo sarà mercoledì 23 settembre dalle 9 alle 16 davanti all'ospedale Agnelli, l'ospedale civile di Pinerolo in via Brigata Cagliari 39. Sarà possibile acquistare i famosi grissini solidali. Il grissino è diventato un po' il simbolo del progetto PPFF e quindi ogni anno vengono preparati e poi venduti dei sacchetti di grissini solidali che servono proprio a raccogliere fondi per portare avanti questi progetti. Sarà anche allestito un banchetto informativo, quindi se qualcuno vorrà chiedere informazioni, avrà necessità di avere magari dei contatti telefonici, delle mail di riferimento, le troverà in questo caso. Si troverà questo banchetto proprio nell'atrio d'ingresso appunto dell'ospedale Agnelli di Pinerolo per tutta la giornata, ripeto, di mercoledì 23 di settembre dalle 9 alle 16 in occasione appunto della giornata di sensibilizzazione del progetto Protezione Famiglie Fragili. Vi portate a casa, se volete, il pacchetto di grissini solidali, ma soprattutto aiutate un progetto che ha fatto molto molto bene in questi anni e che ha risposto a tante esigenze che finora, insomma, erano ancora lasciate vacanti. Quindi continuiamo a sostenerlo, continuiamo anche ad informare, a sensibilizzare e a raccontare quello che accade appunto sul distretto pinerolese dell'ASL Tottre 3.

l'unica sicurezza perché nessuno possa farti del male. Ingenuo e romantico, bisogno d'amore. Io non mi vergogno, non c'è più retorica in queste parole. Ingenuo e romantico, sentire l'amore. Io non ho paura, io non mi vergogno di questo cercare.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E visto che parlavamo di appuntamenti, in modo particolare parlavamo appunto di questo appuntamento del 23 di settembre con la giornata regionale del progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico, ricordo 23 settembre ospedale Agnelli di Pinerolo nell'atrio della struttura, troverete il banchetto informativo e la raccolta fondi a favore del progetto. Io direi continuamo sull'onda degli appuntamenti, ricordando che stiamo vivendo il tempo del creato, questo periodo liturgico ecumenico che coinvolge in tutto il mondo le nostre chiese, anche protestanti, ma non solo, perché appunto è un progetto interreligioso. E tra i vari appuntamenti previsti per il tempo del creato, ricordo che si terrà un incontro di preghiera a Pinerolo questo venerdì 18 settembre alle 18:30 nel Tempio Valdese, con la partecipazione anche della Chiesa Cattolica e della comunità ortodossa. Un altro appuntamento il giorno successivo, sabato 19 settembre, sempre a Pinerolo, sempre per il tempo del creato, un incontro di preghiera alle 7 del mattino, quindi all'alba, in piazzale San Maurizio. Quindi questo, in questo caso, sarà curato dalla Chiesa Cattolica, ma la partecipazione appunto sarà nuovamente congiunta con la Chiesa Valdese e con la comunità ortodossa.

L'abitudine di tornare, Carmen Consoli, il brano che abbiamo ascoltato. Intanto vi ricordo anche i nostri contatti, il 328 875 7845, l'email diretta @rbe.it. se ci sono eventi, iniziative da segnalare, mi raccomando, scriveteci in modo che possiamo riportarle anche a chi ci sta seguendo e ascoltando. Vorrei parlarvi adesso di ora di religione a scuola. Insomma, si inserisce un po' col discorsi scusate, che facevamo ieri appunto con il Texas, che citavo già poco fa, ovvero questo dibattito che è nato in Texas dopo l'approvazione di una legge che obbliga le scuole, non gli studenti sono liberi, le famiglie sono libere di scegliere, diciamo, se avvalersi o meno di questa opportunità, ma le scuole sono obbligate a proporre dei momenti all'interno dell'orario scolastico in cui viene letta la Bibbia, le Sacre Scritture, e quindi insomma è un po' un concetto che va contro la libertà e la laicità della scuola nei confronti appunto delle religioni. In Italia la situazione, lo dicevamo già ieri, è più o meno è simile, perché c'è appunto, diciamo, l'obbligo per le scuole di inserire l'ora di insegnamento della religione cattolica all'interno dell'orario scolastico, e poi le famiglie possono scegliere se avvalersi o meno di questa di questo studio dell'IRC, con delle alternative appunto nel caso si scelga di non avvalersi, alternative che devono sempre essere garantite dalle scuole. Per fare un po' il punto della situazione sul tema appunto dell'insegnamento della religione a scuola, il 6 ottobre prossimo a Roma, all'Università La Sapienza di Roma, ci sarà il convegno dal titolo "Per una convivialità delle differenze verso un nuovo insegnamento della religione a scuola". Fra i promotori di questo convegno c'è anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che peraltro è partner di un progetto di studio sull'insegnamento di religione a scuola, un progetto di studio promosso proprio da un gruppo di ricerca, che ha già pubblicato anche un documento qualche tempo fa. Ed è proprio a questo documento che si ispira il titolo di questo convegno, che appunto si terrà il 6 ottobre alla Sapienza, "Per una convivialità delle differenze". Prende la parola l'avvocata Ilaria Valenzi, che è moderatrice anche di questo incontro del 6 di ottobre, e dichiara appunto che la Federazione Chiese Evangeliche in Italia ha ritenuto di aderire a questo appuntamento vista l'importanza del tema e la necessità di discutere di questo argomento in un tempo di cambiamenti sociali molto evidenti, ma anche in una fase di recrudescenza di identitarismi che si fondano su elementi legati al tema religioso. Quindi è un dibattito, è pensato come un dibattito, la base è ovviamente questo documento che è già stato preparato, ma non si risolve in questo documento l'idea di discussione. L'idea è quella appunto di allargare lo sguardo, a capire a cosa siamo davanti, a che tipo di pluralismo culturale e religioso la scuola italiana è chiamata ad interrogarsi, quali sono le dimensioni pedagogiche che implica appunto l'insegnamento della religione a scuola e via dicendo. Quindi un contesto sicuramente di laicità, di libertà religiosa, ma anche la voglia di capire come andare oltre, come potenzialmente si potrebbe cambiare questo insegnamento appunto della religione a scuola. Un convegno che vuole essere anche una proposta alla politica, alle istituzioni, che intende lanciare delle richieste, e quindi se qualcuno fosse interessato può partecipare, iscriversi a questo appuntamento. Non credo, potrei sbagliarmi, non credo ci sarà la possibilità di seguirlo da remoto, quindi sarà un incontro che si terrà in presenza appunto all'Università La Sapienza di Roma. Probabilmente, anzi sicuramente, se ne darà notizia dopo, per capire appunto di cosa si è discusso, quali sono le tematiche emerse, quali sono un po' gli aspetti che sono emersi dopo il confronto. Un confronto a cui peraltro partecipano un po' tutte le realtà religiose, quindi anche la Chiesa Cattolica sarà presente con dei suoi rappresentanti, così come saranno presenti anche
professori e professoresse delle varie università e di istituti di studi ecumenici. Quindi mi sembra davvero un importante incontro che volevamo segnalarvi, 6 ottobre 2026 a Roma, Università La Sapienza.

0: I love you more than yesterday, ti amo più di ieri, e con questo ultimo brano, anche molto bello, con questa bella frase, noi ci fermiamo con la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in modo particolare chi ha seguito la replica della prima parte della puntata. Con voi ci risentiamo domani, mentre per chi può continuare a seguire la diretta, continuate a rimanere con noi se volete, se potete, perché proseguiamo con la seconda parte, Voci Protestanti Talk, notizie sempre legate ai servizi, alla società, alla collettività, ma con uno sguardo un po' più, diciamo, focalizzato sui territori del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria. A tra pochissimo. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E in effetti rieccoci insieme per proseguire la nostra diretta di questo pomeriggio. Sono le 15.04 minuti di questo mercoledì 16 di settembre. Siete all'ascolto di RBE, di Radio Bequit, Radio e TV, e siete all'ascolto in particolare della trasmissione Voci Protestanti Talk, la seconda parte che proseguirà fino alle 16, in cui andremo a raccontare tante notizie, tanti appuntamenti, tante segnalazioni che riguardano la regione Piemonte, oppure regioni limitrofe, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, e che insomma sono per lo più delle segnalazioni che riguardano i servizi alla collettività, oppure degli appuntamenti culturali, degli incontri che appunto possono essere magari di interesse collettivo. Allora, come fare a partecipare? Il modo più semplice è: c'è un evento che avete organizzato, di cui siete venuti a conoscenza e che vorreste far sapere? Scriveteci 328 8757 845, mandateci un sms, un whatsapp, oppure se volete corredare questa comunicazione di volantini, comunicati stampa, locandine e quant'altro, potete anche mandarci un'email diretta@rbe.it. questo è l'indirizzo a cui spedire appunto tramite mail le vostre segnalazioni. Butterflies, Mac Miller, il brano che ascoltiamo, e poi parliamo della rubrica Qui, ora, qualche anno fa, di cosa avvenne il 16 settembre del 1839 a Torino.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Settembre del 1839, dicevamo, cosa accadde? Accadde che il tipografo Favale stipulò il primo contratto per l'illuminazione privata a gas a Torino. E voi direte, beh, non è tutta sta notizia, non è tutto sto evento particolare. Beh, in realtà lo è, perché in questi anni, ma soprattutto in questo anno proprio del 1839, l'usare o il non usare il gas era anche un motivo di discussione e di scontro sociale, perché Torino all'inizio del Novecento era illuminata da 481 lanterne ad olio e il gas illuminante si produceva dal 1838, quindi dall'anno precedente. Ma gasisti e antigasisti, così come li chiamava Silvio Pellico in modo così un po', diciamo, proprio brutale, non erano d'accordo, perché da una parte gli antigasisti temevano fortemente la pericolosità di questo gas, mentre chi era a favore dell'utilizzo di questo gas illuminante ne apprezzava la luminosità e anche la possibilità, appunto, di poter avere una luce a portata di mano anche in casa. E ecco perché, appunto, fa notizia questa decisione del tipografo Favale, che sicuramente era tra le persone che apprezzavano, appunto, il gas illuminante, che stipulò tra i primi in tutta Italia questo contratto privato per valersi del gas ad illuminare la stamperia. Quindi primo contratto per l'illuminazione privata del gas a con il gas a Torino, il 16 settembre del 1839, in questo contesto in cui non era così scontato che questa modalità, insomma, questo procedimento, questo elemento fosse accettato da tutti. E quindi, come vedete, insomma, secoli che passano, ma situazioni che si ripresentano a livello di discussione, di dibattito pubblico. Continuiamo con la musica, questa volta è Gino Paoli con Quattro Amici a tenerci compagnia.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura

0: Paolo suona giovane.
1: RBE, vicina a te.
2: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Seguite e sfogliate le pagine del nostro sito rbe.it perché troverete appunto degli aggiornamenti quotidiani non solo rispetto alla programmazione di RBE, ai programmi, alle trasmissioni, gli approfondimenti, le interviste proposte, ma anche appunto i progetti che seguiamo da vicino, come il progetto legato all'Auditorium More di Pinerolo, alla riqualificazione dei suoi spazi, alla partecipazione del bilancio partecipato e quindi questo progetto che abbiamo presentato per ristrutturare al meglio appunto altri locali e poterli restituire anche al territorio pinerolese. Ci spostiamo invece adesso a Torino perché proprio quest'oggi, 16 settembre, parte l'undicesima edizione di Lavori in Corto, questo festival nazionale dedicato al cinema giovane e indipendente promosso dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il festival Lavori in Corto si proseguirà insomma fino al 7 di ottobre, si apre oggi 16 settembre, questa è l'undicesima edizione, lo stavo già facendo diventare maggiorenne ma no, non ancora, manca ancora qualche anno, undicesima edizione dedicata al tema della prossimità. Beh, è particolare questa scelta, la prossimità è il modo, l'esigenza di raccontare quello che c'è vicino, quello che conosciamo magari bene, mostrare delle esperienze dirette, testimoniare delle storie, magari non la nostra ma di qualcuno che appunto conosciamo bene. La prossimità, scrivono sul comunicato, è una pratica di democrazia profonda, fondamentale soprattutto in un momento di incertezza globale dove il richiamo a questa dimensione è la riappropriazione della possibilità di agire. Ecco perché il Festival Lavori in Corto ha deciso appunto di dedicare al tema della prossimità quest'anno l'edizione numero 11. E peraltro una prossimità, voglio dire, tutta da valutare, perché quello che può essere prossimo per me può essere invece molto lontano per altri e altre. E quindi insomma c'è anche tutto un ragionamento su cosa intendiamo per prossimo. Non per forza deve essere una prossimità fisica, può essere una prossimità di intenti, una prossimità di obiettivi, di temi a cui siamo interessati. In particolare questa sera alle 20:30 al Centro Studi Sereno Regis sarà un film molto particolare ad aprire appunto la rassegna di quest'anno di Lavori in Corto, ovvero il film Heroes and Heroines di Filippo Papini e Danilo Monte. È un film che racconta la vita quotidiana a Kathmandu in Nepal ed è un evento che sosterrà anche l'emergenza appunto in Nepal dopo i disastri avvenuti nelle ultime settimane e quindi ci sarà la possibilità di sostenere una associazione a Peyron che lavora direttamente in Nepal appunto con le popolazioni. E quindi sarà questo il film che apre la rassegna Lavori in Corto. Ci saranno ovviamente tanti appuntamenti da qui al 7 di ottobre. Il programma completo lo trovate sul sito AMNC, che è il sito dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, l'acronimo è proprio questo, Associazione Museo Nazionale Cinema. Undicesima edizione di Lavori in Corto, c'è tutto il programma giorno dopo giorno, orario dopo orario e ovviamente luogo dopo luogo di tutto quello che è proposto. Quello che possiamo dirvi è che ci saranno degli appuntamenti anche con le scuole, in particolare il 2 ottobre che sarà la giornata della memoria e dell'accoglienza, sarà proiettato il film Io Capitano e sarà proiettato proprio in una versione diciamo pensata per le scuole. Ci saranno poi delle collaborazioni con il Festival dell'Accoglienza, ci saranno dei cortometraggi in concorso, in particolare sarà attribuito anche il premio Giovanni Panosetti a Radio Soler.

Soler. Radio Soler è un film di un documentario italiano e francese, un film di Francesco Eppesteiger e Federico Bacci, che racconta insomma la vita incredibile e soprattutto il progetto incredibile di Giorgio Lolli, bolognese, tecnico di Radio Libere, che negli anni Ottanta fondò più di 500 emittenti partendo dal Mali in tutta l'Africa, e grazie a questa impresa sociale denominata appunto Radio Soler assicurò una formazione e un lavoro a decine di persone, tecnici, conduttori radiofonici, in cui avere una radio è anche in alcune zone dell'Africa un modo per rimanere connessi con il mondo, avere delle informazioni utili in luoghi che sono molto lontani gli uni dagli altri e che sovente non hanno altri mezzi di comunicazione. Quindi a Radio Soler, che è davvero un bellissimo prodotto, sarà assegnato questo premio Giovanni Panosetti. Anche questo è un film, un documentario che parla di prossimità, non è una prossimità geografica, ma è una prossimità solidale, umanitaria, potremmo dire. E quindi insomma, se vi capita, andate a dare un'occhiata al programma sul sito, ripeto, dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, per questa 11ª edizione del festival dedicato al cinema giovane indipendente, Lavori in Corto.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e disinteresso.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. In questo caso si tratta effettivamente di mettersi in gioco, anzi è della verità di mettersi anche un pochino in competizione, sempre però rimanendo nell'ambito della, diciamo, del fair play sportivo. Allora vorrei ricordarvi un appuntamento che si terrà questo sabato 19 settembre a Torino dalle 15 alle 18, ovvero la Sebago Rowing Cup. Seconda edizione di questo evento che strizza un po' l'occhio, fa un po' l'occhiolino alle grandi regate internazionali che arrivano dalla, insomma, che vediamo e che arrivano magari dalla Gran Bretagna o dagli Stati Uniti d'America. In questo caso si fa riferimento ad un brand, quello della Sebago Rowing Cup, che è nato nel Maine 80 anni fa. Ed era si basa sul canottaggio, stiamo parlando di gare di canottaggio, ed era un collegamento proprio tra il Charles River e il fiume Po, e quindi si vuole mantenere, diciamo, questo collegamento. Questa regata di canottaggio porterà sotto la mole a Torino questo fine settimana, in particolare sabato pomeriggio, sul fiume Po, in particolare tra i ponti Vittorio Emanuele I e Umberto I, 9 equipaggi misti composti da 4 donne e 4 uomini dei più prestigiosi atenei europei. Arriveranno dalla Germania, da Amburgo, dalla Escuela de Ingegneria de Bilbao, dalla Spagna, dal Club Aviron francese, da Oxford, dalla Gran Bretagna. Invece, per quanto riguarda il fronte italiano, saranno presenti la LUIS, il Bocconi Sport Team di canottaggio, la Società Canottieri Firenze, il CUS Bari e gli Young Stars Torino, che faranno un po' gli onori di casa. Le squadre saranno ufficializzate venerdì, sabato mattina ci saranno gli allenamenti ufficiali sul fiume e alle 15 scatterà il programma agonistico, che sarà appunto realizzato in questa zona del centro di Torino proprio per permettere al pubblico di poter assistere a questa gara, che ha anche un che di scenografico, che porta con sé tutta una tradizione scenografica. Quindi, se appunto vi fa piacere partecipare a questo appuntamento particolare, sappiate appunto che l'incontro si terrà sabato 19 settembre dalle 15 alle 18. I tratti il tratto del Po che sarà coinvolto, lo ripeto, sarà quello tra i ponti Vittorio Emanuele I e Umberto I, e ci saranno questi 9 equipaggi misti che si sfideranno sui 500 metri che intercorrono tra i due ponti torinesi. È un evento sportivo particolare che appunto ci richiama i grandi eventi sportivi internazionali, e trovate maggiori informazioni e dettagli ovviamente anche sui quotidiani online dedicati alla città di Torino. Dobbiamo lasciare spazio all'informazione, il GR di Popolare Network arriva tra pochissimo con l'informazione e le segnalazioni dall'Italia e dal mondo, quindi cediamo la linea all'informazione nazionale. Ricordo che potete scriverci al 328 875 7845, sms, whatsapp, così come potete mandare un'email, l'indirizzo è diretta@rbe.it. mi raccomando, anche grazie alle vostre segnalazioni, ai vostri invii prendono il via queste notizie. Quindi, ad esempio, questa notizia ci è stata segnalata da un ascoltatore di Torino che appunto ha trovato la notizia interessante, ce l'ha girata, ce l'ha mandata come spunto di approfondimento. Quindi continuate a scriverci e, perché no, ad aggiornarci su quello che leggete, sulle notizie in cui incappate magari durante la giornata. Spazio all'informazione nazionale con GR di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo con la seconda parte di Voci Protestanti Talk.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Sono le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Nuovo colpo di scena sulla vicenda ex Silva. Nessun decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato il 20 ottobre la discussione sul ricorso urgente contro la chiusura dell'area caldo. La notizia è arrivata nel mezzo del tavolo in cui il governo stava illustrando ai sindacati l'ipotesi di decreto che prevedeva cassa integrazione transitoria fino al termine della gara di vendita, scivoli pensionistici e una serie di incentivi alle assunzioni per i lavoratori in esubero, oltre a generici impegni sul proseguimento della produzione di acciaio. Tavolo sospeso e riaggiornato venerdì, ora gli amministratori straordinari chiederanno una nuova sospensione dell'esecuzione del decreto di spegnimento e il governo avvierà un'interlocuzione con le aziende dell'indotto per chiedere di non dare corso ai licenziamenti.
3: Saltato tutto sull'Ilva, il Consiglio dei Ministri alle 16.30 dovrebbe approvare la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per eventuali provvedimenti mirati sull'energia. Ormai è tutto rimandato a dopo il 22 settembre e i nuovi dati Istat, quando si capirà se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e di conseguenza ci sarà qualche margine di bilancio in più. A oggi non è chiaro cosa voglia fare il governo, si è parlato di vari tipi di bonus, mentre sembra accantonata l'ipotesi di taglio sul bollo auto che potrebbe rientrare nella manovra finanziaria. Istat intanto ha confermato le stime preliminari sull'inflazione di agosto, più 3,3%, spinta da energia e carburanti, saliti di ben 6 punti. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte, un dato che si accosta a quello di oggi della BCE sui salari collettivi contrattati che nel 2026 rallentano al 2,6% rispetto al 3% dell'anno precedente.
2: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dagli Houthi dello Yemen diretto alla Mecca, definendolo un atto vergognoso. La Mecca è il luogo più significativo per la religione islamica. Gli Houthi hanno negato ogni coinvolgimento, hanno parlato di fabbricazione da parte di Riyadh. I ribelli dello Yemen hanno invece fatto sapere di aver abbattuto un caccia saudita e di aver colpito siti della compagnia petrolifera saudita Aramco.
3: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni e proteste a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato dalla Corte Penale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia nel Kosovo indipendente, quindi dal 2008 Thaçi era stato anche primo ministro e presidente.
2: La Presidente della Commissione europea von der Leyen ha proposto che il Canada diventi un membro associato dell'Unione europea. Parlando all'Europarlamento, von der Leyen ha detto che non si tratta di un'alleanza contro qualcuno, ma di scelta strategica per rafforzare entrambe le parti. Quest'ultimo sviluppo, al momento non ci sono membri associati UE, è ovviamente la conseguenza della rottura di Europa e Canada con gli Stati Uniti di Trump. Domani il primo ministro canadese Kearney terrà un discorso davanti agli eurodeputati.
3: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo 2 sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
2: 15.34, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network più tardi.
1: Popolare Network.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: E ora pubblicità.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Safe Place di Nao Yoshioka, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Riprendiamo la diretta dopo l'informazione di Popolare Network, Voci Protestanti Talk. Ancora una ventina di minuti scarsi, insomma poco più di un quarto d'ora da passare insieme in questa seconda parte, prima di chiudere poi anche l'appuntamento di quest'oggi. E volevo ricordarvi che si apre questo sabato 19 settembre a Cantalupa la 27esima edizione di Cantalibri. Ormai è diventata veramente una rassegna storica per Cantalupa. Gioca anche un po' come con il titolo, con il nome del comune che la ospita. Cantalupa è un comune della zona del Basso Pinerolese e Cantalibri ormai da appunto 27 anni accompagna il pubblico di lettori ma anche di editori. Il mondo dell'editoria è presente in questa rassegna, che è proprio dedicata a chi ama leggere, a chi ama scoprire novità editoriali, a chi vuole prendersi il tempo per approfondire magari alcuni temi, alcuni argomenti locali. E quindi sappiate che appunto dal 19 di settembre fino al 2 ottobre potrete partecipare a Cantalibri. Ci sono tantissime iniziative in programma per questa 27esima edizione. Ci sono delle mostre, in particolare c'è la mostra Intrecci con opere di Alice Serafino e Serena Pognante, che sarà la mostra, diciamo, che sarà un po' il filo conduttore di questa edizione. Rimarrà aperta fino a domenica 27 settembre, mentre invece Cantalibri prosegue fino al 2 di ottobre. Tanti gli appuntamenti, appunto come dicevamo un po' difficile ricordarli tutti, ci sono però degli incontri un po' particolari, come ad esempio volevo citarvene un paio. Il primo riguarda la presentazione di un libro che ha a che fare con l'Alzheimer. Il 25 di settembre alla Villa Comunale in via Chiesa Cantalupa sarà presentato il libro L'Alzheimer e donna, viaggio attraverso una malattia al femminile, a cura di Fausto Fantò, che è primario del reparto di geriatria dell'azienda ospedaliera dell'universitaria San Luigi di Orbassano. E quindi è un libro che ci parla anche di attualità, ci parla anche di problematiche legate al territorio. Ricordo le comunità amiche verso le persone con demenza, che ormai sono nate nel Pinerolese, in Valpellice e anche in altri luoghi come la Valchisone Germanasca. Un altro appuntamento che volevo ricordarvi riguarda invece la lettura silenziosa, perché domenica 27 di settembre nel pomeriggio chi volesse può partecipare a questo Silent Book Party, ovvero un momento dedicato a se stessi e a se stesse, ovviamente dedicato alla lettura, nei giardini della Villa Comunale di Cantalupa. Ognuno potrà portare il libro del cuore oppure prenderne uno a disposizione, che appunto sarà dato disponibile dalla biblioteca, e ci si potrà appunto sistemare nel parco della Villa Comunale di Cantalupa per questo spazio, per questo momento di Silent Book Party domenica 27 di settembre. Questi sono solo due dei tanti appuntamenti previsti appunto all'interno di Cantalibri. Il programma completo lo trovate o sul sito del Comune di Cantalupa oppure sul sito dell'Associazione Culturale di Cantalupa, Centro Culturale Cantalupa.it.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E intanto con le iniziative proseguiamo noi, e parlavamo poco fa di mostre, in particolare questa mostra Ritratti, Intrecci anzi, che aprirà e che sarà un po' il fil rouge di questa 27esima edizione di Cantalibri a Cantalupa. Un'altra mostra, o meglio un altro appuntamento che contiene anche un'esposizione fotografica storica, lo ritroviamo al Forte di Bard. Le Jeux d'Antan, questo è il titolo dell'evento che trasformerà il Forte di Bard questo sabato 19 e domenica 20 di settembre in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Le Jeux d'Antan, cioè i giochi di un tempo, sarà un appuntamento dedicato alla riscoperta dei giochi popolari delle Alpi valdostane e savoiarde. È un evento che vuole quindi celebrare la memoria, il divertimento condiviso, le magie di un'epoca passata in cui alcuni giochi, alcuni tornei, alcuni modi anche di giocare erano particolari e forse non si ritrovano più molto nella nostra quotidianità. Tra l'altro è completamente gratuito questo evento, quindi potete partecipare senza nessun problema. L'appuntamento inizia sabato pomeriggio, sabato 19 nel pomeriggio, ci sarà un benvenuto in Piazza d'Armi, sarà possibile realizzare con dei materiali di ricerca ciclo delle bambole o comunque realizzare dei laboratori. Ci sarà poi una gara di belote con partite a baraonda, l'esibizione di giochi tradizionali antichi, una dimostrazione di pétanque, di queste bocce particolari francesi. Si prosegue poi domenica pomeriggio con animazioni, giochi in legno, laboratori, dei momenti di torneo particolari, tornei anche proprio tipici della tradizione valdostana, del territorio appunto del Forte di Bar. Quindi due giorni dedicati al gioco, ma al gioco di un tempo, con questa iniziativa Les Jeux d'Antan, la festa dei giochi della tradizione alpina al Forte di Bard. E se ci capita, anche se ci scappa anche la visita al Forte di Bard, direi che ne vale sempre comunque la pena, anche perché all'interno del forte ci sono tantissimi appuntamenti, diciamo legati alle mostre temporanee oppure alle mostre, alle esposizioni permanenti.

0: 5 di mattina con Francamente, noi siamo quasi in chiusura di puntata. Voci Protestanti Talk tra poco termina e lasceremo spazio, insomma, all'informazione curata dalla redazione giornalistica di RBL, notiziario dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta. Prima di chiudere vi ricordiamo ancora i nostri contatti: il 328 875 7845, sms e whatsapp, l'email diretta @rbe.it. E veramente in chiusura vi ricordo che si sta svolgendo tra Torino e Milano la rassegna musicale Mito Settembre Musica. Ci sono tanti appuntamenti ogni giorno dislocati tra Torino e Milano. Segnaliamo in particolare quelli che coinvolgono il Tempio Valdese di Torino questo tardo pomeriggio 17:30. Se siete a Torino, siete ancora in tempo a partecipare. Ci sarà il concerto Clarinex 4, musiche di Vivaldi, Puccini, Granados, Debussy e Shaik. Il programma e i biglietti online sul sito mitosettembremusica.it, e poi ce ne saranno altri anche nei prossimi giorni. E con questa segnalazione ultima, veloce, chiudiamo la puntata di oggi di Voci Protestanti Talk. Grazie per averci seguito e ascoltato. Torniamo domani, come sempre, tra le 14 e le 16, tutti i pomeriggi su RBE. Da parte mia, Daniela Grillo, un saluto e buon ascolto con l'informazione delle notizie tra pochissimo.
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: appuntamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Un imprenditore edile di Settimo Torinese è stato denunciato per costruzione abusiva di manufatti e deposito incontrollato di rifiuti per aver realizzato in assenza dei previsti permessi a costruire due manufatti con copertura in Eternit e depositando abusivamente oltre 3 tonnellate di rifiuti speciali nei dintorni della costruzione in un'area a ridosso del fiume Po. I carabinieri hanno organizzato un sopralluogo insieme a personale della polizia locale di Settimo Torinese e successivamente sono entrati nel terreno con il supporto dell'ufficio tecnico del comune ARPA Piemonte. I militari hanno sequestrato l'intera area da tempo ceduta in affitto a un imprenditore edile del posto. L'uomo è stato denunciato a piede libero alla procura di Ivrea. Nelle giornate di oggi e domani il sindacato medico SMI ha indetto uno sciopero contro l'obbligatorietà di contributo alle nuove case di comunità da parte dei medici di base. Il sindacato è uno dei due a non aver firmato l'accordo nazionale sul tema e che ha già raccolto migliaia di firme e una petizione alla Camera dei Deputati per rendere esclusivamente volontario il contributo. A livello regionale è stata raggiunta a giugno un'intesa che obbliga solo i professionisti con meno di 1.500 assistiti a fornire fino a 6 ore settimanali di lavoro alle ASL. Un tavolo è atteso in regione il 17 settembre per definire dettagli e iniziare ad avviare progetti di presa in carico. Gianmassimo Gioria, segretario nazionale SIM.
1: Noi non abbiamo firmato la CN stralcio del 23 giugno, poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno. Una CN stralcio che impone tuttora l'obbligo per la medicina generale di prestare 6 ore alla settimana nelle case della comunità. 6 ore alla settimana è un giorno di lavoro in più, parliamoci chiaro. Il medico di medicina generale è un libero professionista convenzionato, ha degli obblighi contrattuali, deve seguire i propri pazienti, fare le visite in studio, lavorare eventualmente in RSA, convenzionato ovviamente, deve fare tutto il lavoro back office, la media è 60, 70, 80 mail al giorno tra contatti, accessi, telefonate e la quantità di lavoro è 12 ore, minimo. Obbligarle ad andare nelle case della comunità comporta un disastramento della propria organizzazione. Quello che noi chiediamo non è contro le case della comunità, ma è la possibilità di avere la volontarietà nelle case della comunità, è la possibilità di avere delle tutele, perché noi non siamo dipendenti e come tale non abbiamo tutele, maternità, ferie, non abbiamo nulla di tutto ciò. Ci sono delle farraginosità nelle norme nazionali e regionali. Quello che noi chiediamo è anche una legge delega che ordini il processo ed è giusto che gli attori principali, cioè noi, partecipiamo a questo processo di riordino. Allo sciopero ha lo scopo di far sentire una voce affinché tu venga chiamato a non a contrattare, a coordinarti col decisore politico spiegando le tue ragioni e cercando la soluzione migliore. Qui nessuno vuole cancellare le case della comunità, vogliamo solo che l'obbligatorietà venga convertita in uno strumento che consente ai medici di lavorare con qualità da entrambe le parti.
0: Si è svolta ieri la seduta straordinaria del Consiglio regionale sul tema della TAV, nel corso della quale la maggioranza ha presentato un atto di indirizzo a sostegno dell'opera, votato a maggioranza dall'Assemblea. Compatto il centrodestra, mentre i partiti di opposizione hanno assunto posizioni differenti, fermamente contrario il Movimento 5 Stelle, mentre Alleanza Verdi e Sinistra contesta il nuovo tracciato dell'Avigliano-Orbassano, definito un progetto devastante che consumerà milioni e milioni di metri di suolo, in particolare terreno agricolo che intaccherà la falda di acqua potabile di Torino. Favorevoli invece Italia Viva e Stati Uniti d'Europa, mentre il PD si è astenuto dalla votazione. Sarà inaugurato nella mattinata di domani, giovedì 17 settembre, lo sportello informativo sulla disabilità visiva della circoscrizione 6 della città di Torino. L'iniziativa è affidata all'associazione Progetto in Vista APS, organizzazione molto attiva a sostegno delle persone ipovedenti e non vedenti. Lo sportello sarà aperto ogni giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 13 e fornirà gratuitamente informazioni alla cittadinanza sulla prevenzione della patologia oculare invalidanti, pensionistica e previdenza sociale, ausili tecnologici per facilitare la vita quotidiana degli ipovedenti, servizi presenti sul territorio a favore di queste persone inserimento scolastico e lavorativo dei disabili visivi e aggregazione attività culturali e tempo libero. Il comitato esecutivo della UEFA ha annunciato nella riunione tenutasi a Salonicco in Grecia che Torino ospiterà la finale del 2028 di Conference League, la terza coppa continentale per importanza. La partita sarà giocata nello stadio della Juventus, che ospitò nel 2014 la finale di Europa League, le finals di Nations League nel 2021, dove l'Italia arrivò terza battendo il Belgio, e la finale della Champions League femminile nel 2022. La candidatura di Torino era stata presentata a giugno dalla FIGC in collaborazione con la Juventus e il Comune di Torino, con il coinvolgimento della Regione Piemonte e per gli aspetti legati alla ricettività di Federalberghi Torino. Terminiamo infine col meteo. Domani la pressione si abbassa sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile, infatti la nuvolosità produrrà delle precipitazioni a carattere irregolare, possibili su gran parte del territorio. Temperature massime comprese tra i 16 e i 25 gradi. Situazione identica in Liguria, con una nuvolosità ben presente, che produrrà delle precipitazioni a carattere irregolare, possibili ovunque e temporalesche. Temperature massime comprese tra i 24 e i 25 gradi, venti forti di libeccio, mare molto mosso. L'aggiornamento delle ore 6 ci termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sulla statale 211 della Lomellina si viaggia rilento per lavori tra Mortara e Borgo Lavezzaro in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola per informarvi che lungo la provinciale 39 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Stresa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua, stiamo per iniziare la puntata, nuova puntata, nuovissima puntata di
1: Buonasera.
0: Ritorni in mente. Marta sta trafficando intanto piano pianino perché mancano le cuffie.
1: Eccomi qui,
0: Marta.
1: Adesso le cuffie anch'io, arrivano.
0: Come state?
1: Arrivano,
0: dove ecco. Siete? Che cosa state facendo? Chissà che cosa state facendo, tante cose, magari speriamo belle.
1: Speriamo, noi magari. Siamo qui in vostra compagnia, voi in nostra compagnia fino alle 19 su RBE con Mi Ritorni in Mente.
0: Allora Marta, bene, siamo pronti per partire perché c'è tanta carne al fuoco da mettere, sei pronta a fare la brace?
1: Ma
0: allora,
1: certo, sono allora, prontissima.
0: Le prime cotolette che mettiamo sopra riguardano i Pokémon, Marta.
1: Ah,
0: i
1: bene,
0: Pokémon.
1: Sì, i Pokémon sono della mia epoca.
0: La tua epoca, siamo negli anni 90, no? I Pokémon.
1: Siamo negli anni 90.
0: Gli anni
1: sì.
0: 90, i Pokémon.
1: 90, 2000.
0: Sì, spopolavano e continuano a spopolare ancora oggi e attenzione perché se volete investire dei soldi metteteli nei Pokémon.
1: Adesso spiegheremo. Non nel mattone ma nei Pokémon.
0: No, il mattone è superato, no? I Pokémon vanno per la maggiore, veramente un grande successo e se uno vuole veramente investire dei soldi nei Pokémon spiegheremo anche come fare perché è importante saperlo, no?
1: Certo,
0: perché
1: sì,
0: dove mettere i propri risparmi.
1: Più opportunità di investimento si hanno nella vita meglio è, certo.
0: Ma c'è gente che non lavora più perché si dedica ai Pokémon, sai Marta? Sì, lascia il lavoro per andare a trafficare con i Pokémon. Vabbè, spiegheremo poi bene che cosa sta succedendo. Poi andiamo un po' a vedere che c'è un'occasione, ci sono ben due occasioni per fare un po' di vacanza,
1: sì.
0: Ma lavorando e soprattutto con vitto alloggio pagato.
1: Ah,
0: e questo ne discuteremo poi soprattutto nella seconda parte perché è importante sapere che se lavori con gli animali,
1: sì.
0: Con le renne, con i gatti e che tanti altri, puoi passare un mese di vacanze, niente male, tutto sommato.
1: Beh, non male.
0: Vabbè,
1: veramente.
0: Noi diamo questo spunto perché magari c'è qualcuno che può ancora fare le vacanze e magari sai c'è gente che le ha aspettate poi a settembre-ottobre.
1: Certo, sì. E magari le sta ancora organizzando, quindi perché no? Potrebbe essere un'idea che magari darà una svolta alla programmazione delle vostre vacanze.
0: E poi andiamo un po' a curiosare su un aspetto che è importante. C'è la domanda che ci stiamo facendo è proprio questa: perché di sera ci confidiamo di più? L'hai mai pensata questa? Cioè, hai mai pensato
1: la
0: una
1: sera col buio? Sì.
0: Sì, di sera col buio
1: ci confidiamo di più. Beh, no, non lo so, io veramente mi confido di più la sera, no, non credo.
0: No, non credi?
1: No, non mi confido mai.
0: Mai?
1: Mi confido solo quando bevo un pochino di più.
0: Basta. E quando bevi di più? Verso sera?
1: Verso sera. Allora,
0: mica ubriacona già dal mattino.
1: No, questo no, ci mancherebbe.
0: Infatti, ubriacona dalla sera.
1: Allora, non è la sera il buio in sé, è quello che si fa la sera,
0: Infatti, comunque la risposta viene data dalla scienza e spiegheremo anche perché cosa succede la sera. È una cosa importante da sapere perché se uno vuole ottenere delle confidenze sa che alla sera ne potrà ottenere di più.
1: Esatto, mai darsi appuntamento per una colazione al mattino, un pranzo, ma datevelo per aperitivo, meglio ancora cena, meglio ancora dopo cena.
0: Dopo cena, sì, sì, perché sul tardi è ancora meglio.
1: Esatto, magari ospitate anche la persona a dormire da voi.
0: Poi racconteremo anche di una borsetta tutto sommato stratosferica bellissima che riguarda il Piemonte, no?
1: Siamo
0: in Piemonte, è uscita una borsa che è molto dolce, posso dire, è molto dolce,
1: che bello,
0: buona.
1: Sì.
0: Spiegheremo poi che cosa è nato da questa borsa. Va bene, senti, c'è tanta carne al fuoco, tante cotolette, tanta salsiccia, tanta salamella. Salamella?
1: Cosa c'entra la salamella?
0: Ma che ne so,
1: vabbè.
0: Non si mette sulla brace.
1: Metti pure un po' di salamella, dai, non è proprio il massimo della salute, però metti.
0: Vabbè, tutto, la salsiccia anche, non è che sia il massimo della salute.
1: Vabbè, le fettine di pollo, dai, sono quelle che
0: a me piacciono le fettine di pollo alla griglia.
1: Appunto,
0: va bene, siamo pronti per partire.
1: Pronti, prontissimi. Allora vai, 3, 2, 1, via.

0: E rieccoci qui 17:13 su RBE con Mi ritorni in mente in questo pomeriggio, in questo mercoledì 16 settembre che stiamo passando insieme. Le voci sono quelle di Samuel e Marta che vi tengono compagnia tutti i giorni dalle 17 alle 19 su RBE. Ormai lo sapete, ci potete seguire in FM, sul DAB, in streaming sul nostro sito www.rbe.it oppure sul canale 87 dei vostri televisori.
1: Allora, andiamo adesso finalmente a parlare di questa borsetta. Siamo in Piemonte, siamo a Torino in particolare, e attenzione, attenzione, perché c'è una borsetta che può far gola a tanta gente, non soltanto alle signore ma anche ai signori, e tutto sommato, no? Perché certo, a me fa venire già l'acquolina soltanto a guardarla questa borsetta, te lo posso dire, Marta?
0: Sì. Sì, sì, perché no, dai, è carina.
1: Allora, il gianduiotto diventa borsetta. Sì, e non sembra, non è una cosa di fantasia, non siamo nella fantascienza, ma il gianduiotto è diventato proprio una borsetta. Ora, non è che lo potete mangiare.
0: No, si chiama la Giandu Bag, che è nata dalla collaborazione tra una pasticceria famosa di Torino e una startup attiva dal 2018, sempre torinese, che crea con la stampante 3D di appunto qualsiasi forma uno voglia creare, in questo caso la forma del gianduiotto.
1: La forma del gianduiotto, allora, è proprio oggi, attenzione, sì, oggi 16 settembre esce proprio la com'è che si chiama?
0: La Giandu Bag,
1: questa borsetta, una pochette ispirata a uno dei simboli della tradizione del dolciario piemontese, quindi il gianduiotto, e da oggi è in vendita a un prezzo di 145 euro, insomma appetibile, no? Tutto sommato.
0: Beh, allora, è talmente piccolina, perché vedo che diciamo è poco,
1: è una pochette,
0: è proprio una pochette, 145 euro, vabbè, ma sono io che non sono una grande amante delle borse, non le so valutare in realtà, perché invece probabilmente li vale tutti. Poi ricordiamo, un prodotto di design, non so neanche quante ce ne saranno, no, in giro.
1: Pensa che sul retro riproduce proprio le pieghe del tradizionale incarto del gianduiotto, no?
0: Ah sì, perché è incartato,
1: sembra,
0: è vero.
1: Sembra di portare un gianduiotto incartato a spasso, perché sì, ha una catena che permette anche al gianduiotto di essere portato in varie maniere diverse. E tre colori diversi ci sono: il cipria, il rosa cipria, l'oro e il bronzo. Ecco, scegliete un po' quelle che volete. Diciamo che quello più, il gianduiotto più classico, l'oro, il gianduiotto. Il gianduiotto c'ha l'incarto d'oro, no?
0: Vabbè, quello più classico sì, in effetti. Però poi quello più fondente invece bronzo ci sta. Insomma, è una cosa carina, soprattutto chi vive a Torino, chi ama Torino, che ci va, poi se la vuole portare con sé in un altro posto, è una cosa interessante, dai.
1: Poi tutto sommato, se poi uno gli viene un po' di fame, ha voglia di un po' di dolci, se si scarta questo gianduiotto, e no, è più grosso, perché è grosso, se
0: è bello tipo grosso, posto,
1: si dà due leccate e se la mangia.
0: Esatto, non si scioglie al sole, però.
1: No, è vero.
0: Questo è bene dirlo.
1: Vabbè, comunque diciamo che questo è un esempio di quello che sta succedendo nella moda, di fare riferimento a dolci. Avevamo parlato di abiti fioriti.
0: I fioriti,
1: ti ricordi
0: i fiori.
1: In questo caso sì, ci si è ispirati decisamente ai cioccolatini. Bene, una borsetta, una pochette gianduiotto, bella.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Rolling Stones su RBA 17:22. Vi portiamo a capire tra poco come guadagnare tanti soldi con i vostri eroi dell'infanzia, magari, no? Dell'adolescenza.
1: Sì, potrebbe diventare anche un nuovo lavoro per molte persone. Per qualcuno lo sta già diventando. E pensa un po', si parla proprio dei Pokémon, le figurine dei Pokémon. Come chiamarle? Sì, figurine.
0: Le carte. Le figurine erano un'altra cosa. C'era l'album con le figurine che ci attaccavi sopra.
1: Queste sono carte, ma erano solo adesive.
0: No, non sono adesive. Le carte sono carte.
1: Che ne so io.
0: Quando giochi a briscola, non è che attacchi le carte al muro.
1: Vabbè, ma io negli anni 90 pensavo ad altre cose che ai Pokémon, sinceramente.
0: Vabbè, sì, però sono carte comunque.
1: Sono carte, vabbè, che ci facevi con queste carte? Ci giocavi?
0: Io niente, perché non ce le avevo.
1: Ah, le avresti volute, però.
0: Le avrei volute. Guarda, io. In realtà avrei voluto anche l'album, no?
1: Ah, ci mettevi le carte dentro l'album?
0: No, fare la collezione delle...

0: delle carte, delle figurine, no? Sì. E allora mi ricordo che fu l'unica cosa forse che i miei mi chiesero: lo vuoi anche tu una cosa alla moda?
1: E tu che lo volevi tanto?
0: Allora io in quel momento, me lo ricordo ancora benissimo, in quel momento usai le parole che usavano i miei, no? In genere, ma no, ma queste cose sono
1: per bambini.
0: Bravo, sì, le usano tutti, no? Ho detto proprio le parole che erano in bocca a loro per altre cose, le ho fatte mie.
1: Che volevi tu?
0: Esatto, e loro mi hanno preso alla lettera.
1: Vabbè.
0: E quindi non me l'hanno mai comprato. Io a quel punto non sono tornata indietro sui miei passi per non perdere la faccia, quindi io non l'ho mai avuto. E avrei dovuto invece cogliere l'occasione, perché poi non ce ne sono state altre volte in cui mi hanno chiesto: vuoi questa cosa che è la moda?
1: Ma no. Tu pensa, Marta, che investimento.
0: La carta dei Pokémon me la sono giocata malissimo.
1: Ma
0: vita.
1: Pensa che investimento, sì, avresti fatto, cioè comprarle, esatto, comprarle all'epoca, se adesso ne avessi ancora qualcuna dietro, sì, magari di quelle più. Ma sai che ce ne sono alcune che valgono, ma veramente uno sproposito, cioè sono, sì, una cosa pazzesca. Comunque, fra poco parliamo di questo aspetto nuovo, moderno, diciamo, di oggi, che è proprio quello dell'investire nei Pokémon, perché vuol dire fare tanti soldi.
0: Bello.
1: Sì, bello. Quasi quasi stavo pensando di cambiare lavoro, non fare
0: i Pokémon.
1: Sì, poi Pokémon.
0: Ma stai scherzando?
1: Ma non so neanche come sono
0: ma
1: fatti.
0: Ma guarda che
1: io
0: devi studiare.
1: Devo studiare?
0: Ma certo, ma guarda che ti devi appassionare, studiare, documentare.
1: Vabbè, cioè, perché devi, non posso farlo, anche se sono vecchiotto?
0: No, dico, devi lavorare tanto.
1: Vabbè, mi insegni tu, che tu li conosci.
0: No, io non li conosco, non li ho mai maneggiati più di tanto, io li guardavo dalle altre persone.
1: Li guardavi da lontano, vabbè, esatto. Dai, fra poco parliamo di questo aspetto.
0: Va bene.
1: Particolarmente social anche,
0: certo.
1: Perché, sì.

0: Dunque, tra pochissimo, dopo la musica, dopo l'appuntamento con Popolare Network delle 17.30, parleremo delle carte dei Pokémon. C'è gente che lascia il lavoro perché scopre che gli conviene di più giocare con le carte dei Pokémon.
1: Giocare, ma non giocare d'azzardo, comprarle, rivenderle.
0: Una compravendita.
1: Sì, un investimento, investire nelle carte dei Pokémon. Pensa un po' che roba, dai. Il prossimo lavoro è questo, Marta.

0: Network, buon pomeriggio alle notizie delle 17.30, il colpo elettorale del governo. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sospendere il bollo auto per il 2027 per tutti i motocicli e per la maggior parte dei veicoli, quelli con potenza fino a 80 kW. Riguarderà 14 milioni e mezzo di persone che potranno però usare l'esenzione temporanea solo su un veicolo. È una delle tasse più odiate, ha commentato la Presidente del Consiglio. Il decreto approvato oggi ricadrà poi sulla manovra economica, anche perché vanno trovate le risorse, circa 2 miliardi e mezzo, per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione. Domani ci sarà già un incontro. Meloni punta così a ricompattare la maggioranza, a fare una mossa dal chiaro intento preelettorale, spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio, che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi.
1: Nuovo colpo di scena sulla vicenda ex Ilva. Nessun decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso urgente contro la chiusura dell'area a caldo. La notizia è arrivata nel mezzo del tavolo in cui il governo stava illustrando ai sindacati l'ipotesi di decreto che prevedeva cassa integrazione transitoria fino al termine della gara in vendita, scivoli pensionistici e una serie di incentivi alle assunzioni per i lavoratori in esubero.
0: La Procura di Ravenna contesta l'associazione a delinquere nell'inchiesta che ha portato in mattinata le perquisizioni di 23 medici in varie città, la tesi che i sanitari abbiano prodotto falsi certificati di non idoneità e trattenimenti nei CPR, i centri per il rimpatrio dei migranti, che lo abbiano fatto in modo organizzato. Già lo scorso marzo erano stati indagati e poi a vero titolo sospesi 8 sanitari a Ravenna. Stamattina le nuove perquisizioni e la notizia di un altro indagato. Si tratta di Nicola Cocco, infettivologo, attivista milanese ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. L'organizzazione ha attivo una campagna che invita i professionisti della sanità a rifiutarsi di certificare l'idoneità dei migranti alla detenzione alla luce delle drammatiche condizioni di quei centri.
1: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui mercati e sui prezzi dell'energia. Oggi il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato i $108 il barile, vicino al livello più alto dallo scorso maggio. Oltre alla chiusura di Hormuz, pesa l'intensificarsi del conflitto dall'altra parte della penisola arabica, quello tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen. Secondo Riyadh, gli Houthi hanno lanciato oggi un drone, intercettato anche sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato.
0: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato dalla Corte Penale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione europea. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia nel Kosovo indipendente dal 2008. Thaçi è stato anche primo ministro e presidente.
1: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia.
0: Il 14,9% delle donne dai 16 ai 75 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare, quanto emerge dal rapporto dell'Istat sulla violenza contro le donne nell'anno 2025. Hanno subito violenza fisica e sessuale da parte di almeno una persona conosciuta, inclusi familiari e parenti, il 13,5% delle donne italiane e l'11,2% delle straniere, mentre quote riferite a uno sconosciuto sono pari al 2,1 allo 0,6%. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Dunque, dunque, le carte dei Pokémon. Uno dice: giochi con le carte dei Pokémon, dovresti fare altro, dovresti lavorare, non dovresti perdere così tempo. Invece, non è affatto un passatempo fine a se stesso ormai, no? In alcuni casi può essere una vera e propria fonte di reddito, reddito anche di un certo
1: sostanzioso
0: livello, sì.
1: Direi bello importante, anche perché sui dati che vengono dati un po' pensa un po' che roba, da diverse piattaforme, il giro d'affari complessivo del prodotto dei Pokémon si attesta intorno ai 9 miliardi di dollari, cioè un giro d'affari pazzesco, no? in giro per il mondo, e con un'ampia diffusione dal Giappone all'Europa fino agli Stati Uniti, che si confermano tra l'altro il mercato più attivo negli Stati Uniti. Però comunque in Europa non andiamo male con i Pokémon. Comunque ci sono persone che lasciano il lavoro per dedicarsi ai Pokémon, quindi al traffico dei Pokémon, nel senso, sembra una cosa brutta detta così, però comunque le carte dei Pokémon che vengono, cioè, c'è un investimento di soldi nel comprare, nella compravendita delle carte dei Pokémon.
0: Allora, le motivazioni sono tante, no? Del perché queste carte ormai vengono battute alle aste, veramente alcune per milioni e milioni. C'è un po' l'effetto nostalgia, quello che sta intercettando un'intera generazione che negli anni 90 ha visto esplodere questo fenomeno, l'ha vissuto quando era piccolino, quando era adolescente, adesso è alle soglie dei 30 e dei 40 anni, ha delle risorse da investire per acquistare questi oggetti che appunto sono testimonianze, ricordo della propria infanzia, e quindi se ne ha la possibilità è disposta a spendere anche milioni, no?
1: Certo, poi tra l'altro sono anche diventate rare queste carte, c'è una scarsità, la scarsità genera valore, quindi cosa vuol dire? Che meno ce n'è, più il valore sale, e la rarità appunto di queste carte fa sì che ci siano degli esemplari unici, e ci sono anche edizioni limitate che hanno permesso al prezzo di crescere notevolmente, e quindi gli appassionati, quelli che ricercano, che vanno veramente, chissà, magari anche nei mercatini, Marta, dell'usato, certe volte magari carte di Pokémon si vedono qualcuna, e anche perché ce ne sono alcune che costano, sono state battute all'asta in un modo pazzesco. Ce n'è una, io voglio fare questo esempio qua, che è stata battuta all'asta per, aspetta un attimo, vediamo un po', per 16,5 milioni di dollari, cioè una cosa pazzesca.
0: Caspita.
1: Il Pikachu Illustrator del 1998, cioè se qualcuno ce l'ha, sappia che vale questa cifra qui, 16,5 milioni di dollari.
0: Esatto, quindi andate un po' a vedere anche come le avete tenute, anche questo fa ovviamente la differenza. Poi c'è un ruolo importante che svolge il web, perché ha creato proprio delle comunità di fan, soprattutto dei siti specializzati che offrono occasioni di scambi illimitati per i collezionisti che provengono da ogni parte del mondo, e anche qui le vendite ammontano a vari milioni di sterline, di dollari. E poi c'è anche un altro fatto, che la popolarità dei Pokémon è un po' ritornata in auge, no? Quindi ci sono stati altri, diciamo, investimenti in questi ultimi anni su questo prodotto, quindi è amato e apprezzato non soltanto dai nostalgici, ma anche da chi insomma è giovane,
1: certo,
0: adolescente, vive la propria infanzia adesso.
1: Vabbè,
0: hai capito,
1: vedi.
0: Quando vi sgridavano in cameretta che giocavate con le carte dei Pokémon invece di studiare, questo di qua, questo di là, spendevate soldi in carte dei Pokémon, e adesso tutti vorrebbero in famiglia un collezionatore di carte.
1: Ecco, pensate un po' quando i genitori vi rimproveravano: fai qualcosa di importante, non stare lì a giocare,
0: esatto,
1: con le carte dei Pokémon.
0: Studia geografia,
1: no!
0: Studia l'Abruzzo,
1: invece,
0: l'agricoltura dell'Abruzzo. Invece voi giocavate con i Pokémon e intanto stavate...
1: L'agricoltura dell'Abruzzo, cosa stai dicendo?
0: Dico, quando si studiavano le regioni si studiava anche l'agricoltura, no?
1: Ah sì, certo, vabbè.
0: E comunque c'erano sempre patate, barbabietole da zucchero.
1: Comunque adesso potete, sì certo, ma comunque adesso potete dire: vedi mamma e papà, io all'epoca pensavo già al mio futuro. Perché
0: anche al vostro, mamma e papà.
1: Anche al vostro, perché se avessi avuto una carta di, com'era, Pikachu Illustrator, cos'era?
0: Sì.
1: Mamma mia, che roba, sarebbe stata una cosa pazzesca. Voglio vedere un po' dove Pikachu Illustrator.
0: Non lo vedi?
1: Dove? Sì, Pikachu Illustrator del 1998.
0: Pensavo volessi vedere l'immagine.
1: No, del 1998. Mi piacerebbe sapere com'è.
0: Tu sai chi è Pikachu?
1: Ma no, figurati se so chi è.
0: Quell'esserino giallo.
1: Giallo?
0: Con i cornetti.
1: Con i cornetti. Brutto.
0: No, che brutto, no, a me piaceva tantissimo.
1: Ti piaceva? A me i Pikachu, no, i Pikachu non sono mai piaciuti tanto, ma è proprio no, non lo so, non mi ispiravano tanto, ma vabbè, perché io negli anni 90 avevo già una certa età comunque.
0: Vabbè, certo, eri già un uomo tutto d'un pezzo.
1: Vabbè, proprio un uomo
0: fatto
1: no.
0: E finito.
1: Ma
0: scusa.
1: No, quello no, ero poco più che un ragazzo, però comunque vabbè.
0: Chissà se io avrei voluto tanto l'album delle Brazza anche.
1: Ma le Brazze non hanno tutto questo successo.
0: Lo so.
1: Vabbè.
0: A me sarebbero tanto piaciute.
1: Ti sarebbero tanto piaciute?
0: Tanto, sì.
1: Vabbè.
0: Non ce le ho mai avute.
1: E i Pokémon hanno avuto un successo e ce l'hanno ancora adesso. Le Brazze no, Marta, devi rassegnarti. Comunque non avevi neanche quelle, quindi è inutile che ci pensi.
0: No, infatti, io ho proprio possibilità di investimento. Su carte, album di figurine vecchi, niente. No, io comunque a proposito degli album di figurine mi ricordo questa cosa tristissima.
1: Sì.
0: Allora mi ricordo che sai che in edicola vendevano o in quei pacchi, sai quei pacchi belli, no, in edicola dove ci mettevano tutti
1: le sorprese,
0: tutti i residui, sì. Fondi di magazzino,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè,
0: però a te bambino ci piacevano tantissimo perché c'era l'effetto sorpresa. Poi in genere le sorprese erano deludenti, però tutto l'effetto sorpresa te lo vivevi bene.
1: Avevo mia zia che mi portava sempre il pacco sorpresa ogni volta,
0: ecco.
1: Che veniva trovato quasi ogni volta che veniva a trovarci con mio zio, ci portavano a me e a mia sorella il pacco sorpresa. Ed era sempre una delusione, te lo posso dire.
0: Sì, una delusione.
1: Non c'era mai niente di decente dentro.
0: Esatto, ma però era bello viverlo prima.
1: Dove
0: osservavi questo pacco che in genere aveva questi colori scintillanti e ti immaginavi una svolta nella tua infanzia.
1: Sì.
0: Possedere chissà che cosa, poi appunto come dicevi tu era sempre una delusione. Comunque mi ricordo che spesso dentro c'erano degli album di figurine che non si calcolava nessuno e ti davano questi album di figurine con delle figurine anche, dei pacchetti. E quindi tu spacchettavi e appiccicavi in genere le prime 12
1: e 15 poi
0: e poi basta. Io ero piena di sti album qui con le prime la prima dozzina di figurine e poi niente più.
1: Ma avessi avuto una figurina, una carta dei Pikachu,
0: una carta
1: dei Pokémon. Vabbè, senti, è andata così. Comunque, ragazzi, se qualcuno deve pensare a un lavoro del futuro, io dico ai giovani, no?
0: Certo.
1: Sappiate che c'è anche questa possibilità. Adesso i genitori mi vengono qui, mi mazzulano di brutto perché dicono: ma cosa stai dicendo? Però, ragazzi, se fa successo, se si girano tanti soldi, può essere un modo per diventare ricchi.
0: Certo, ma uno studia, fa il suo percorso e poi intanto
1: si dà i Pokémon
0: e costruisce il proprio impero di soldi, no?
1: Tutto quei Pokémon, vabbè, senti, cercate di studiare che è meglio, va, dai,
0: meglio, va, studiate le carte dei Pokémon, va.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, buona domenica. È un po' presto per dire già buona domenica, Marta.
2: Un pochino, sì, vabbè, direi. Però vabbè, noi lo diciamo lo stesso.
1: Ci portiamo avanti. Se lo dice lui, allora possiamo dirlo anche
2: esatto.
1: Noi. Va bene, senti Marta, che dire, fra poco andiamo col notiziario locale, che dici?
2: Certo, fra poco l'appuntamento delle 18, dopo la musica ovviamente, poi di nuovo noi in questo pomeriggio che passiamo insieme, dopo si cambia argomento e poi c'è il momento della domandina 328 87 57 845 e si sta insieme così, che bello!

0: Aggiornamento con le informazioni locali delle ore 18 in studio, Nicolo Sezzo. Preoccupano le condizioni dei lavoratori stagionali arrivati ad Alba per la raccolta nelle vigne, tante le situazioni di irregolarità tra gli stagionali che tutte le mattine si fanno trovare nel piazzale della stazione, negli accampamenti di Fortuna, alle periferie di Alba, dove vivono decine di lavoratori stagionali, le condizioni igieniche sono terribili. La Caritas riesce a garantire solo 24 posti letto, mentre quelli che dormono per strada subiscono furti in continuazione. Come riferiscono alcuni lavoratori intervistati durante un'inchiesta della RAI, la mattina i datori di lavoro arrivano in stazione e ci assumono per 4 euro l'ora. Unicemitalia ha pubblicato lo scorso 1 settembre un dossier nazionale riguardante i risultati del piano PNRR. Il bilancio finale parla di un quadro moderatamente positivo, ma caratterizzato da una forte polarizzazione dei fondi, che ha visto alcuni comuni intercettare molte risorse e altri che non ne hanno ottenute affatto. Insieme a Roberto Colombero, presidente Unice in Piemonte, abbiamo parlato della futura programmazione UE 2028-2034 e dei risultati a livello nazionale, soprattutto per i comuni montani piemontesi.
1: Bene, ma non benissimo. È sarcastico, ma in realtà è la fotografia reale della situazione, perché attraverso il PNRR sono stati fatti interventi anche intelligenti, su questo è in dubbio, però ci sono altri elementi che non sono stati molto meno. Non è, ecco, un segreto la nostra contrarietà al piano dei borghi, però siamo arrivati ormai a una fase in cui oggi serve poco fare critiche o recriminare. Troppi progetti, troppi bandi, alla fine della fiera, se non ricordo male, i progetti su PNRR sono stati circa 500.000. Capiamo che sono un dato che è esorbitante, nonostante ci fossero miliardi a disposizione, una parcellizzazione così di progettualità, non credo che alla fine, tirando le somme, si possa dire che abbia portato ad un effettivo cambio di prospettiva per il nostro paese. Come dicevo prima, l'ubriacatura da risorse che bastava sostanzialmente rispondere a delle richieste e le risorse arrivavano in automatico. Oggi quella stagione lì è finita. Oggi ci ritroviamo nella migliore delle situazioni con delle strutture da gestire, con dei servizi da gestire. Del post PNRR e il prodotto interno lordo non è aumentato, non sta aumentando, quindi ci saranno delle crisi, c'è già, ma sarà ulteriormente aggravata la crisi sui conti pubblici. La congiuntura astrale del post PNRR ci vede oggi aggiungere il tassello della nuova programmazione che sta partendo, completamente diversa, perché è cambiata la politica europea da questo punto di vista. È indubbio che piaccia o no, che l'Unione Europea dovrà mettere risorse sul riarmo e quelle risorse andranno a discapito di altri fondi. Manca una, permettetemi il termine, una lobby europea dei territori rurali, e se questa cosa non si capisce in fretta, rischiamo veramente che in un contenitore unico a cui facevo riferimento prima della finanza europea, i territori rurali staranno a guardare quello che faranno le città metropolitane. E questo non va a vantaggio sicuramente della competitività di un paese.
0: Si è svolta ieri la seduta straordinaria del Consiglio regionale sul tema della TAV, nel corso della quale la maggioranza ha presentato un atto di indirizzo a sostegno dell'opera, votato a maggioranza dall'Assemblea. Compatto il centrodestra, mentre i partiti di opposizione hanno assunto posizioni differenti, fermamente contrario il Movimento 5 Stelle, mentre Alleanza Verde e Sinistra contesta il nuovo tracciato dell'Avigliano-Orbassano, definito un progetto devastante che consumerà milioni e milioni di metro suolo, in particolare terreno agricolo che intaccherà la falda di acqua potabile di Torino. Favorevoli invece Italia Viva e Stati Uniti d'Europa, mentre il PD si è astenuto dalla votazione. Nelle giornate di oggi e domani il sindacato medico SMI ha indetto uno sciopero contro l'obbligatorietà di contributo alle nuove case di comunità da parte dei medici di base. Il sindacato è uno dei due a non aver firmato l'accordo nazionale sul tema e che ha già raccolto migliaia di firme e una petizione alla Camera dei Deputati per rendere esclusivamente volontario il contributo. A livello regionale è stata raggiunta a giugno un'intesa che obbliga solo i professionisti con meno di 1.500 assistiti a fornire fino a 6 ore settimanali di lavoro alle ASL. Un tavolo è atteso in regione il 17 settembre per definire dettagli e iniziare ad avviare progetti di presa in carico. Gian Massimo Gioria, segretario regionale SMI.
2: Noi non abbiamo firmato la CN stralcio del 23 giugno, poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno, una CN stralcio che impone tuttora l'obbligo per la medicina generale di prestare 6 ore alla settimana nelle case della comunità. 6 ore alla settimana è un giorno di lavoro in più, parliamoci chiaro. Il medico in medicina generale è un libero professionista convenzionato, ha degli obblighi contrattuali, deve seguire i propri pazienti, fare visite in studio, lavorare eventualmente in RSA, convenzionato ovviamente, deve fare tutto il lavoro back office, la media è 60, 70, 80 mail al giorno tra contatti, accessi, telefonate e la quantità di lavoro è 12 ore, minimo. Obbligarle ad andare nelle case della comunità comporta un disastramento della propria organizzazione. Quello che noi chiediamo non è contro le case della comunità, ma è la possibilità di avere la volontarietà nelle case della comunità e la possibilità di avere delle tutele, perché noi non siamo dipendenti e come tali non abbiamo tutele, maternità, ferie, non abbiamo nulla di tutto ciò. Ci sono delle farraginosità nelle norme nazionali e regionali. Quello che noi chiediamo è anche una legge delega che ordini il processo ed è giusto che gli attori principali, cioè noi, partecipiamo a questo processo di riordino. Allo sciopero ha lo scopo di far sentire una voce affinché tu venga chiamato a non a contrattare, a coordinarti col decisore politico spiegando le tue ragioni e cercando la soluzione migliore. Qui nessuno vuole cancellare le case della comunità, vogliamo solo che l'obbligatorietà venga convertita in uno strumento che consente ai medici di lavorare con qualità da entrambe le parti.
0: La Regione convoca il primo tavolo per far fronte al preoccupante caldo sul Monviso. Dal 10 giugno al 10 settembre, infatti, la temperatura alla stazione ARPA sul Monviso, che si trova ad oltre 3.300 metri, non è mai scesa a 0 gradi, un dato che restituisce l'eccezionalità del caldo nell'estate 2026 anche in alta quota e aiuta a comprendere i processi che possono contribuire all'instabilità delle pareti rocciose. È partito da queste evidenze il primo tavolo Monviso, riunito oggi al grattacielo della Regione Piemonte, per condividere le conoscenze sui recenti crolli, individuare misure di prevenzione e valutare nuove modalità di accesso e frequentazione del massiccio. Alla riunione presieduta dall'assessore regionale alla montagna Marco Gallo ha partecipato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Secondo il rapporto Giorgio Rota, curato annualmente dal centro Einaudi, che offre un'analisi approfondita e unitaria delle condizioni economiche e sociali della città di Torino e del suo hinterland, il capoluogo piemontese cresce meno delle altre province nel Piemonte, ma c'è un aumento delle medie imprese che oggi rappresentano la forza dell'economia italiana. E quanto emerge dal rapporto dedicato quest'anno a Torino, il decennio decisivo, che evidenzia come il Piemonte abbia accumulato 12 punti percentuali di crescita reale in quasi 30 anni, contro i 27 della Lombardia, mentre per quel che riguarda il capoluogo, in 15 anni il valore aggiunto pro capite è cresciuto di soli 188 euro, a fronte di quasi 10.000 a Milano e 6.000 a Bologna. Non si tratta di un declino, precisa il rapporto, ma di immobilità. E a livello regionale, seppur la provincia torinese sia la più grande economia del Piemonte, il periodo 2008-2023 ha disegnato una traiettoria di crescita quasi piatta, a fronte di performance più dinamiche di altre province, prima fra tutte Cuneo. C'è poi il tema delle medie imprese, la cui densità a Torino è minore rispetto ad altre province italiane, ma la buona notizia, sottolinea l'economista Giuseppe Russo, è che queste medie imprese stanno crescendo rapidamente. Terminiamo infine col meteo. Domani la pressione si abbassa sulla regione, la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile, con la nuvolosità produrrà delle precipitazioni a carattere irregolare possibili su gran parte del territorio. Temperature massime comprese tra i 16 e i 25 gradi, situazione identica anche in Liguria, con una nuvolosità ben presente che produrrà delle precipitazioni a carattere irregolare, possibile ovunque, temporalesche. Temperature massime comprese tra i 24 e i 25 gradi, venti forti di libeccio e mare molto mosso. L'aggiornamento delle ore 18 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario domani alle ore 11. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di serata con RBE.

0: che ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci qui nella seconda parte di Mi Ritorni in Mente su RBE, sono le 18:12, Marta e Samuel con voi in questo pomeriggio. E dunque si cambia argomento, tra poco. Samuel, sei contento?
2: Sì, no, sono contento perché adesso Bene. Andiamo di nuovo a parlare un po' di animaletti, ecco.
1: Ma che bella cosa.
2: Gli animaletti, a noi piacciono gli animaletti, come sapete ogni tanto andiamo a parlarci un po' sopra e stavolta andiamo a parlare di soprattutto chi è amante dei gatti, ma non soltanto dei gatti, anche delle renne, ecco.
1: Sì.
2: Quindi gatti e renne.
1: Gatti
2: perché
1: e renne.
2: C'è la possibilità di fare delle vacanze stratosferiche insieme ai vostri amici più amici che ci sono, no? Allora, se siete amanti dei gatti, c'è la possibilità di andare in Grecia su una bella isola e passare un mese lì nella bellezza del mare, dell'isola, del sole, del caldo.
1: Che bello,
2: il caldo.
1: Caldo, no, vabbè. Se invece vi siete rotti le scatole di sto caldo, perché in effetti diciamocelo, basta. Io adesso sono contenta di vedere le giornate anche senza sole, pure il sole mi ha pure un po' stancato,
2: ma no,
1: allora potete andare da tutt'altra parte e prendervi cura delle renne, lì sicuramente problemi di caldo al momento non ne dovreste avere.
2: E la cosa importante è che è tutto pagato, pare, e vitto, alloggio, e insomma c'è da farsi una vacanza lavorando, però
1: non è che si può avere tutto gratis nella vita,
2: bisogna lavorare con le renne o lavorare con i gatti, scegliete quello che volete.
1: Esatto, una delle due volete. Cose.
2: Al caldo o al freddo?
1: Ecco,
2: al caldo o al freddo. Cioè, vedi, c'è una varietà di scelta incredibile, soprattutto per chi deve fare ancora le vacanze, potrebbe essere una soluzione, no? Vabbè, fra poco ne parliamo. E che dire adesso? Vuoi lanciare la prossima canzone?
1: Sì, Marianne.
2: Marianne?
1: Marianne, si intitola così.
2: Vabbè, sentiamoci Marianne allora.

18 e 18, allora andiamo su un'isola greca adesso, andiamoci a prendere cura dei gattini. Per molte persone potrebbe essere un sogno, sia l'attività

0: possibilità che poi alla fine vi fate anche una vacanza per un mese, ma soprattutto bisogna anche lavorare, si lavora 5 giorni a settimana, no?
1: Tutto esatto, sommato. Sì, 5 giorni per minimo un mese di volontariato con decine di gatti randagi, vitto alloggio gratis, come ha detto Samuel, è un progetto che di volontariato internazionale, quindi diciamo che è nato già negli anni 90 per gestire una popolazione felina che non si riesce quasi a contare, a percepire quanto possa essere estesa. E poi c'è stato anche il documentario di Netflix, non so se qualcuno o qualcuna di voi l'ha visto, Cat People, che ha fatto sì che le richieste esplodessero in poco tempo e che poi i posti risultassero anche pochi, no, rispetto alle domande.
0: Bisogna lavorare comunque, cioè bisogna stare dietro ai gatti, oltre a fare le coccole ai gatti bisogna dare da mangiare a tutti, pulire e non soltanto spazzolare, insomma, cioè dare le medicine giuste ai gatti giusti, perché sennò poi se mischiate tutto non succedono dei pasticci, insomma c'è tanto da fare, bisogna essere anche un po' in forma, dicono, perché c'è anche da portare dei pesi come il cibo per gli animali, insomma dalla distribuzione, insomma le pulizie e tutto quanto fa sì che l'impegno sia notevole. Però c'è il però che poi fatto questo 5 giorni a settimana il resto del weekend è libero e uno sì. Può dedicarsi alla bellezza dell'isola, a spaparanzarsi,
1: sì,
0: al sole
1: un giorno alla settimana,
0: un giorno solo
1: dedicato al riposo, sì, ti fai abbastanza il mazzo. E comunque
0: beh, è un po' strano perché in certi punti dice 5 giorni a settimana si lavora e poi il resto è libero, comunque vabbè, bisogna capire se sono 2 giorni o un giorno solo di riposo, però comunque ci si può dedicare all'isola,
1: sì,
0: insomma.
1: E poi magari si fanno anche delle conoscenze interessanti, oltre a conoscenze feline anche umane, perché i volontari e le volontarie sono di solito 4 alla volta, ognuno ha una camera singola in una casa condivisa, quindi c'è la cucina e il bagno in comune, e che dire,
0: vabbè, questo
1: non è male.
0: Qui siamo in Grecia,
1: se vuoi farti esatto, sì, in Grecia, sì,
0: siamo in Grecia, tutto sommato ancora al calduccio si sta bene, anche se poi sarà nel 2027, quindi bisogna vedere il periodo, attenzione. Un'altra cosa, che come candidarsi per il 2027, bisogna mandare le candidature entro il 30 settembre 2026 alle 23:59 ora greca.
1: Ahia, quanta confusione, però. Vabbè, uno si confonde.
0: Ma no, che si confonde, entro il 30 settembre andate sul sito Siros
1: Cats.
0: e vi candidate entro il 30 settembre, non è che ci voglia tanto da fare.
1: Sì, sì, però l'ora greca non è uguale all'ora italiana, c'è un'ora di differenza.
0: Ah, vabbè, ma uno deve farlo proprio all'ultimo minuto.
1: Quindi no. Stavo pensando com'è che funziona, sono un'ora avanti o un'ora indietro?
0: Ma che ne so.
1: Forse sono un'ora avanti.
0: Ma vabbè, fatelo in giornata entro il 30 settembre.
1: Se voi non lo fate alle 23:59 ora italiana, perché ora greca è già un'ora dopo, capito?
0: Vabbè, comunque, amanti dei gatti, c'è la possibilità di farsi una vacanza insieme a centinaia di gatti. Mia mamma sarebbe stata contentissima, l'avrebbe fatto subito. C'è anche mia sorella che è amante dei gatti. Devo dirglielo. Vuoi fare una vacanza alternativa?
1: Vuoi spedirla in Grecia, tua sorella,
0: no.
1: Così?
0: Mentre,
1: in modo carino.
0: Mentre, attenzione, c'è anche la possibilità invece di fare qualcosa di diverso ancora. Se siete amanti degli animali, invece dei gatti, perché no? Le renne.
1: Le renne, che belle le renne. Perché no le renne?
0: Ah, fra poco ne parliamo.
1: Dai, parliamo delle renne tra poco.

0: se i gatti non vi piacciono, magari vi piaceranno qualche altro animale, no? E allora bisogna cambiare luogo. Non è obbligatorio andare su un'isola greca, come abbiamo detto prima, per occuparsi di una colonia felina, avere vitto e alloggio gratis, però lavorare e prendersi cura di questi bellissimi animali, ma si può andare in un altro posto, in un posto un pochino più freddo.
1: Siamo nella Lapponia svedese. Andiamo un po' a vedere cosa può succedere nella Lapponia svedese, che cerca volontari per prendersi cura delle renne quest'inverno, con vitto e alloggio inclusi. Quindi questa è una grande cosa, no? Certo. Vitto e alloggio inclusi, anche lì ci paesaggi stupendi, bellissimo stare insieme alle renne, ai cornetti delle renne, dicono.
0: Li puoi
1: strofinare, pulire, li puoi. Tra l'altro, allora, se a Siros con i gatti c'era da pensare a fare le coccole ai gatti, qui c'è da fare le coccole alle renne, tutto sommato.
0: Beh, non è male. Non è male, è bello. A me piacerebbe molto.
1: A me piacciono le renne, non so come si comportino, quanto siano socievoli, però comunque un'esperienza con una renna ci sarebbe.
0: Comunque, guarda che bello, no? Si cercano volontari disposti a trascorrere alcune settimane durante l'inverno 2026-2027 nella Lapponia svedese. Attenzione, perché inverno fa abbastanza freschino. Si può soggiornare dentro un complesso di iglu di vetro, pensate che meraviglia, no? Immersi nella natura, nei paesaggi innevati dell'estremo nord. Ci sono due periodi disponibili, dal 15 novembre al 7 gennaio, lì tosta.
1: Lì le temperature vanno altro che sotto lo zero, eh?
0: Esatto, oppure dal 12 febbraio al 30 marzo.
1: Ecco, quello è un po' meglio, tutto sommato.
0: Forse, esatto.
1: Anche perché volevo andare a vedere l'aurora boreale, tutto sommato. Questo posto non mi dispiace, no? La Lapponia penso sia l'ideale, no?
0: Sì,
1: pensa a vedere l'aurora boreale abbracciata a una renna.
0: Che
1: mamma mia, che romanticismo, che roba fantastica.
0: Guarda che bello, veramente.
1: No, ma adesso a parte gli scherzi, comunque sono dei viaggi che possono essere interessanti da fare, no? Anche perché è tutto spesato.
0: Però devi essere libero, cioè tipo Samu, io devo fare trasmissione qua con te, quindi già questa
1: anch'io.
0: Cosa non mi dà questa opportunità, no? Mi vincola, mi sta.
1: Vabbè, possiamo fare delle esterne, possiamo andare fino là e poi fare un'esterna.
0: Non male,
1: tutto sommato.
0: Oppure tu stai qui, porti avanti la trasmissione e io vado a soccorrere sacrificandomi colonie feline e colonie di renne.
1: Ecco, bello.
0: Sì, cioè, perché guarda, lo faccio io, va bene?
1: Vabbè, lo fai come lavoro proprio.
0: Sì, come sacrificio.
1: Come
0: estremo.
1: Sacrificio, va bene.
0: Mentre tu te ne stai qui buonino al calduccio.
1: Ma non ho capito.
0: Il termosifone là dietro.
1: Vabbè, poi però facciamo al contrario, io vado qua a Siros in Grecia con i gatti e
0: in estate
1: sì vabbè, comunque
0: va
1: bel paesaggio, bel mare, vado a,
0: certo.
1: a sciallarmi
0: tu
1: un po'
0: sempre
1: sulla spiaggia,
0: sempre spia- non ti smentire mai,
1: ma vado a lavorare con i gatti,
0: certo. Sì.
1: Comunque, allora, qui ci sono due proposte che abbiamo fatto, no? Vediamo se ne possono arrivare delle altre proposte da parte vostra. Voi vorreste andare in vacanza in un luogo
0: e occuparvi di quali animali,
1: ecco. Quali? Pensiamoci.
0: Io vado già in vacanza con Samuel, vi posso garantire che è già un bel impegno.
1: Va bene, sono un animale.
0: E non ho neanche vitto e alloggio gratis. Pensate un po' veramente.
1: Però c'hai tutta la mia simpatia.
0: Che gioia immensa. Voi però scegliete un'opzione migliore. Quale sarebbe questa opzione? Di quale animale vi prendereste cura in chissà quale parte del mondo? 328 87 57 845.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Alle 18:31 Popolare Network, buonasera, le notizie. Il colpo elettorale del governo, il Consiglio dei Ministri ha sospeso per un anno il bollo auto per la maggior parte dei veicoli e per i motocicli. È la mossa di Meloni per ricompattare la maggioranza e spegnere le accuse di inerzia sul caro vita. Ora però c'è il problema di trovare 2,5 miliardi. L'inflazione intanto continua a crescere. A Gaza più di 20 morti per il crollo di un edificio bombardato da Israele durante la guerra. Le squadre di soccorso stanno lavorando da ore. Sotto le macerie ci sono ancora diverse decine di persone. Si intensifica la guerra tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Riyadh dice di aver intercettato un drone sopra la città santa della Mecca. Nei giorni ci sarebbe stato un incontro tra Houthi e americani, da qui probabilmente rifiuto di Trump di intervenire per aiutare i sauditi. Un accordo contro chi vuole spaccare l'Europa. Von der Leyen lancia il patto con il Canada. Il premier Carney a Strasburgo per il discorso sullo stato dell'Unione. Domani farà un discorso all'Europarlamento. Putin, Trump, i sovranisti non vengono citati, ma sono loro gli avversari che la presidente della Commissione ha in mente. Medici e CPR. La procura indaga per associazione a delinquere. Perquisizioni stamattina a carico di una ventina di sanitari. Gli inquirenti contestano le richieste di approfondimento medico e psicologico che hanno portato a stabilire la non idoneità di decine di migranti nei centri per il rimpatrio. Ex Silva, nuovo colpo di scena, è saltato il decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato anche il tavolo con i sindacati per i comitati. Comunque non cambia nulla. Queste e altre notizie ci sentiamo con il giornale radio alle 19:30.
1: Popolare Network.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugherio verso Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente tra Drosso e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per un incidente in corrispondenza della barriera di Salbertrand verso Torino. Per il medesimo incidente si rallenta sulla statale 24 del Monginevro tra l'incrocio Ulx e l'incrocio Susa, sempre in direzione Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Giovanni e un Marel con Aria su RBE, ci accompagna alle 18:40, ci accompagna al momento dei vostri messaggini, forse anche a ripetervi un attimino la domanda di questa seconda parte di puntata. Prima abbiamo visto dunque che potremmo andare a fare un periodo di più di un mese in un'isola greca bellissima e occuparci di una colonia felina, avere vitto e alloggio gratis però comunque lavorare 5 giorni almeno a settimana, oppure se preferiamo altri tipi di paesaggi, nella Lapponia svedese ci attendono degli igloo di vetro dove possiamo anche qui con vitto e alloggio gratis occuparci delle renne. Ora
1: bello,
0: le renne sappiamo
1: bello.
0: Un po' meno come trattare, cioè come si tratta una renna,
1: si tratta bene,
0: le posso far fare i bisogni nella lettiera, capito?
1: Vabbè, ci avranno la lettiera anche loro, le renne, no? Oppure hanno la paglietta. La paglia.
0: Ah, ok.
1: Non so.
0: Bisogna fare un po' di formazione forse sulle renne. Il gatto è più facile.
1: Beh, sì, ma beh, facile.
0: Cioè, no, non
1: il fatto
0: facile,
1: è che il gatto lo conosciamo.
0: Esatto, ce l'abbiamo.
1: Il gatto
0: dai.
1: Lo conosciamo un po' di più. La renna non è proprio così nostro, diciamo,
0: dalle
1: nostre parti. Però comunque si può imparare a governare anche una renna, come disse Babbo Natale, no? Ecco. Senti, allora andiamo un po' a vedere i messaggini che sono arrivati. Ne stanno arrivando altri. Tra l'altro, intanto salutiamo subito Marco che ci dice buon mercoledì sera e buon lavoro. Grazie Marco, come sempre, che
0: grazie.
1: Ci segui, e un buon mercoledì sera a te e a tutti quanti, ecco.
0: Allarghiamo
1: a tutti quanti la questione.
0: Tutti.
1: E poi in sé, allora andiamo a vedere Luisa che dice: mi piacerebbe andare su qualche isola del Pacifico a badare ai delfini.
0: Oh ma che bello.
1: E i delfini
0: è bello.
1: I delfini sono fantastici, li abbiamo visti quest'estate, Marta piangeva dall'emozione perché ti piace.
0: Chi?
1: Tu.
0: Ah, pensavo il delfino.
1: No, ma il delfino sì, si emoziona.
0: Forse
1: anche lui.
0: Anche il delfino quando mi ha visto si è messo a piangere dall'emozione.
1: Ma se eravamo in uno stadio, cosa vuoi che abbia visto
0: non
1: te?
0: So.
1: Ma come sei egocentrica, non è possibile. Il delfino doveva proprio vedere te.
0: Secondo me sì, dai.
1: Vabbè.
0: Ma voglio pensare così.
1: Comunque.
0: Mi fa star bene.
1: Vabbè. Allora,
0: vabbè, comunque.
1: Sì, pensiamo pure questa cosa.
0: Poi,
1: allora andiamo a vedere, c'è Roberto che dice: io vorrei andare in vacanza con i gorilla, ma prima occorre fare un po' di amicizia.
0: Con i gorilla?
1: Sì, bisogna fare un po' di amicizia, sì Roberto, sì, perché non so, il gorilla è molto simpatico.
0: Però è molto gorilla.
1: È scenografico, ecco.
0: Sì.
1: Però è molto gorilla.
0: È
1: sì.
0: Molto gorilla.
1: Non vorrei mai che ti prendesse per un tamburo e ti desse qualche scossone.
0: Esatto. È un po' di palestrato il gorilla, no?
1: È un po' palestrato.
0: Sì. Dice
1: che fanno tanta palestra i gorilla.
0: Non lo so, probabilmente sì, avranno gli attrezzi.
1: Comunque, badare dei gorilla non lo so se mi ispira tantissimo. Preferisco le renne e i gatti.
0: Ma
1: che
0: chiediamoci
1: dici?
0: Anche se i gorilla ispira che noi umani badiamo a loro, no? Ma che volete da noi? Ma vedete di occuparvi di voi stessi.
1: Ma
0: che
1: sì.
0: Già,
1: quello è anche vero.
0: Però il gorilla.
1: Poi, sì. Questa è una grandissima idea da parte di Anna che dice: visto il caldo che ci aspetta la prossima estate, e qui già ci portiamo avanti, già la prossima estate,
0: mamma mia.
1: Andrei al Polo Nord a badare agli orsi bianchi. Ecco.
0: Ah,
1: oh, che belli paciocconi,
0: ma
1: gli orsi bianchi.
0: Ma non ti puoi avvicinare così, dai.
1: Perché?
0: All'orso bianco. Ma perché gli dai fastidio?
1: Diamo fastidio?
0: Certo.
1: Io gli do fastidio, io?
0: Non tu in particolare, poi non lo so se tu in particolare all'orso bianco forse un po' proprio infastidisci. Cioè
1: perché?
0: Tu,
1: perché
0: non
1: io?
0: So, magari avrai delle caratteristiche che l'orso bianco dice.
1: E perché tu no, non ho capito.
0: Magari anch'io, no?
1: Ah.
0: Anche di più, anche peggio, capisci?
1: Ecco,
0: non lo possiamo sapere.
1: Che ne sai, magari l'orso
0: però
1: bianco
0: ti stai
1: non...
0: dimostrando un po' invadente nei confronti dell'orso
1: magari
0: bianco.
1: Magari l'orso bianco non sopporta gli occhi neri come i tuoi e gli piacciono più gli occhi verdi come i miei,
0: vabbè,
1: ho capito?
0: Facciamo queste discriminazioni.
1: Vabbè, sì.
0: Sul colore degli occhi.
1: Comunque pensa a badare a una colonia di orsi bianchi, sarebbe belli gli orsetti bianchi quando sono pacioccosi piccoli, no? Sono molto belli.
0: È belle, sì.
1: Il problema è stare in equilibrio sugli iceberg.
0: Sui ghiacci, dici?
1: Sul ghiaccio.
0: Che poi si scioglie.
1: E poi si scioglie.
0: Poi li vedo
1: poi
0: ridere
1: pattini.
0: Gli orsi bianchi. Sono caduti, vabbè. Comunque, c'è Fabio che ci scrive su Telegram, ci spostiamo un attimino su Telegram e ci dice: essendo pigro potrei dire di pesci in un acquario.
1: Vabbè.
0: Mi guarda che pesci in un acquario, la pigrizia, cioè perché...
1: Bisogna lavorare, sì, quest'estate siamo stati all'oceanografico di Valencia e lì c'erano talmente tanti di quei pesci, Fabio, che se uno deve controllarli tutti,
0: no, infatti
1: pensa non... da mangiare a tutti quei pesci, mamma mia che roba,
0: è tremendo. Comunque allora Fabio dice: essendo pigro potrei dire di pesci in un acquario, ma ho un cane 3 gatti e anche galline e anatre da difendere dalla volpe.
1: Ah, beh, questo è già un lavoro, eh.
0: Quindi Fabio, tu avresti bisogno di qualcuno anche che si occupi della, che intrattenga la volpe.
1: Ecco, sì.
0: Allora in quello Samuel secondo me può essere bravo.
1: Io sai cosa faccio? Ci porto un po' d'uva. L'hai capita?
0: Sì, l'ho capita. Vabbè. Avrei voluto non capirla, ma l'ho
1: vabbè,
0: capita.
1: Ci porta un po' d'uva, secondo me la distraggo.
0: Dici?
1: L'uva, la volpe l'uva.
0: Va bene.
1: Vabbè.
0: Vendemmiate con la volpe.
1: La distraiamo in qualche maniera questa volpe.
0: Stai tranquillo Fabio, sì, che bisogna... la tua...
1: Povere galline.
0: La
1: povere...
0: tua combriccola è sicuro.
1: E anche le anatre, mamma mia. Ah, ma cavoli, ce ne sono tanti di animaletti già. Hai il tuo da fare Fabio.
0: Ma quindi forse Fabio con l'acquario in effetti ti rilassi.
1: Sì.
0: Non avevi tutti... Hai ragione Fabio, il tuo ragionamento fila molto. Ok.
1: Comunque se avete ancora intenzione di mandare qualche messaggino, se avete voglia tra l'altro di mandarci qualche messaggino, pensando veramente a quale, in quale luogo e con quale animale vorreste intrattenervi per passare una bellissima vacanza. Vacanza lavoro, come abbiamo detto.
0: Certo.
1: 328 87 57 845.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
2: E ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.

0: Comunque Marta, ti posso dire che tra tutti gli animali di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo scelto per farci una vacanza, no? Tra gorilla e pesci, poi cos'è che sono saltati fuori? Anche delfini e così via.
1: Acquari.
0: Ecco, quelli che proprio mi piacerebbe di più, io mi farei volentieri una vacanza con i delfini. C'erano anche gli orsi bianchi, ma i delfini proprio mi ispirano fiducia, intelligenza. Mi sembrano quasi questa cosa che sono molto intelligenti, faccio una vacanza insieme, secondo me c'è da divertirsi. Ma perché poi ridono.
1: Quest'estate
0: quando li abbiamo visti fare le acrobazie e tutto, però erano talmente solari e ridanciani che ti fanno allegria.
1: Ti piacciono i delfini?
0: Vabbè,
1: insomma, ti fanno allegria.
0: Non posso dirlo.
1: Sì.
0: Allora, e te per esempio, tu con quale animale vorresti fare una vacanza?
1: Allora, io come ha detto Fabio, io un acquario.
0: Nell'acquario, con i pesci.
1: Con i pesci, allora.
0: Ma perché tu ti butti in acqua e lasci fare tutto a loro? Cioè, non devono fare niente.
1: No.
0: Non devi lavarli perché si lavano da soli.
1: Sono già lavati. Mangiarli, dai da mangiare, vabbè.
0: No, tu quando dai da mangiare i pesci, guarda, per
1: lo
0: carità.
1: Lo so, faccio casini.
0: Per
1: allora
0: carità.
1: Io non mi occuperò del cibo, mi occuperò di guardare i pesci.
0: Hai fatto esplodere due pesciolini dal troppo mangiare.
1: Uno solo
0: dal troppo mangiare.
1: Non è stato un pluriomicidio, è stato solo un.
0: E gli hai dato troppo da mangiare. Era piccola, vabbè, sì. Che eri piccola, però.
1: Ero piccola, mi hanno detto dai da mangiare al pesce. C'era la confezione con i gamberettini. Ho detto, ma poveretto, ma questo che mangia? Allora gliel'ho data tutta, no? Mi sembrava già una porzione piccola, no? Io l'ho rapportata al mio peso.
0: Cioè, era un pesce rosso, cos'era?
1: Sì, era un pesce rosso.
0: Mamma
1: sì.
0: mia, gli hai dato da mangiare come a una persona di 50 kg.
1: Esatto, lui se l'è mangiato tutto. Lui però se l'è mangiato pure tutto, mannaggia. Però
0: beh, certo.
1: Dico io, lasciane un po' per il giorno dopo. Invece no.
0: Vabbè, allora senti, tu andare in vacanza con i pesci?
1: Ma
0: no.
1: Infatti io li osservo. Io faccio compagnia ai pesci.
0: Va bene, potrebbe essere.
1: Può essere, è una risorsa utile.
0: Sei la badante dei pesci. Va bene, questo è il tuo prossimo lavoro. Senti Marta, abbiamo concluso la puntata di oggi con queste chiacchiere inutili.
1: Le nostre, superflue. Non le vostre, ci mancherebbe. E ci diamo appuntamento allora domani dalle 17 alle 19.
0: Come sempre con nuove notizie, con storie mirabolanti, con tanta carne alla griglia, come diciamo sempre, no? Quindi ci salutiamo oggi e ci rivediamo, ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, 17:19. Un salutone da Marta, eccola qua, saluta su.
1: Ciao,
0: sì, con la manina così, solo
1: così. E da Samuel,
0: ciao,
1: a domani,
0: ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
19: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. In the Aeroplane Over the Sea è il secondo album dei Neutral Milk Hotel, uscito nel 1998 per Merge Records. Gran parte dell'album è stata ispirata dalla lettura del diario di Anna Frank. La prima canzone è proprio Holland 1940.

Jeff Mangum, il cantante della band, ne rimase così scosso da dichiarare di aver pianto per giorni e di aver desiderato di viaggiare indietro nel tempo per cercare di salvarla. Il disco esplora la vita, la morte, la reincarnazione, la bellezza che resiste anche nelle tragedie più atroci. Alcune canzoni, come la title track, contengono riferimenti diretti o simbolici alla figura di Anna Frank e alla Seconda Guerra Mondiale. Per voi, In the Aeroplane, Over the Sea.

per ottenere un suono nuovo ed inconfondibile, Mengun volle affiancare ai più classici strumenti rock dei suoni di origine più esotica, cercando inoltre di evitare tecniche e trame strumentali già utilizzate in passato. Il disco ormai è considerato un capolavoro, diciamo, dell'indie rock negli anni 90, ma più in generale uno dei migliori album indie rock di tutti i tempi. Per concludere questa puntata di Giradischi vi lascio con Communist Daughter e Two-Headed Boy.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino si viaggia a rilento tra Drosso e Savonera verso Milano. Sono possibili disagi alla viabilità tra Savonera e Corso Regina in direzione Aosta. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Falchera e Bruere verso Piacenza. Lungo la statale 24 del Monginevro si rallenta per traffico intenso tra Ux e Susa in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. A Gaza più di 20 morti per il crollo di un edificio bombardato da Israele durante la guerra. Le squadre di soccorso stanno lavorando da ore sotto le macerie ancora decine di persone. Il colpo elettorale del governo, sospeso per un anno il bollo per le moto e la maggior parte dei veicoli. È la mossa di Meloni per ricompattare la maggioranza e spegnere le accuse di inerzia sul caro vita. L'inflazione intanto continua a crescere. L'ex Silva salta il decreto dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato il tavolo con i sindacati. Si intensifica la guerra tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Riyadh dice di aver intercettato un drone sopra la città santa della Mecca. Medici e CPR, indagine per associazione a delinquere, perquisiti una ventina di sanitari. I PM contestano le loro richieste mediche e psicologiche che hanno impedito la detenzione di decine di migranti nei centri. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Morire per i bombardamenti israeliani anche a guerra finita. Quanto successo oggi a Gaza a decine di palestinesi. Un palazzo di Gaza City, pericolante ma pieno di persone che non sanno dove altro vivere, è crollato facendo più di 20 morti, diverse decine di dispersi. Tra le vittime ci sono molti bambini. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando da questa mattina. Martina Stefanoni.
1: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro, e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato. Mancano i mezzi pesanti per scavare, perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono. Accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
0: E dunque la difficoltà delle squadre di soccorso dipende soprattutto dalla mancanza di mezzi a disposizione, visto che la striscia rimane ancora sostanzialmente chiusa. Nel centro di Gaza, Deir el Bala, abbiamo raggiunto Raffaella Baiocchi di Emergency.
2: Noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di macchinari pesanti, scavatrici e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
0: E veniamo alla politica italiana con quello che abbiamo chiamato il colpo elettorale del governo. Lo avete sentito? Il Consiglio dei Ministri ha sospeso per l'anno prossimo il pagamento del bollo per tutte le auto, la maggior parte delle auto e per tutti i motocicli, e per quanto riguarda le auto, appunto, quelle con potenza fino a 80 kW, riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli. Ognuno potrà però usare l'esenzione temporanea su un solo veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno presi dai fondi inutilizzati del PNRR, ha fatto sapere il governo. Giorgia Meloni prova così a ricompattare la maggioranza, fare una mossa da un chiaro intento preelettorale e spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Conferenza stampa oggi pomeriggio con lei, con Giorgetti, ma soprattutto al suo fianco i due vice premier Tajani e Salvini. Da Romana Bredice.
3: Il coniglio dal cilindro dovranno dividersolo in tre: Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui tenevano di più, così come tengono al successo dei loro partiti. E questa misura è quella tra quelle fatte in questi 4 anni la più elettorale. Sospende per un anno, guarda caso proprio quello delle elezioni, una tassa che riguarda milioni di persone senza bisogno di ISE o altro. Basta avere una vettura di medie o piccole dimensioni. La tassa più odiata, dice Giorgia Meloni, calcando quindi il significato popolare della decisione presa per poter avere indietro un riconoscimento. Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più, in mezzo agli altri due oggi in conferenza stampa ha dispensato sicurezza, sfiora le loro mani per dire che il governo è unito, dopodiché conferma che sulla legge elettorale metterà la fiducia, il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida, meglio la fiducia che i voti segreti. La sospensione del bollo anche come arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall'inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e all'aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni nel presentarla la mette in relazione con l'annuncio di Berlusconi che promise l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell'annuncio a pochi giorni dal voto. È naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione decisa oggi abbia a che fare con l'idea di elezioni a breve, anticipate. Più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi piuttosto che aspettare un anno intero. È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio che spiazza l'opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale, invece lei taglia le tasse, sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascerà Giorgetti, relegato oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio, che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi. L'Istat intanto ha confermato le stime preliminari sull'inflazione di agosto, più 3,3%, spinta da energie e carburanti saliti di ben 6 punti, siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Un dato che si accosta a quello di oggi della BCE sui salari collettivi contrattuali che nel 2026 rallentano al 2,6% rispetto al 3% dell'anno precedente. Ex Ilva, nuovo colpo di scena oggi: è saltato il decreto del governo dopo che la Cassazione ha anticipato il 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato anche il tavolo con i sindacati. Sentiamo la nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico.
4: Non partiranno oggi, come previsto, le procedure per il raffreddamento in sicurezza e la fermata dell'area a caldo dell'acciaieria tarantina, disposta dal Tribunale di Milano e contestata dai commissari straordinari in Cassazione. La Corte proprio oggi ha fissato l'udienza al 20 ottobre, di conseguenza Acciaierie d'Italia presenterà una nuova richiesta di sospensione dello stop alla Corte d'Appello di Milano. Intanto il governo nominerà un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione, lo ha annunciato oggi durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati e sottosegretario Alfredo Mantovano. Chi sperava in una svolta con la fine del predominio dell'industria pesante e un nuovo modello di sviluppo per il territorio ha trovato ancora una volta un muro delle aziende gestrici, dell'indotto, dei sindacati e naturalmente dei lavoratori precari e poco qualificati, a cui non è mai stata data altra opportunità. Alfredo Mantovano ha illustrato il piano del governo: rilancio della produzione di acciaio attraverso forni elettrici alimentati da DRI, prosecuzione della gara per la vendita sulla base delle offerte già presentate, tutela dei lavoratori, delle acciaierie e dell'indotto attraverso una cassa integrazione che garantisca sostegno al reddito senza essere legata alla cessazione dell'attività, e progetti per la reindustrializzazione che coinvolga tutti i soggetti che hanno idee e investimenti nell'area di Taranto, compresa la difesa. Forse si comincia a comprendere più chiaramente cosa significhi per il governo considerare strategici l'ex Ilva di Taranto e la città. L'industria, e in particolare quella siderurgica, non è soltanto una questione economica e occupazionale, significa disporre di capacità produttive, materie prime, competenze indispensabili armi all'industria bellica. Del resto lo aveva chiaramente dichiarato il 7 settembre scorso l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Taranto si appresta a diventare una piattaforma chiave per la sicurezza del Mediterraneo, al centro della strategia NATO 3.0.
0: La crisi in Medio Oriente si sta allargando e intensificando lo scontro fra Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, sviluppi che continuano a pesare sul mercato dell'energia. Nemmeno su questo fronte, come su quello Stati Uniti-Iran, ci sono segnali di una possibile soluzione diplomatica. Emanuele Valenti.
5: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato e hanno parlato di una macchinazione e invenzione da parte di Riyadh. Vista l'importanza simbolica del luogo, è comunque evidente il rischio di un'ulteriore escalation. Vale lo stesso per quello che dicono invece di avere fatto gli Houthi. Avrebbero abbattuto un caccia saudita e colpito un sito della compagnia petrolifera di Riyadh, Aramco. Il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato nuovamente i $108 il barile, il 50% in più del prezzo prima della guerra. A rendere ancora più complesso il quadro, la notizia di un possibile incontro Houthi-americani domenica scorsa in Oman. Entrambe le parti, dicono alcuni media citando fonti anonime, avrebbero confermato il loro accordo di cessate il fuoco dello scorso anno. Anche da qui, forse, il no di Trump a Bin Salman quando il leader saudita gli ha chiesto di bombardare i ribelli dello Yemen. In tutta questa partita, almeno al momento, Riyadh rischia di essere proprio una delle vittime principali. Ma non si può permettere una situazione del genere a lungo. La crisi peggiorerà ancora.
0: Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen è stato una carrellata di molti temi tra le priorità da perseguire, i risultati ottenuti, è stato vasto, difesa, ambiente, energia, immigrazione, intelligenza artificiale e altri. Von der Leyen arriva a questo discorso indebolita, presa com'è tra i compromessi necessari, continui e le pressioni da destra, basti pensare al Green Deal e l'immigrazione stessa. Ma il punto cruciale di oggi è stato questo: l'Unione Europea è sotto attacco di forze che la vogliono spaccare. Non c'è solo Putin, c'è Trump, ci sono i partiti sovranisti nei diversi paesi. Di qui l'annuncio, un patto con il Canada di Mark Carney in prima fila oggi all'Europarlamento.
6: L'Europa prova a uscire dall'angolo e con il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen cerca una via d'uscita che rafforzi il proprio ruolo nel mondo a fianco dei pochi partner fidati rimasti, perché c'è una Russia che intensifica gli attacchi non solo sull'Ucraina ma anche sempre più vicino al territorio dell'Unione, gli Stati Uniti di Trump che la vorrebbero veder fallire come progetto politico ed economico e una schiera di ultranazionalisti proxy e burattini dei regimi autoritari, come li ha definiti la stessa von der Leyen, che cercano di minare dall'interno la democrazia europea. Sicurezza e difesa del continente rimangono i temi più urgenti per l'Unione, ma servono alleati con una certa urgenza. Ed è qui che entra con forza nel discorso il Canada di Mark Carney, oggi presente ad assistere al discorso di von der Leyen al Parlamento europeo, prima del suo domani. Al Canada è stato promesso prima di tutto di poter diventare il primo membro associato dell'UE, anche se per il momento non si sa bene cosa significhi, perché questa formula non esiste secondo i trattati e servirà una base legale concreta, su cui si inizierà subito a lavorare tra Bruxelles e Ottawa e rafforzare il trattato di libero scambio CETA, con un partenariato che spazi dall'energia alle materie prime critiche, fino ad artico e intelligenza artificiale. Ma soprattutto la sicurezza, coinvolgendo il Canada nella nuova proposta di un Consiglio di sicurezza europeo, insieme a Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente da minacce esterne, che siano la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La procura di Ravenna contesta l'associazione a delinquere nell'inchiesta che ha portato in mattinata la perquisizione di 23 medici in varie città. La tesi è che i sanitari abbiano prodotto falsi certificati di non idoneità al trattenimento nei CPR, i centri per il rimpatrio dei migranti, e che lo abbiano fatto in modo organizzato. Già lo scorso marzo erano stati indagati e poi a vario titolo sospesi 8 sanitari a Ravenna. Stamattina le nuove perquisizioni, la notizia di un altro indagato. Si tratta di Nicola Cocco, infettivologo, attivista milanese ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. L'organizzazione ha all'attivo una campagna che invita i professionisti della sanità, alla luce delle drammatiche condizioni dei CPR, definite patogeniche, a non limitarsi a un mero nulla osta, ma a compiere una valutazione ampia e consapevole dei soggetti vulnerabili. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
7: È il punto centrale, secondo me, che tu non puoi pretendere da un medico che faccia una certificazione burocratica di idoneità sanitaria. L'idoneità sanitaria è una cosa seria, è una cosa precisa che presuppone la conoscenza di quella specifica persona, della sua storia sanitaria, delle sue condizioni effettive e casomai anche della necessità di fare degli esami di approfondimento. Questo dal punto di vista sanitario, senza dimenticare il profilo psicologico, nel senso che ci possono essere delle fragilità psicologiche o psichiatriche che rendono inidonee il trattenimento di un CPR che di per sé, ormai credo che da decenni è oggettivamente comprovato, che porta alla contrazione di malattie se non anche ai suicidi, e lo sappiamo bene e i casi non sono circoscritti purtroppo. Cui strumentalmente in termini propagandistici viene veicolato come anche i sanitari si oppongono al governo, quando i sanitari, ripeto, a prescindere dal singolo certificato, dal singolo medico, e semplicemente fanno il loro dovere di certificazione secondo delle regole deontologiche che devono applicare a tutti.
0: Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
10: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
11: Per questo mercoledì 16 di settembre la meditazione è curata da Rosario Confessore, pastore della Chiesa Valdese di Palermo. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Living Hope, Speranza vivente. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
12: Leggiamo il Salmo 33 al versetto 22. La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. Leggiamo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il versetto 9. Gesù dice: Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato.
13: Quante porte trovo sbarrate in questo mondo? L'esperienza di porte chiuse che non si riesce ad aprire, l'estenuante attesa del bene che tarda ad arrivare, il peso della delusione e della perdita che fatalmente si incontrano, sono infatti parte della condizione naturale. Non sempre i passaggi della vita invitano a sperare in un oltrepassamento e ci sono accessi che restano bloccati. Da qui non si passa. Per questo, Gesù, ti ringrazio, perché tu sei la porta sempre aperta che conduce a Dio. In te trovo rifugio sicuro e nutrimento che sazia. Tu doni misura al mio desiderio, perché io resti libero da ciò che irretisce senza appagare. Ecco, io trovo pienezza soltanto in te, ed è attraverso di te che io imparo a conoscere chi sono. In ciascuno di noi c'è un incubo, il più terribile, quello di perdere se stessi. Noi vogliamo trovare noi stessi, vogliamo imboccare quell'unica porta verso la vita che esiste per ciascuno, ciascuna di noi. Ma chi può dirci dove essa è aperta per noi? Nessuno può formulare per noi il nostro compito, né può dirci con certezza: la tua strada è questa, passa di qua. Manca una segnaletica stradale e l'immagine di noi stessi e nascosta da qualche parte, confusa tra gli infiniti riflessi del mondo e della vita. E se mai un giorno la porta si dovesse aprire e questa immagine si dovesse illuminare tanto da poterla vedere e quasi toccare, sapremmo in quel caso seguire il nostro cammino? Anche di fronte a questi dubbi, Gesù, ti ringrazio, perché sei tu la porta della mia vita. In verità, quanto più ci applichiamo alla ricerca di un'immagine di noi stessi, tanto più al di là di quella porta destinata a ciascuno di noi scopriamo il deserto, il nulla. Ma è proprio quando cadiamo nel vuoto che tu, Gesù, ci ricongiungi a Dio, che modella in noi l'unica immagine veritiera di noi stessi, che Egli solo conosce. Gesù, tu solo hai il potere di condurmi a Dio ed è in Lui che ricevo ogni cosa. E se per una qualsiasi ragione dovessi essere impedito di rivolgermi a te, se mi sentissi così indegno e colpevole da non meritare di venire a te, o mio Signore, anche in quel caso saresti tu, Gesù, ad incontrarmi. Tu che possiedi quella incomparabile autorità d'amore, l'unica chiave capace di aprire la serratura di ogni cuore. Ed anche se non dovessi trovare un saldo orientamento, una felice relazione con la realtà, cos'altro mi resterebbe se non sempre tu, mio Dio, con la forza e la gioia dell'Evangelo che guarisce ogni ferita? Per questo benedico il tuo nome, oh Dio, in Gesù Cristo, la porta che non può essere richiusa. In noi hai posto infatti un sigillo perenne e indistruttibile, che non si cancella anche quando viene danneggiato dal rifiuto e dalla colpa, anche di fronte alla tristezza e al dolore della morte. Sia benedetto il nome del Signore. Amen.

Propongo una sfida. Provate ad utilizzare il computer solo con la tastiera, senza nessun altro dispositivo di controllo. Vi assicuro che è possibile. Ci si può spostare tra gli oggetti, attivarli, utilizzare ogni funzione disponibile. Quanto resistete prima di diventare idrofobi e distruggere a morsi il computer? Ecco, oggi è difficile immaginare di interagire con un computer senza l'ausilio del mouse. Eppure, il mouse non è nato insieme al computer. Ha richiesto un po' di tempo per venire al mondo. Ma quando è arrivato, questo dispositivo semplice e intuitivo ha rivoluzionato il modo con cui comunichiamo con la tecnologia, aprendo le porte a un'esperienza di utilizzo più naturale e immediata. Ma, come tutte le grandi invenzioni, anche il mouse ha una storia affascinante, fatta di innovazione, intuizioni geniali e miglioramenti costanti. E allora scopriamo insieme come è nato e come si è evoluto uno degli strumenti più iconici del mondo digitale. Il mouse, come lo conosciamo oggi, ha una data di nascita ben precisa, il 9 dicembre 1968. Quel giorno, durante una storica dimostrazione a San Francisco, l'ingegnere Douglas Engelbart presentò pubblicamente un dispositivo che avrebbe cambiato per sempre il rapporto tra uomo e computer. L'evento, noto come la madre di tutte le demo, mostrava un'ampia gamma di innovazioni tecnologiche, ma fu il piccolo dispositivo di legno, chiamato da Engelbart semplicemente XY Position Indicator, a catturare l'attenzione. In quel momento, Engelbart stava lavorando all'Augmentation Research Center presso lo Stanford Research Institute. L'obiettivo del suo team era migliorare l'interazione uomo-macchina, con l'idea di potenziare le capacità cognitive degli utenti. Il concetto che stava dietro al mouse era quello di un manipolatore che permettesse agli utenti di controllare con precisione un cursore sullo schermo attraverso movimenti fisici tradotti in coordinate X e Y. L'idea di base del mouse era tanto semplice quanto geniale. Un piccolo dispositivo che, spostato su una superficie, consentisse di puntare e cliccare su oggetti sullo schermo. L'innovazione rispetto ai comandi testuali usati fino a quel momento era enorme. Il mouse permetteva di navigare su una schermata in modo intuitivo, riducendo drasticamente la necessità di conoscere complessi comandi da tastiera, composti da lunghe sequenze di tasti diversi da premere in un ordine preciso e da ricordare a memoria. Il primo prototipo di mouse, sviluppato da Engelbart e dal suo team, era un rudimentale blocco di legno dotato di due ruote metalliche, una per il movimento sull'asse X e l'altra per l'asse Y. Non era dotato di una pallina come molti dei modelli successivi e ovviamente non aveva il design ergonomico che conosciamo oggi, ma l'essenza del mouse era già tutta lì. Un dispositivo per controllare il cursore sullo schermo, offrendo un'interfaccia grafica più umana e comprensibile. La scelta del nome mouse non era particolarmente sofisticata, fu un soprannome dato dai membri del team a causa della forma del dispositivo e del cavo che sporgeva dal retro, che ricordava la coda di un topo. Anche se Engelbart preferiva chiamarlo in un modo più tecnico, il nome mouse rimase e oggi è universalmente riconosciuto. Curiosamente, il cursore che si muoveva sullo schermo al muoversi del mouse era chiamato bug, ma questo non restò impresso in favore del suo nome tecnico, vale a dire cursore. Nonostante la brillante innovazione, il mouse non trovò immediatamente applicazione commerciale. Nel contesto degli anni 60 e 70, i computer erano ancora strumenti ingombranti e costosi, destinati soprattutto a università e laboratori di ricerca. L'idea di un'interfaccia utente grafica, la GUI, era ancora lontana e la maggior parte delle interazioni con i computer avveniva tramite comandi testuali impartiti tramite una riga di comando. Fu solo negli anni 70 che la Xerox, attraverso il suo leggendario Palo Alto Research Center, il PARC, vide il potenziale del mouse e delle GUI, la Graphic User Interface, ovvero l'interfaccia grafica.
la Xerox sviluppò l'Alto, uno dei primi computer a integrare un'interfaccia grafica e un mouse come dispositivo di puntamento. Tuttavia, l'Alto rimase un esperimento limitato ai laboratori di ricerca e non raggiunse mai il mercato di massa. Fu in questo periodo che il design del mouse subì il primo cambiamento significativo. Venne introdotta la pallina di gomma al posto delle ruote di Engelbart. Questo cambiamento permise movimenti più fluidi in tutte le direzioni, migliorando notevolmente l'ergonomia e la precisione del dispositivo. Ma l'Alto era ancora troppo costoso per l'adozione su larga scala e l'idea di un computer con interfaccia grafica e mouse restò in sordina per qualche altro anno. La vera rivoluzione del mouse avvenne negli anni Ottanta, quando Apple entrò in gioco. L'azienda di Steve Jobs era alla ricerca di un modo per rendere i computer più accessibili e facili da usare per il grande pubblico. Durante una visita al park di Xerox, Jobs vide l'Alto in azione e riconobbe immediatamente il potenziale del mouse e dell'interfaccia grafica. Decise così di integrare queste tecnologie nel progetto del Lisa, il primo computer di Apple con una GUI e un mouse, lanciato nel 1983. Il Lisa, però, non ebbe successo commerciale a causa del suo prezzo elevato e di altri problemi tecnici. Ma Apple non si arrese e perfezionò ulteriormente il mouse per il lancio del Macintosh nel 1984. Il Macintosh 128K fu il primo computer per il grande pubblico a venire venduto con un mouse che all'epoca costava $25, una cifra piuttosto alta per un accessorio informatico. Il mouse del Macintosh era molto diverso dai modelli che lo avevano preceduto. Era un dispositivo a singolo tasto, molto semplice e facile da usare, progettato per essere intuitivo anche per chi non aveva esperienza con i computer. Il successo del Macintosh e la sua interfaccia grafica rivoluzionaria portarono il mouse all'attenzione del grande pubblico, rendendolo uno standard per l'interazione uomo-computer. Negli anni 90 l'uso del mouse si diffuse su vasta scala con l'ascesa dei personal computer e l'adozione diffusa delle interfacce grafiche anche grazie a Microsoft e al suo sistema operativo Windows. Il mouse divenne parte integrante della dotazione informatica hardware standard. Durante questo periodo i miglioramenti nel design e nella tecnologia del mouse si concentrarono principalmente sull'ergonomia e sulla precisione. La pallina di gomma, che aveva migliorato i primi modelli, cominciava però a mostrare i suoi limiti. Il mouse a pallina richiedeva infatti una pulizia regolare, poiché polvere e sporco potevano influenzarne la precisione e la fluidità di movimento. Fu in questo contesto che iniziò a emergere il mouse ottico. Alla fine degli anni 90, i produttori cominciarono a sostituire la pallina con un sistema ottico che utilizzava un sensore LED per rilevare i movimenti del mouse sulla superficie. Questo cambiamento eliminò il problema della manutenzione e migliorò notevolmente la precisione e la velocità del dispositivo. Parallelamente, si cominciarono a sviluppare i primi mouse wireless, perché fino ad allora il mouse era collegato al computer tramite un cavo ed un apposito connettore che nel corso del tempo passò da seriale a PS2 a USB. La libertà di poter utilizzare il mouse senza il vincolo di un cavo rappresentava un enorme passo avanti in termini di praticità e comodità, sebbene i primi modelli wireless fossero più costosi e richiedessero batterie o ricevitori dedicati. Nel nuovo millennio, l'evoluzione del mouse si è concentrata su aspetti legati alla precisione, specialmente per i videogiochi e il design grafico, alla connettività con mouse sempre più compatti e portatili e alla personalizzazione. Nel mondo dei videogiochi, ad esempio, sono nati mouse da gaming dotati di sensori estremamente precisi e di numerosi pulsanti aggiuntivi programmabili per azioni specifiche. Questi dispositivi sono pensati per soddisfare le esigenze di chi richiede rapidità e precisione millimetrica. Inoltre, alcuni modelli sono dotati di sistemi di feedback per informare l'utente del successo o fallimento delle azioni compiute.
Parallelamente, l'ergonomia ha continuato a essere un tema centrale. Sono stati introdotti design verticali pensati per ridurre la tensione su polso e avambraccio e scongiurare la sindrome del tunnel carpale e mouse trackball per chi preferisce un movimento più ridotto. Un'altra innovazione significativa è stata l'introduzione dei mouse touch, come il Magic Mouse di Apple, che ha eliminato i tasti fisici in favore di una superficie sensibile al tocco, in grado di riconoscere gesti multitouch. Questo tipo di dispositivo si è evoluto insieme alla diffusione dei display touch e alla scomparsa, in alcuni casi, del mouse stesso su alcuni dispositivi come tablet e smartphone. Nonostante le numerose innovazioni, il mouse è ancora oggi una parte fondamentale dell'esperienza utente per molti. Tuttavia, con l'evoluzione della tecnologia touch, dei sensori gestuali come il Leap Motion e dei comandi vocali, il mouse potrebbe progressivamente perdere terreno in favore di interfacce più immersive e naturali. È difficile immaginare un futuro senza mouse, ma come tutte le tecnologie, anche il suo ruolo potrebbe trasformarsi. Ciò che è certo è che, a distanza di oltre mezzo secolo dalla sua invenzione, il mouse rimane un simbolo della nostra capacità di interagire con le macchine, portando la complessità dell'informatica a portata di mano.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino si viaggia a rilento tra Drosso e Savonera verso Milano. Sono possibili disagi alla viabilità tra Savonera e Corso Regina in direzione Aosta. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Falchera e Bruere verso Piacenza. Lungo la statale 24 del Monginevro si rallenta per traffico intenso tra Ux e Susa in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Sospensione di un anno del bollo per le moto e per i veicoli. La mossa elettorale di Giorgia Meloni punta a spegnere le polemiche sul caro vita, ma l'inflazione continua a salire e non è mai stata così alta negli ultimi 3 anni. Salta il decreto sull'ex Ilva, rinviato anche il tavolo con i sindacati. La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. A Gaza crolla un edificio pericolante e fa più di 20 morti. Era stato colpito da Israele durante i bombardamenti a tappeto della striscia. Ancora decine di persone sotto le macerie. Le squadre di soccorso lavorano da tutto il giorno con i pochi strumenti a disposizione. 23 medici perquisiti, uno indagato. Avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare i CPR a decine di migranti. L'accusa dei PM è associazione a delinquere, sanitari trattati come criminali mafiosi, la denuncia dell'avvocato. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il Consiglio dei Ministri ha sospeso per il 2027 il pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le automobili con potenza fino a 80 kW. La misura riguarda quindi circa 14 milioni e mezzo tra moto e macchine. Ognuno però potrà usare l'esenzione temporanea solo su un veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse saranno presi da fondi inutilizzati del PNRR, o almeno così ha fatto sapere il governo. Con questa mossa pre-campagna elettorale Meloni prova a ricompattare la maggioranza e a spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Da Roma Anna Bredice.
1: Il coniglio dal cilindro dovranno dividersolo in tre, Meloni, Salvini e Tajani, e ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui tenevano di più, così come tengono al successo dei loro partiti. E questa misura è quella tra quelle fatte in questi 4 anni la più elettorale. Sospende per un anno, guarda caso proprio quello delle elezioni, una tassa che riguarda milioni di persone senza bisogno di ISE o altro, basta avere una vettura di medie o piccole dimensioni. La tassa più odiata, dice Giorgia Meloni, calcando quindi il significato popolare della decisione presa per poter avere indietro un riconoscimento. Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più, in mezzo agli altri due oggi in conferenza stampa ha dispensato sicurezza, sfiora le loro mani per dire che il governo è unito, dopodiché conferma che sulla legge elettorale metterà la fiducia, il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida, meglio la fiducia che i voti segreti. La sospensione del bollo anche come arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall'inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e all'aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni nel presentarla la mette in relazione con l'annuncio di Berlusconi che promise l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell'annuncio a pochi giorni dal voto. È naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione decisa oggi abbia a che fare con l'idea di elezioni a breve, anticipate. Più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi piuttosto che aspettare un anno intero. È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio che spiazza l'opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale, invece lei taglia le tasse, sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascerà a Giorgetti, relegato oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi. Intanto le stime preliminari sull'inflazione di agosto dicono 3,3%. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Ex Ilva, nuovo colpo di scena, salta il decreto in Consiglio dei Ministri, è stata anticipata al 20 ottobre la discussione sul ricorso in Cassazione contro la chiusura dell'area a caldo. Rinviato anche il tavolo con i sindacati, ci dice di più la nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico.
2: Non partiranno oggi, come previsto, le procedure per il raffreddamento in sicurezza e la fermata dell'area a caldo dell'acciaieria tarantina disposta dal Tribunale di Milano e contestata dai commissari straordinari in Cassazione. La Corte proprio oggi ha fissato l'udienza al 20 ottobre, di conseguenza Acciaierie d'Italia presenterà una nuova richiesta di sospensione dello stop alla Corte d'Appello di Milano. Intanto il Governo nominerà un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione. Lo ha annunciato oggi durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati il sottosegretario Alfredo Mantovano. Chi sperava in una svolta con la fine del predominio dell'industria pesante e un nuovo modello di sviluppo per il territorio ha trovato ancora una volta un muro delle aziende gestrici, dell'indotto, dei sindacati e naturalmente dei lavoratori precari e poco qualificati a cui non è mai stata data altra opportunità. Alfredo Mantovano ha illustrato il piano del governo: rilancio della produzione di acciaio attraverso forni elettrici alimentati da DRI, prosecuzione della gara per la vendita sulla base delle offerte già presentate, tutela dei lavoratori, delle acciaierie e dell'indotto attraverso una cassa integrazione che garantisca sostegno al reddito senza essere legata alla cessazione dell'attività, e progetti per la reindustrializzazione che coinvolga tutti i soggetti che hanno idee e investimenti nell'area di Taranto, compresa la difesa. Forse si comincia a comprendere più chiaramente cosa significhi per il governo considerare strategici l'ex Ilva di Taranto e la città. L'industria, e in particolare quella siderurgica, non è soltanto una questione economica e occupazionale, significa disporre di capacità produttive, materie prime, competenze indispensabili all'industria bellica. Del resto lo aveva chiaramente dichiarato il 7 settembre scorso l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Taranto si appresta a diventare una piattaforma chiave per la sicurezza del Mediterraneo, al centro della strategia NATO 3.0.
0: I bombardamenti israeliani uccidono anche a guerra finita. Oggi nella striscia un palazzo di Gaza City, pericolante ma pieno di persone che non sanno dove vivere, è crollato facendo più di 20 morti e diverse decine di dispersi. Tra le vittime molti bambini. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando da questa mattina presto. Martina Stefanoni.
3: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro, e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato, dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia, e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2.000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato. Mancano i mezzi pesanti per scavare, perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono. Accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
0: Come abbiamo sentito, la difficoltà delle squadre di soccorso dipende soprattutto dalla mancanza di mezzi a disposizione, visto che la striscia di Gaza rimane ancora sostanzialmente chiusa. A Deir el-Bala, nel centro di Gaza, abbiamo raggiunto Raffaella Baiocchi di Emergency.
4: Noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di macchinari pesanti, scavatrici, e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi sono entrati noi non lo sappiamo per certo.
0: Si sta allargando e intensificando lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen, sviluppi che continuano a pesare sul mercato dell'energia. Nemmeno su questo fronte, come su quello tra Stati Uniti e Iran, ci sono segnali di una possibile soluzione diplomatica. Emanuele Valenti.
5: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato e hanno parlato di una macchinazione e invenzione da parte di Riyadh. Vista l'importanza simbolica del luogo, è comunque evidente il rischio di un'ulteriore escalation. Vale lo stesso per quello che dicono invece di avere fatto gli Houthi. Avrebbero abbattuto un caccia saudita e colpito un sito della compagnia petrolifera di Riyadh, Aramco. Il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato nuovamente i $108 il barile, il 50% in più del prezzo prima della guerra. A rendere ancora più complesso il quadro, la notizia di un possibile incontro Houthi americani domenica scorsa in Oman. Entrambe le parti, dicono alcuni media citando fonti anonime, avrebbero confermato il loro accordo di cessate il fuoco dello scorso anno. Anche da qui, forse, il no di Trump a Bin Salman quando il leader saudita gli ha chiesto di bombardare i ribelli dello Yemen. In tutta questa partita, almeno al momento, Riyadh rischia di essere proprio una delle vittime principali. Ma non si può permettere una situazione del genere a lungo. La crisi peggiorerà ancora.
0: Il discorso sullo stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen ha toccato molti temi: difesa, ambiente, immigrazione e intelligenza artificiale. Von der Leyen è arrivata molto indebolita all'incontro al Parlamento Europeo di oggi, tra compromessi continui che deve fronteggiare e le pressioni di una destra europea sempre più irrilevante. Il punto cruciale di oggi però è stato questo: l'Unione Europea è sotto attacco di forze che la vogliono spaccare. Non solo Putin, c'è Trump, ci sono i partiti sovranisti dei diversi paesi. Anche per questo è stato annunciato un patto con il Canada di Mark Carney, che era in prima fila in Parlamento a Strasburgo. Il servizio.
6: L'Europa prova a uscire dall'angolo e con il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen cerca una via d'uscita che rafforzi il proprio ruolo nel mondo a fianco dei pochi partner fidati rimasti. Perché c'è una Russia che intensifica gli attacchi non solo sull'Ucraina, ma anche sempre più vicino al vorrebbero veder fallire come progetto politico ed economico, e una schiera di ultranazionalisti, proxy e burattini dei regimi autoritari, come li ha definiti la stessa von der Leyen, che cercano di minare dall'interno la democrazia europea. Sicurezza e difesa del continente rimangono i temi più urgenti per l'Unione, ma servono alleati con una certa urgenza, ed è qui che entra con forza nel discorso. Assistere al discorso di von der Leyen al Parlamento europeo, prima del suo domani. Al Canada è stato promesso prima di tutto di poter diventare il primo membro associato dell'UE, anche se per il momento non si sa bene cosa significhi, perché questa formula non esiste secondo i trattati e servirà una base legale concreta, su cui si inizierà subito a lavorare tra Bruxelles e Ottawa e rafforzare il trattato di libero scambio CETA, con un partenariato che spazi dall'energia alle materie prime critiche, fino ad artico e intelligenza artificiale. Ma soprattutto la sicurezza, coinvolgendo il Canada nella nuova proposta di un Consiglio di sicurezza europeo, insieme a Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente da minacce esterne, che siano la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato da un tribunale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia. Nel Kosovo indipendente dal 2008 Thaçi è stato primo ministro e presidente. Questa mattina sono stati perquisiti in diverse città 23 medici che avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare ai migranti la permanenza nei CPR, i centri di permanenza per i rimpatri. La procura di Ravenna sta indagando, il reato contestato è associazione a delinquere, ma i medici perquisiti non sono indagati tranne uno, Nicola Cocco, infettivologo ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Sono basito sconvolto, ha detto l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste 5 dei medici coinvolti. Persone non indagate sono state trattate come criminali mafiosi, svegliate prima delle 6, portate in questura dove sono stati sequestrati telefoni e computer, denuncia Anselmo. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
7: È il punto centrale, secondo me, che tu non puoi pretendere da un medico che faccia una certificazione burocratica di idoneità sanitaria. L'idoneità sanitaria è una cosa seria, è una cosa precisa che presuppone la conoscenza di quella specifica persona, della sua storia sanitaria, delle sue condizioni effettive e casomai anche della necessità di fare degli esami di approfondimento. Questo dal punto di vista sanitario, senza dimenticare il profilo psicologico, nel senso che ci possono essere delle fragilità psicologiche o psichiatriche che rendono inidoneo il trattenimento di un CPR, che di per sé, ormai credo che da decenni è oggettivamente comprovato, che porta alla contrazione di malattie, se non anche ai suicidi. E lo sappiamo bene, e i casi non sono circoscritti, purtroppo. Cui strumentalmente, in termini propagandistici, viene veicolato come anche i sanitari si oppongono al governo, quando i sanitari, ripeto, a prescindere dal singolo certificato, dal singolo medico, e semplicemente fanno il loro dovere di certificazione secondo delle regole deontologiche che devono applicare a tutti.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme.
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Linda, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma te già leggi, linda, e a me mi dia, te vuoi essere la canzio con tutta la

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Somebody that's gonna hold it down. Looking for somebody that's gonna stay.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.